0: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: E siamo giunti alla fine anche per questa sera. Abbiamo suonato su diversi ritmi dello smooth jazz, che solo Jazz e dintorni può farvi ascoltare. In chiusura c'è Byron Miller con The B-Spot. Dalla voce di Marco Edelweiss giunga a voi una buona serata e buonanotte. Ci sentiamo alla prossima di Jazz e dintorni. Ciao!

0: Backstage tonight, we have Mr. Psychobass. There he is. Gentlemen, Mr. Psycho, we have Mr. Watson. Welcome to the B-Spot. We're gonna have Bob at B-Spot.
1: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Ticuri Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
5: Ladies and gentlemen,
6: Radio Tiguglio Ambient, Soul and Dreams.

Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.

0: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tigullio Web.
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche, sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
2: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
3: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
4: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
5: Sono le 2:34.

Radio Ambient, un'atmosfera musicale da sogno per chi ama sognare.

forse il cameriere, forse il maggiordomo, forse l'avvocato che aveva degli interessi, forse il marito o forse il fratello, chi lo sa. Fatto sta che questa colonna sonora è perfetta, no, per un film dove il giallo diventa molto acceso e dove tutti quanti quelli che nel mondo fanno le indagini si ritrovano. Dal tenente Colombo all'avvocato Perry Mason, a quell'altro, come si chiamava quell'altro? Ah, forse a lei non piaceva questa roba, però no.

cappuccino era passato stamattina a portare il latte fresco. Può darsi che sia Lattaio. È già il colpevole di questo omicidio. Già, sulla scena del delitto ci stiamo dando da fare.

cosa deve essere spostata. Le impronte digitali sono già partite. Andiamo con la polverina a prenderne una per una. Evitremo di indagare uno per uno e mettere a confronto i loro alibi. Eh già.

raccontato che nell'ultima settimana sono passati dei viandanti che creavano spettacoli di piazza, mettendo insieme molte persone. E visto che il proprietario della casa oggi morto li ha invitati, chissà che non siano anche loro. Dovremmo cercare questi personaggi.

0: sulla scena del delitto. Torniamo tra pochissimo.
1: Radio Tiguglio.
2: Grandi emozioni musicali.
0: La collezione di Carillon. Già, un valore inestimabile, nascosto tra le mura di questo vecchio castello, in Scozia, dove è stato commesso un assassinio. L'ispettore è qui, già pronto. Tutti sono stati separati, perché non si possono mettere d'accordo. Adesso li interroghiamo.

signorina, che ha l'aria sospettosa perché sembra troppo distesa. Sembra quasi disinteressata. If I could find a shirt, è lei o non è lei? Leave you behind. Certo che è lei. I know my better half would fail. Magari è amica del maggiordomo. E se fosse stata l'amante del maggiordomo da tempo, potremmo anche sospettare pesantemente di lei. Perché qui non escludiamo nessuno fra quelli che sono presenti. Neanche la band che ha mandato dei dischi come omaggio al proprietario che oggi è defunto.

un castello della Scozia il rock and roll americano? Qualcosa puzza. Sarebbe stato meglio forse un vecchio disco degli anni d'oro, di una vacanza che il proprietario avesse fatto negli Stati Uniti o in Inghilterra, per esempio, quando cantavano

riusciranno i nostri eroi a rintracciare il colpevole di questo assassinio in questo vecchio maniero della vecchia Scozia, pieno di scotch whisky invecchiato e anche turbato, chissà, dei

In Scozia soffia sempre un grande vento. Sai che questo potrebbe essere un guaio per noi? Perché la polvere si somma a polvere e quando noi dobbiamo prendere le impronte è probabile che queste impronte vengano in qualche modo danneggiate dalle foglie che ci sbattono contro, oppure dalla polvere che si mette sopra la polvere e non ce la fa riconoscere bene. Non abbiamo segni di DNA, niente. Chissà se qualche personaggio di quelli che hanno fatto lo spettacolo qui poteva essere veramente l'oggetto del nostro interesse. Perché sembra che il cameriere non ci fosse stato, il maggiordomo avesse la febbre e si fosse fatto una settimana a casa. Quindi tutti e due loro non possono essere quelli che hanno ammazzato il vecchio capo. No, non sono loro. La moglie non c'era, il nipote pazzo era in vacanza, i figli scomparsi. Ma

0: Venezia. Ci fermiamo per un whisky e torniamo subito.
1: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
0: Già, qui l'acqua scarseggia, anche se la pioggia ne produce talmente tanta che ne potremmo imbottigliare e vendere in tutto il mondo, ma qui si va con le botti di Scotch Whisky Turbato. Sembra che ne manchi una. Nella cantina non ci sono segni di effrazione, come si usa dire in gergo. Le porte sono state aperte dalle mani che frequentano la casa da sempre e della servitù. Non ci sono ospiti che si sono avvicinati a quelle porte, o perlomeno le impronte non ci sono. Eppure, di sotto manca una bella botte di Scotch Whisky Turbato. Si ingarbuglia sempre di più questo giallo.
2: Yeah,

bisogno di strumenti speciali. Abbiamo chiesto alla sede centrale di Londra di far arrivare quella macchinetta a infrarossi che individua anche le orme dei piedi e riconosce il tipo di suola che la scarpa possedeva, così da fare un confronto con tutto l'armamentario che hanno gli ospiti presenti.

stanza chiusa a chiave di quella vecchia ospite che ormai non è più qui da 3 giorni. Partita quando lui era ancora vivo, ma l'avrebbe potuto avvelenare con una pozione a distanza. Faremo ancora indagini e intanto che domani vi daremo una risposta, sappiate che alla stessa ora vi ritroveremo qui per un nuovo sondaggio.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Ladies and gentlemen, Radio Tivulio Ambient, Soul and Dreams.

0: meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Sono le 4 e 30 minuti. Signore e signori, benvenuti nella notte di Radio Tigullio.
1: Ci colleghiamo con gli studi di Giuseppe Cesera per una nuova puntata di Non è mai troppo

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Buongiorno Arianna, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
0: Oggi parliamo
3: di mobilità internazionale per gli studenti con disabilità, ancora un settore molto sconosciuto.
0: In che senso mobilità internazionale? Nel senso di aerei, queste cose qui?
3: No. Allora, mobilità internazionale degli studenti con disabilità, nel senso che appunto io ti parlo come appunto membro di ISN, che è Erasmus Network, e io praticamente sto lavorando per dei progetti, tra cui l'Exchange Ability. E noi praticamente vogliamo implementare questa mobilità internazionale, perché solo l'1% degli studenti con disabilità accede a un programma Erasmus o di mobilità internazionale, cioè vuol dire che solo l'1% dei ragazzi universitari disabili lasciano il loro paese d'origine per recarsi in un altro paese e fare un periodo di studio all'estero.
4: Ma questo perché, Arianna? Perché...
3: Ma perché appunto sia per un discorso
4: economico, anche economico?
3: Sì, ci sono tanti motivi. Allora, psicologico, perché appunto le famiglie tappano le ali e anche il disabile stesso se ne tappa. Poi per appunto fattore economico, come dici tu, che praticamente bisogna avere una borsa di studio, però per questo c'è un rimedio, nel senso che il disabile quando fa l'application, cioè la domanda per partecipare a un Erasmus, compila anche la voce budget, cioè lui dice ok, io penso di spendere 100 per i libri, 200, si fa un piano, 200 per l'assistenza, 300 per l'alloggio, per esempio.
4: Sì.
3: E lui può avere una borsa di studio supplementare per le spese che sono in più in quanto disabile. Quindi questo problema economico si può superare. Il problema è che tu hai questa borsa di studio molte volte o durante o dopo la tua partecipazione al programma, quindi tu comunque devi partire,
4: anticipare, giocare d'anticipo,
3: bravo. E poi vabbè, gli altri fattori sono barriere, per esempio l'alloggio, problemi a trovare un alloggio accessibile. Non è detto che all'università, nell'università che tu scegli, sia accessibile. Non è detto che trovi un alloggio accessibile. E noi, cioè i miei colleghi di questo network, hanno creato questo MAP project dove vengono elencate tutte le università europee e noi lo stiamo sviluppando. Adesso ce ne sono 300.
4: Ah, beh, un bel po' sono.
3: Per adesso. Sì, e ce ne sono tante da mettere. E per ogni edificio viene valutata l'accessibilità. Ti chiedono, la porta di entrata è accessibile, ci sono libri in braille. Quindi noi per ogni edificio dobbiamo fare lo stesso lavoro.
4: Quindi dovete vagliare tutte le strutture universitarie che siano accessibili per i disabili.
3: Sì.
4: Bene, speriamo bene che questo 1% di studenti universitari cresca, perché insomma mi sembra un po' pochino.
3: Perché, molto poca, perché anche qua si tratta di disinformazione, cioè lo studente disabile dice ma l'Erasmus o comunque un programma di studio all'estero è per me? Perché molte volte ci sono tante barriere, l'accessibilità della città, l'inaccessibilità dei mezzi, perché magari se devi prendere mezzi speciali devi spendere anche di più.
4: Certo, logico.
3: La paura anche in sé è una barriera molto potente, purtroppo.
4: Certo. Bene, Arianna, io ti lascio oggi. Buona giornata. Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Arianna. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: E allora di che parliamo oggi, Arianna?
2: Parliamo di istruzione inclusiva e in relazione appunto specialmente alla disabilità visiva, che ci sono di problemi.
1: Allora, cos'è l'istruzione inclusiva? Sentiamo.
2: Allora, l'istruzione inclusiva è sempre appunto un diritto stabilito dalla Convenzione ONU e praticamente garantisce al disabile il diritto all'accesso all'istruzione in ogni ordine, grado, anche universitario. Il problema sono i materiali, specialmente per noi disabili visivi. Sai, sì, che il libro digitalizzato è un'utopia. Nel 2013 è stato adottato il Trattato di Marrakech e in questo trattato praticamente si è stabilito che gli editori devono dare il formato accessibile al disabile visivo che lo richiede.
1: Questo a livello di scuola però, Arianna?
2: No, anche di università. Comunque la scuola è anche università. Questo sì, a livello educativo, sì, questo trattato si parla appunto a livello educativo, però parla anche in generale di libro accessibile.
1: Quindi tutti i libri devono essere accessibili, tutti a prescindere che siano scolastici.
2: Sì, tutti i libri devono essere accessibili. Perché il problema qual è? Molti mi dicono, sì, io ho fatto questo con PDF, però cosa succede? È un PDF immagine e quindi lo screen reader non è in grado di reggerlo e devi avere un programma OCR
1: che lo converta.
2: Che te lo converta, ma costa un sacco di soldi e quindi se una persona studia, certi programmi costosi non si li può permettere, quindi è una barriera al diritto allo studio, ossia non posso leggere, non posso accedere alla cultura, non posso studiare.
1: Ecco. Quindi c'è questo trattato di dove?
2: Di Marrakech.
1: Ah, Marrakech.
2: Sì. E praticamente impone ai gli editori di fornire il formato accessibile, cioè loro ti dicono tu non devi pubblicare solo in carta, ma tu per i disabili di lettura, tra cui non vedenti, i dislessici, devi pubblicare, devi dar loro un formato accessibile che può essere PDF, che può essere Word, dipende. E magari appunto comprando l'ebook o dipende dall'editore, ti danno anche la licenza gratuita, per esempio.
1: Ecco.
2: Quello dipende molto dall'editore come si regola. Però purtroppo molti editori o pubblicano solo il libro in cartaceo, e invece secondo me dovrebbe uscire in simultanea col digitale, oppure ti dicono no, noi non stipuliamo licenze,
1: non stipuliamo licenze
2: individui, ma solo con individui, ma solo con università o con enti comunque giuridici.
1: Quindi insomma non danno il libro alla persona, ma lo danno all'università, in modo che
2: però, però l'università lo deve comprare e l'università non lo compra per una persona sola.
1: Vabbè, però si spera che dopo questa persona ci possano essere altre persone, a parte che poi ogni anno cambiano il libro, quindi poi
2: sì, è quello il problema, certo che per l'università anche quello è il problema, quindi però molte volte l'università dicono no, non lo compriamo, tu cosa fai? Cioè o ti compri il programma o non puoi studiare.
1: E allora l'università compra, o qualcuno compri il programma che serve a trasformare i file.
2: Purtroppo non lo comprano, anzi, e molte università sono anche sprovviste di una figura molto importante che si chiama l'esperto in accessibilità tecnologica per disabili. Cioè, se io ho una disabilità visiva, ho un problema al computer, non ho le stesse esigenze di una persona vedente, ma ho esigenze diverse. Questa figura delle esperte in accessibilità per tecnologie per disabili è in grado di risolvermi il problema. Se io vado da un informatico X non me lo può risolvere perché non ha
1: le conoscenze, non ha le... E quindi siamo, come al solito, messi male. Ci sono delle leggi fatte che sembrerebbe che superano tutto, e poi alla fine dobbiamo spesso, non vedenti o non, mettere mano al portafoglio per acquistare un programma che invece sarebbe nostro di diritto, se vogliamo la cultura, come spesso in tante altre cose. Dobbiamo comunque dare noi stessi soldi allo Stato, cosa che dovremmo avere da parte loro. Bene Arianna, questa mattina abbiamo terminato, ci lasciamo. Io ti ringrazio Arianna e ci sentiamo le prossime volte. Ciao Arianna, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Arianna Colonnello. Buongiorno Arianna, buongiorno a te che sei sempre con noi anche questa mattina.
2: Buongiorno, benissimo, grazie. Voi?
1: Ma no, è abbastanza bene anche. Avevi detto che in Olanda o in Svezia non ci sono, o in Belgio, non ci sono le metroparlanti?
2: Sì, in Belgio sì. In realtà la sintesi funziona un po' a intermittenza.
1: Ah, ecco, come le tre nord praticamente. Sì. Da noi qui a Milano le tre nord funziona a intermittenza.
2: Ecco, invece... io ho fatto questo progetto appunto al Parlamento Europeo e ho aiutato anche una ragazza che tramite la petizione, perché questa ragazza è disabile motoria, non essendoci gli ascensori, lei tutte le volte che andava a fare tirocinio praticamente rischiava di fare un bel volo giù per terra.
1: E quindi, allora, e quindi come faceva questa ragazza per andare all'accessibilità delle scale che scendono e salgono dalle metro?
2: Aveva
1: degli angioletti che la portavano?
2: E quello è stato il suo grosso problema, sì. Diciamo, da quello che mi ha detto il mio ex co-supervisor del tirocinio, perché lei è iniziato dopo di me, quindi non l'ho mai conosciuta. Sì, lei si faceva aiutare tipo dagli assistenti. Perché
1: ecco, le assistenze, ma quando c'erano?
2: Quando c'erano, sì, perché poi devi comunque avvertirli prima o devi comunque mandare giù qualcuno che va a dire scusate, io devo scendere. E comunque non è facile, perché se non puoi scendere le scale e non hai l'ascensore, sei in carrozzina o perlomeno cammini male, insomma, capisci che è un bel problema.
1: Quindi in questo momento non stiamo parlando di non vedenti, ma stiamo parlando di altre situazioni sensoriali.
2: Lei è una disabile motoria, questa ragazza qua, sì.
1: Ecco.
2: Sì.
1: E ha questa problematica appunto di poter scendere nelle metro regolarmente. Invece per quanto riguarda noi, la cosa che spesso sui treni e sulle cose che sui mezzi di trasporto, che non funzionano le sintesi vocali, quindi non possiamo sapere dove ci troviamo in quel momento.
2: Certo, infatti a me è capitato tante volte
1: di perderti. Ti sei persa qualche volta?
2: Sì, mi sono persa.
1: E poi
2: sono scesa la fermata sbagliata.
1: Ho capito. Quindi capita, anche a me capita spesso di perdermi qui a Milano, però fortunatamente ho sempre spesso delle belle ragazze che mi recuperano, quindi meglio ancora. Devo farlo apposta a perdermi. Alcune volte invece, insomma, comunque si trova sempre qualcuno che ci recupera in giro quando ci si perde in mezzo alle metro, perché poi noi vogliamo essere molto autonomi. Quando vogliamo essere autonomi da grandi cecanti bus non sempre riusciamo. Senti, lasciamo i trasporti e vediamo invece un altro argomento. I ciechi e?
2: La famiglia.
1: I ciechi.
2: Questo è un altro argomento spinoso in Italia, perlomeno. Nel senso che, allora, da un lato, diciamo, la responsabilità ovviamente della nostra situazione, che è un po' così, un po' precaria, diciamo, è, diciamo, le famiglie possono aiutarti da una parte, perché magari in tanti casi, sai, ti stimolano, ti agevolano, ti spronano, dicono no, tu devi fare questo, no, tu devi essere con le persone normodotate, no, tu devi fare tante esperienze. Invece purtroppo ci sono famiglie molto chiuse che appunto ritengono il non vedente un bisognoso di badante.
1: Sì, un bisognoso di una bella stanza di velluto, perché altrimenti può sbattere e farsi male.
2: Infatti, di una persona incapace di girare da sola, siamo ancora, per quello ti dicevo, è un problema culturale, perché purtroppo le famiglie sono molto iperprotettive ed io ne conosco di non vedenti e nella maggior parte dei casi si lasciano condizionare in modo negativo. Quindi se il genitore gli dice no, non viaggiare se non vedente, non andare, non fare, lui si chiude a riccio e dice ok, sto a casa, così non litigo con mia mamma.
1: E quindi, oltre al fatto di non vedere, mi pare che possano sorgere altri problemi, tipo quelli depressivi, mi pare, vero? Che poi uno stanno sempre a casa.
2: Anche depressivi, ma anche un po' di rassegnazione, perché comunque non nascondiamoci che è una società che non dà opportunità ai disabili.
1: Ecco, e quindi come si possono, secondo te, come si potrebbero, il tempo è già finito ma ancora rubiamo altri 5, 6, 20, 30 secondi alla nostra Denise, okay. Come okay. Si può fare, cosa bisognerebbe fare per...
2: Molta informazione, cioè mettere, per esempio, io mi sono messa a disposizione per gli studenti, per aiutarli, dare informazioni ai disabili ma anche alle famiglie, facendo vedere la propria esperienza, dicendo si può, perché comunque di storie di persone realizzate ci sono, non possiamo dire di no, però sono nascoste, alcuni non si vogliono esporre e quindi rischiamo di essere un ago nel pagliaio e gli altri non vedenti non sanno che si può.
1: Ecco, questa famiglia che deve essere a contatto con altre persone non vedenti che siano già realizzate, in modo che può prendere esempio e dare una mano.
2: Insomma, dare una mano al figlio, alla figlia, senza tappargli troppo le ali.
1: Perfetto. E poi, secondo me, un'altra cosa che deve fare la famiglia con i non vedenti, deve cercare di contagiare nella scuola dove va il non vedente gli amici del non vedente, a fare sì che in qualche maniera si riescano ad avere degli incontri extra scolastici, secondo me.
2: Certo, certamente, ma lì dovrebbero intervenire anche gli insegnanti di sostegno, cioè fare integrazione.
1: E questa
2: magari...
1: è la cosa.
2: Organizzare un pomeriggio, studiare insieme con i compagni di classe, in modo da battere l'isolamento, questo sì.
1: Ecco. E poi invece, una volta che si finisce la scuola, magari si ha anche una laurea qualche volta, oppure si ha un diploma, inizia il grosso problema dei nostri ciecantimus, quali ero anch'io, il problema del famoso...
2: Del lavoro, del lavoro è un bel problema, perché... Cioè, come si vede appunto dai vari report che fanno le organizzazioni di disabili, purtroppo in Italia, ma anche negli Stati Uniti, le maggiori categorie penalizzanti nella ricerca del lavoro sono i non vedenti e i disabili intellettivi. Perché? Perché comunque la società vive di immagine, e quindi bisogna sfatare il luogo comune: tu sei non vedente, non puoi far niente, disabile uguale improduttivo. Bisogna sfatare questo mito. E un'altra cosa che bisogna fare, che io come membro di ENIL vorrei fare un progetto che è stato accettato, è stato messo in agenda, è quello di creare un codice etico per la protezione sia dei lavoratori in cerca di lavoro con disabilità, quindi un codice etico che i datori di lavoro devono rispettare, e sia appunto in vigore sia anche per tutto il rapporto lavorativo. E il discorso, qual è il problema? Il problema sono anche le sanzioni ed il sistema troppo burocratico e macchinoso. Adesso, il 1 gennaio 2018, è entrata in vigore una nuova legge che in pratica obbliga i datori di lavoro a assumere un disabile ogni 15 dipendenti. Se non lo fa, ha 140 euro di sanzione. Cosa vuol dire che sia per un'azienda?
1: Niente, meglio pagare 1400 euro che assumere, anche se ne paga 10 volte.
2: Infatti, bravo, preferiscono pagare le sanzioni piuttosto che assumere i disabili.
1: Invece magari dovrebbero chiudere la società, se ci sono, non assumete, vi chiudiamo la società.
2: Infatti.
1: Allora già sarebbe diverso, in modo che...
2: Però anche lì bisogna, vedi, se tu fai dei meccanismi coercitivi, le aziende non capiscono, allora tu devi snellire il procedimento, perché non è possibile, tua azienda, che per assumere un dipendente devi impiegarci 6 mesi, non è possibile che quelli del collocamento mirato ti vengono in azienda a fare verifiche, cioè lo vedi come un'invasione, e anche il lavoratore è stufo, perché dice: mi devo iscrivere al collocamento mirato, fa tutta quella burocrazia per poi non avere niente. Cioè bisogna vedere un po' la cosa su doppi lati.
1: Ecco, quindi bisogna darsi da fare di più grazie a queste leggi che ci sono, ma che purtroppo non sono efficacissime.
2: Certo.
1: Senti, Arianna, per quest'oggi abbiamo terminato. Ciao, grazie.

0: No, non vedenti, perché
1: i due partiti in gioco sono cane guida o bastone bianco? Che cosa ne pensate pro e contro di entrambe? Ovviamente non diciamo le verità, ma diciamo solo le nostre opinioni.
0: Ecco.
1: Giusto? Bene, certo, tu Giuseppe, che cosa scegli dei due?
0: Beh, io ho avuto anche un cane che si chiamava Giuli, gli ho scritto una canzone che ogni tanto mandiamo anche in onda, era un bel cagnolone. Col quale ho fatto anche delle battaglie a Cosenza perché non era aggredito sugli autobus, eccetera, eccetera. Devo dire che però dopo 5 anni di buon servizio, insomma, un cane giocherellone, ho dovuto comunque riportarlo a Firenze perché questo cane era talmente giocherellone che mi aveva strappato dei tendini del braccio, quindi, quindi purtroppo ho dovuto...
1: un'esperienza insomma un po'
0: certo così. Poi per la mia vita errabonda che avevo iniziato ad avere qui in Lombardia non potevo poteva essermi molto utile perché ogni giorno come adesso sono un giorno a Milano, un giorno ai paesini attorno, un giorno da un nonno, un giorno dalla nonna in giro, quindi praticamente non ho punti fissi e sappiamo bene che il cane dov'è che si muove e dove spesso va nelle stesse parti, riconosce anche i numeri degli autobus per esempio, però deve farlo tutti i giorni, siccome io tra tram, metro, taxi e altre cose, insomma il cane non ho potuto tenerlo, poi tirando anche il braccio sinistro iniziava ad avere dei problemi alla mano sinistra e quindi...
1: Certo, sì, ma diciamo che più che i numeri degli autobus riconosce gli orari, ma forse gli odori degli autobus chiaramente,
0: ma chissà, anche i numeri. Anche i numeri. Io ho visto anche i numeri, riconosce. Comunque,
1: allora, non voglio porre limiti all'intelligenza canina.
0: Ecco. L'unica cosa è che questo cane, per esempio, a me, quando ero sotto un albero, i rami me li prendevo sempre tutti. Questo perché il poverino non ha la vista che guarda verso l'alto.
1: Perché ci sono cani più bravi, cani meno bravi, dipende anche da quanto e come sono stati addestrati. Insomma, diciamo che non c'è una cosa migliore dell'altra, non stiamo dicendo che è meglio andare col bastone che è meglio andare con il cane, dipende tanto dalle inclinazioni personali, dall'esperienza che abbiamo avuto, dal cane che ci viene affidato, dalla persona che lo ha addestrato e anche dal tipo di vita che noi conduciamo. Ci sono ovviamente vite più semplici come chi fa ufficio casa tutto il giorno e ci sono vite come la mia e quella di Giuseppe che prendiamo treni, aerei e siamo sempre in posti diversi,
0: sempre in movimento,
1: che sono diversi. E poi come dicevi tu Giuseppe, non so se abbiamo ancora tempo per andare
0: avanti. Ancora qualche minuto c'è ancora.
1: E bisogna essere, per avere il cane guida, dei guerrieri, bisogna combattere ogni volta che tu entri in un hotel, in un ristorante, al bar, perché la gente allunga la pastarella al cane e poi dopo noi subiamo le conseguenze quando magari il cane fa i suoi bisogni,
0: quando ha mal di pancia,
1: certo. Magari ce li fa in ufficio, noi ci camminiamo dentro prima di accorgercene. Bisogna essere dei guerrieri. È vero che l'Italia ha una legge stupenda, fantastica, meravigliosa, che gli permette l'ingresso
0: dappertutto,
1: però bisogna sventolare questa legge sotto il naso di tutti coloro che non la conoscono, che hanno dei pregiudizi. Giusto.
0: Sì, però il problema è questo, che anche sventolando la legge non sempre poi si applica, quindi tutto sommato si hanno queste grosse problematiche.
1: Bisogna combattere.
0: Che il tempo è finito per oggi, ti auguro una buona giornata.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Gabriele.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, di che vogliamo parlare? Parliamo
2: oggi, oggi tocchiamo uno dei miei argomenti preferiti, il gioco, e gioco è un termine riduttivo, che non mi ha mai stancato nella vita. Ci gioco dal 2005, direi, anche se ed è secondo me lo sport mentale per eccellenza, e lo raccontiamo dal punto di vista battuta di chi non vede.
1: Di chi non vede.
2: Anch'io gioco. Parliamo di scacchi.
1: Anch'io ci gioco dal 1970.

0: 7 a questo giro.
1: Ecco, purtroppo lo so che ci giochi anche tu, lo so purtroppo, dato che mi pare che tu mi abbia battuto per ben 2 o 3 volte nelle nostre ultime partite.
0: Vabbè, diciamo che, cioè, noi ci incontriamo a showdown, a scacchi, un altro sport. Io adesso sto giocando anche a tennis, perché non inizi a giocare anche tu a tennis?
1: Perché mi servirebbe una giornata di 36 ore.
0: Vabbè, allora, scacchi, io ritengo, intanto, tanti giocano con delle regole, delle mosse, io, per me non esistono regole, non esistono mosse, io gioco così. Perché si ritiene, intanto spieghiamo alle persone che ci ascoltano, a parte che abbiamo molti disabili visivi che ci ascoltano e quelli conoscono già come una scacchiera ad altri, invece per chi invece non conosce il gioco degli scacchi, cioè li conosce solamente così, come questi cavalli, re, torri, alfiere, per noi come sono le scacchiere, Gabriele?
1: Sì, allora esiste una federazione scacchistica italiana, FSI, che ha all'interno del suo statuto una porzione del regolamento che indica come un non vedente debba comportarsi e possa partecipare a un torneo insieme ai vedenti. E questa è un'integrazione che è abbastanza rara e che permette a chi non vede di partecipare alla pari a un torneo di vedenti. Questa cosa non capita in tanti sport, anzi è una cosa rarissima e molto preziosa. La scacchiera di un non vedente ha le caselle si chiamano case nere in rilievo rispetto alle bianche, e sulla testa dei poveri pezzi neri è piantato un chiodino, di modo che sia case che pezzi si differenzino al tatto.
0: Ecco,
1: poi in una partita ufficiale, per esempio, c'è l'obbligo di scrivere le mosse su un formulario affinché si possano dirimere questioni controversi tra i giocatori. Noi invece di questo possiamo sia avere una persona che ce le scrive, oppure possiamo registrarle con un piccolo registratore o scriverle in braille. Ecco, gli accorgimenti sono sostanzialmente finiti qua. Come si fa a toccare la scacchiera senza rovesciare tutti i pezzi? Ci sono 2 tipologie di scacchiere: una ha i pezzi che si infilano con dei pin metallici all'interno della casa, mentre quelle moderne, quelle più nuove, hanno un magnete e quindi il pezzo si attacca, viene attratto sulla casa e la scacchiera può essere toccata senza modificarne la posizione. Tendenzialmente si gioca con 2 scacchiere, così la persona vedente può osservare e studiare la sua posizione senza essere disturbata dalle mani del non vedente che studiano la posizione a propria volta, e si ripete la stessa partita, viene tenuta fotocopiata su entrambe le scacchiere, quindi le mosse vengono ripetute sia sull'una che sull'altra, così che ogni giocatore si possa studiare in pace la propria.
0: Ecco, domanda: ma mentre il non vedente studia e tocca i pezzi della sua scacchiera, il vedente non può guardare e immaginare le mosse che fa?
1: Questa è una questione sollevata più volte e non sappiamo la risposta. Può darsi che sì, che il vedente riesca a ricavare qualche indizio guardando il modo in cui il non vedente tocca, magari indovinando a che mossa sta pensando. Io personalmente lo ritengo piuttosto improbabile, penso che ognuno sia concentrato sulla propria strategia tattica e non debba perdere troppo tempo nell'indovinare e magari studiare una cosa che poi non, su una mossa che poi effettivamente non viene fatta, e perdere un sacco di tempo, quindi non lo so.
0: Ma non lo so, io su questa cosa ho avuto sempre dei dubbi, perché cioè, ho visto che tante volte delle persone che vedono riescono comunque a guardarti la mossa proprio dal fatto che vedono che tu tocchi, fai le angolature, guardi le traiettorie, dici, beh, allora sta pensando a muovere l'alfiere, magari l'immagina. Non è che magari riesce proprio a vedere la mossa, però intanto si avvantaggia nel tempo, secondo me, perché comunque ci sono dei tempi che ci sono da dover rispettare, ecco.
1: Sì, in genere si gioca sempre con l'orologio. Anche qui c'è una piccola differenza, per esempio, scusa se evado un attimo la tua riflessione, prima gli orologi erano tattili, cioè erano degli orologi diciamo senza vetro e le lancette si potevano essere toccate da chi non vede. Adesso dalla Spagna è arrivato un nuovo tipo di orologio che si chiama Kaisa, che ha un auricolare connesso e il non vedente o chi ha difficoltà a vedere le lancette, insomma, si può ascoltare l'ora letta da un audio, da una sintesi vocale o da un essere umano.
0: Senti Gabri, il tempo è finito, una buona giornata, il tempo è terminato. Grazie. Ciao,
1: un abbraccio a tutti.
2: Buongiorno a tutti amici, è l'alba di un nuovo giorno, Disabili International, Simone Papini e il gallo di Simone. Giuseppe, grazie per la linea, grazie veramente di cuore. Stamattina voglio ragguagliarvi, ma soprattutto voglio darvi il buongiorno parlandovi di un'applicazione, Eredità Digitale, tanto per dire. Eredità, quindi già questa cosa dovrebbe dirvi qualcosa. Non soltanto, ma parleremo anche di come arrivare o come vivere i 60-70 anni. Non è che vi vogliamo insegnare, per carità, ci mancherebbe altro. Amici miei, buongiorno, Disabili International, Simone Papini in onda. Iniziamo immediatamente l'appuntamento di oggi.

voglio parlarvi di un'applicazione strana, ma strana forte, mamma mia, a me mette in angoscia. Avete presente quando non ci saremo più? Ecco, ora non importa dove saremo, cioè magari per il cattolico saremo in paradiso, in purgatorio, all'inferno, c'è un'altra vita dopo di noi, mentre per i buddisti, gli induisti e quant'altro c'è comunque una sorta di reincarnazione. A prescindere, comunque, tu su questa terra, amico radioascoltatore, non ci sarai, e però potresti esserci. Attenzione, c'è un'applicazione che sta veramente facendo il giro del web e sta facendo discutere, è l'eredità digitale. Avete capito perfettamente, praticamente quando tu stiri le cuoia, ok, prima di stirare le cuoia, che fai? Lasci un messaggio che deve essere poi consegnato tramite questa applicazione, che deve essere scaricata anche dalle persone intorno a te, perché se no è inutile. Ecco, questo messaggio è un video messaggio, come si vede molto spesso nelle varie serie televisive, se stai ascoltando, guardando questo video, non ci sono più, però ti porto sempre qui nel mio cuore, come avrebbe detto Barbara D'Urso. Comunque, scherzi a parte, questa applicazione va scaricata. Ovviamente tu lo devi dire a chi destinerai il tuo messaggio. Bene, allora che succede? Fino a che tu non tiri le cuoia e poi non viene presentata la dichiarazione di successione, ecco, e soprattutto l'attestato di morte, non arriverà la notifica alla persona che tu hai destinato il messaggio. Madonna, ragazzi, però, ma viene l'angoscia a pensare a questo. Questa applicazione, pensate che è in classifica come le più scaricate in questa estate. Ma perché? Cioè, pensiamo a stare bene nella vita. Primi messaggi, dai. Allora, c'è Maddalena che scrive: assolutamente no, non ci penso proprio. Se devo dire qualcosa a qualcuno di importante, aspetto di vivere. Brava Maddalena. Ciao Simone, applicazione digitale, eredità digitale, ci stavo pensando tempo fa. Pamela, tempo fa non potevi anche dare in gestione il tuo account di Facebook a chi ti fidi? Mi sembra di sì. Sì, è vero, c'era una cosa del genere. Tant'è che se inizio a parlare, poi non so che fine abbia fatto questa cosa qua. Anche perché sono d'accordo con tutti coloro che stanno scrivendo. Pensiamo un po' alla vita, per favore. Che pensare a tirare le cuoia, c'è sempre tempo, per cortesia.

archiviato il discorso dell'applicazione dell'eredità digitale, che aveva effettivamente scombussolato molti di voi. Ciao Simone, sono Samuel. Onestamente non ci voglio pensare, meglio vivere le persone comunque quando ci sono. C'è chi invece ci sta pensando seriamente, già l'ho scaricata durante il pezzo musicale. Ciao Rita, viva la vita, veramente anche te. Ciao Filiberto, ciao Simone, grazie per averci ragguagliati su questa applicazione, potevo farne a meno. Ma vabbè, ma è la notizia di questa settimana, quindi ci sta. A proposito di cioè non di trapasso stavolta, però superati i 60-70 anni non significa affatto tirare appunto le cuoia o comunque andare lasciamo andare con i remi in barca. Al contrario, secondo lo studio, l'età d'oro per consolidare la propria indipendenza e quindi recuperare le passioni, soprattutto a livello individuale, sul proprio capitale e sulla salute. La longevità, secondo l'articolo, non è solo una gestione di genetica, ma è fondamentale e fortunatamente influenzata anche dalle nostre scelte quotidiane. Allora, vediamo. Allora, per arrivare, insomma, no, in maniera degna dai 60, 70, 80 anni, la vera medicina per il corpo è il movimento, il pilastro fondamentale per mantenere quindi l'autonomia. A questa età l'obiettivo non è correre una maratona, ma presentare la massa muscolare e preservarla. Oh. Poi usare piccoli passi, cioè bando a elastici o al proprio peso corporeo due volte a settimana, aiuta a proteggere le ossa e a mantenere forti le gambe. Proviamoci. Poi ancora almeno 150 minuti a settimana di camminata veloce, nuoto o piuttosto che bicicletta, protegge il cuore. 150 minuti a settimana non è tantissimo, cioè voglio dire, va bene, poi in base ovviamente a quello che avete fatto da giovani e soprattutto se poi a livello fisico ce la fate, perché poi dipende anche con uno come ci arriva, voglio dire, ecco. Però a quell'età è anche interessante fare lo yoga. Ecco, semplicemente stare su una gamba sola mentre ci si lava o i denti o aiutare a prevenire ad esempio anche le varie cadute, perché fai un po' di stretching. Lo yoga ti aiuta un po' in tutte le età, dicono. Però con il passare degli anni il metabolismo rallenta, ma il fabbisogno di nutrimenti di qualità aumenta sempre di più. Via libera al pesce, legumi, uova, ma anche carni bianche. L'importante è l'idratazione. Quindi lo stimolo della sete diminuisce durante quell'età. Soprattutto visto che siamo, insomma, nel mese d'agosto, mi raccomando, bevete, perché gli anziani sono un po' come bambini, non si rendono conto quando hanno sete. Dai ragazzi, oh, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Oh. È fondamentale sforzarsi di bere almeno 1,5 litri, 2 litri d'acqua al giorno per mantenere appunto i reni e il cervello ben funzionanti. E poi il calcio e vitamina D, spesso da integrare sotto controllo medico, dato appunto la minore sintesi di catena dovuta all'esposizione solare. E poi ancora allenare il cervello e coltivare le relazioni. La solitudine e l'inattività, diciamo che a livello mentale, sono veramente scenari medici da evitare, perché più stai da solo più ti vengono le paranoie. E più fai pensieri negativi, a proposito dell'applicazione dell'eredità digitale.

digitale e come arrivare ai 60-70 anni così in scioltezza. Abbiamo scoperto che va bene lo yoga, fare un po' di stretching, mangiare carne, meglio se bianca, il pesce, i legumi, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno e poi non state da soli. Ma questo vale un po' per tutte le età, perché comunque le persone che tendono a stare da solo, non voglio vedere nessuno, guarda che probabilmente neanche a te vogliono vedere, insomma, no? Voglio dire, ma a parte le facili battute, è bello comunque, non dico, voglio dire, non è che lo studio dice devi stare in mezzo alla gente 24 ore su 24, selezionare le persone, anche fare due chiacchiere, perché no, anche a livello sociale, perché guardate che i sessantenni e i settantenni ci vanno veramente di gran carriera, a livello tecnologico, lascia stare. Poi non limitarsi ai soliti cruciverba, imparare a usare ad esempio nuove app, studiare appunto una lingua straniera o approfondire la storia dell'arte. Studiare se ti piaceva da giovane, perché se no non credo che da grande c'è tutta sta voglia. Ci sono anche le università della terza età, un po' in tutta Italia, però dipende se c'è voglia. E poi cene con amici, volontariato, club di lettura. Le relazioni forti riducono ad esempio il rischio di depressione e di declino cognitivo, e soprattutto non ti viene la noia, ecco, assolutamente. La prevenzione sono di qualità, perché appunto giocare d'anticipo, secondo l'articolo, è la chiave per evitare che i piccoli problemi diventino grandi ostacoli. Monitorare pressione arteriosa, colesterolo, glicemia, fare screening oncologici consigliati. Dormire tra le 7 e le 8 ore a notte favorisce ovviamente la pulizia tossica del cervello, e se fa fatica a prendere sonno, limiti gli schermi luminosi, che vale un po' per tutti, la sera ad esempio esponendo alla luce del sole o al mattino, crescere quindi e creare anagraficamente una vita, ma invecchiare attraverso appunto una scelta che si fa gioco dopo giorno, un vero e proprio passo avanti. Perché c'è un'area specifica tra questo, come l'attività fisica, l'alimentazione e la gestione del tempo libero, su cui vorresti veramente provare a concentrarti. Questi ovviamente sono dei suggerimenti che ti dà l'articolo. Allora, ciao Simone, c'è mia nonna che viene in vacanza con me. Che bello, 76 anni. Però secondo me, senti, perché c'era abituata, perché ad esempio mia madre, 79 anni, gli fa fatica anche andare a fare i capelli, tanto per dire. Ecco, ciao Simone, sono Filippo, dipende sicuramente dall'età, ho 73 anni, vi ascolto tutti i giorni, grazie. Soprattutto tempo zero, mi raccomando. Non per fare, per carità, però è sempre bello fare un po' di marchetta. Ciao Simone, sono Federico. Mia nonna non c'ha voglia di fare nulla, già 57 anni, diventata nonna giovane però, Però lo vedi che è assolutamente una questione sicuramente di carattere, perché se ce l'hai già da giovane, allora un po' sì.

Non volevo fare l'uccello del malaugurio, però è un'applicazione che esiste. Cioè, se c'è, parliamone, Giuseppe. Allora, dai, andiamo, su. Amici di Disabili International, voglio ringraziare veramente Giuseppe per l'accoglienza, come ogni martedì e come ogni giovedì, per questo mio momento insieme a voi. Che poi voi siete gli ascoltatori, gli amici di Giuseppe, ma siete anche amici di amici miei, no? Amici di amici, ecco. Amici, appunto, ci risentiamo dopo domani, il 6 agosto, rigorosamente in diretta. Stamattina un po', mi sono un po' su di giri, ve lo dico, però è anche una questione di carattere. E poi perché ancora non fa così caldo, caldo lo farà tra poco, purtroppo. Va bene, dai, buona giornata, a giovedì.

0: Ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio. Quest'oggi sabato 1 agosto 2026, nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana. Vi faremo ascoltare le novità discografiche della settimana che abbiamo scelto quest'oggi, devo dire una più bella dell'altra. Ogni volta per fare una scelta, devo dire, diventa sempre difficile, ma io cerco sempre di fare il mio meglio per regalarvi emozioni. Ogni brano trasmette una tematica diversa. Intanto saluto Antonello che è in regia, saluto tutti quelli che mi seguono, saluto Giuseppe Cesena che vi ricordo che chi volesse riascoltare la programmazione, il programma promo, novità discografiche della settimana, lo potete fare attraverso il suo programma. Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi, ricordandovi che il suo programma lo potete ascoltare da lunedì al venerdì dalle 4:30 in poi. Saluto tutte le radio che si collegano e tutti i suoi radioascoltatori e ascoltatrici, naturalmente anche voi tutti. Allora non perdiamoci troppo in chiacchiere, ma iniziamo subito a raccontarvi le preferenze del 25 luglio 2026 che mi sono pervenute al 333-9648-645. Le prime preferenze di quest'oggi sono quelle di Donatella. Al primo posto mette Priscilla, Fuoco, Pioggia, che lo propone anche come disco promo. Sempre al primo posto mette Manuel, Ciancarelli, Forse è colpa mia, Marta M, Sotto questo cielo. Questo artista lo mette al secondo posto. Poi sceglie Destro, Niente di speciale, Carlo Audino, Armare. Invece le preferenze di Iole sono: al primo posto in parità mette Claudio, L'Aurora, Papà, che lo propone anche come disco promo. Manuel Ciancarelli, Forse è colpa mia, Scamo, Aria nuova. Al secondo posto invece mette Nalixa, Estate perenne, Destro, Niente di speciale, Ex Dile, Un attimo, un istante. Quest'oggi Danto Radio ha deciso come disco promo che poi lo potrete riascoltare nella prossima settimana alle ore 8, 14 e 20. Abbiamo scelto Priscilla, Fuoco e Pioggia. Il fuoco che ti attraversa, che brucia tutto ciò che non serve più. La pioggia che cade lenta, che lava via le ferite, che ti rimette al mondo. È un brano che non si ascolta, ti attraversa. Parla di una rinascita che fa male, ma che finalmente libera. Il tema trasformazione, guarigione, verità, che non chiede scusa. Buon ascolto.
1: Il disco promo.
2: Il disco promo.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, iniziamo ad emozionarci qui su Danto Radio con promo, novità discografiche della settimana insieme a Daniela. Perché l'emozione qui sono gli artisti che ce le regalano e attraverso le loro emozioni possiamo intravedere la loro bellezza. Ogni brano racconta una propria persona, ci trasmettono quello che hanno nel cuore, nell'anima. E allora iniziamo subito a parlarvi del primo artista di quest'oggi. Vi parliamo di Clark Vinlona e il brano si intitola Vamos a la Playa. È un soffio di vento caldo, un'onda che ti prende, ti porta via, la voglia di scappare da tutto, di respirare forte, di sentirsi vivi. È estate che esplode, libertà che chiama. Qui il tema che viene affrontato è evasione, leggerezza, pelle che si accende. Buon ascolto.

ancora vi parliamo di Sion Mendei. Il brano si intitola Girasole. È un grido che non è paura, ma bisogno di luce, come un girasole che si ostina a cercare il sole anche quando il cielo è nero. È un brano che parla di fragilità che diventa coraggio. Qui il tema che viene affrontato in questo brano è la richiesta di aiuto, speranza, cuore che si rialza.

Ora vi parliamo di Spoz Hill e il brano si intitola Mufasa. Una voce che non trema, un passo che non si ferma, è un brano che parla di radici profonde, di forza che non si spegne. È un richiamo alla dignità, alla potenza, alla verità. Qui la tematica che viene affrontata è l'identità e la leadership anima che ripulisce. E allora, miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatevi questo

Tamar, voglia di te, ma è un desiderio che pulsa, che torna, che non si lascia zittire. È una presenza che manca, che brucia, che chiama, che vibra. È un brano che parla di attrazione, che non si spegne. Qui la tematica che viene affrontata in questo brano è la nostalgia, vicinanza, cuore che non si arrende.

www.radioalba.it. Potete ascoltarci attraverso le nostre applicazioni, scaricatele attraverso il vostro smartphone, cercate Danto Radio con il vostro Apple Store oppure Play Store cercando Danto Radio, appunto. Potete ascoltarci anche attraverso TuneIn Radio, attraverso Alexa, se ce l'avete in casa, chiedendo Alexa via Danto Radio. Visitate il nostro sito www.dantoradio.it, le nostre pagine Facebook, Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Le modalità per ascoltarci ci sono, basta solo cercarci e noi vi aspettiamo a braccia aperte, regalandovi emozioni e varie programmazioni. Vi ricordo che la puntata di promo, chi volesse riascoltarla nella programmazione di Giuseppe Ceseno, con il quale lo saluto, lo abbraccio e saluto tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici e le radio che si collegano, lo potete fare il martedì nel suo programma Non è mai troppo presto, dalle 5 in poi. Ricordandovi che il suo programma Non è mai troppo presto lo potete riascoltare qui su Danto Radio da lunedì al venerdì, dalle 4:30 in poi. Proseguiamo a parlarvi di un'altra artista e ora vi parliamo di Santelmo. Che ridere. Bene, vediamo se ci fa ridere anche a noi. Un sorriso che nasce da dentro, che scioglie, che alleggerisce. La leggerezza che salva, che illumina, che ti rimette in piedi. È un brano che ti prende per mano, ti porta fuori dal peso. Qui la tematica che viene affrontata è l'ironia, spontaneità, cura, attraverso la luce. Allora lasciatevi avvolgere da questo, da questo, da questa

0: radio. La tua colonna sonora dell'estate.
1: E torniamo in onda e ora vi parliamo di Lello Annalfino Contami. È una storia che vibra, che profuma di casa, di radice, di verità antiche. La voce che diventa memoria, che diventa mondo, che diventa cuore. È un brano che non si ascolta, si sente nella pelle. Qui la tematica che viene affrontata è la narrazione identità appartenenza profonda.
2: Siede fuoco e mare, beggia di impazzire, cuffici a te, perse lo sai.

C'è Livia che dice: mi sono persa. Perdersi per ritrovarsi. Cadere per capire dove si vuole andare davvero. È un brano che parla di confusione, che diventa strada di fragilità, che diventa scelta. È un viaggio dentro se stessi, senza paura. Qui la tematica che viene affrontata è la ricerca identità,

0: Breve parliamo di Mid Simone. Poco a poco a poco. È un ritmo che ti entra nelle vene. Un gioco che diventa un movimento. La quotidianità che si accende, che sorride, che balla. È un brano che porta leggerezza dove manca. Qui la tematica che viene affrontata è l'ironia, la spontaneità e l'energia. E allora ascoltatevi questo brano.
1: Mid Simone on the mic.

C'è Andrea Belfiore che dice così: io ripenso a lei. È un pensiero che torna, che punge, che ti scalda. È una presenza che non se ne va, che resta nelle pieghe del cuore. È un brano che parla di amore, che continua a respirare. Qui la tematica che viene affrontata è la nostalgia, la memoria e l'emozione che non svanisce. E allora, buon ascolto.

Ora vi parliamo di Voda Voda sulla Luna. Sarebbe bello andarci, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Sai che spettacolo? Un salto lontano, un sogno che si stacca dalla Terra. È un brano che invita a guardare oltre, a immaginare senza limiti, a credere che si può arrivare ovunque, certo, se si vuole sì. E la tematica che viene affrontato è la fuga, immaginazione e desiderio che vola.

Michele, amici ascoltatori e ascoltatrici, anche quest'oggi siamo arrivati al termine, 1 agosto 2026. Spero di cuore di avervi emozionato con tutte le varie novità discografiche della settimana. Intanto saluto Antonello, tutti coloro che mi seguono. Chi volesse esprimere le proprie preferenze può farlo scrivendomi al 333-9648-645. Potete ascoltarci attraverso i vostri dispositivi Alexa, chiedete Alexa se avete Alexa in casa via Tanto Radio, oppure attraverso i vostri dispositivi smartphone scaricando l'applicazione, cercando Tanto Radio dei vostri Play Store e Apple Store. Potete ascoltarci anche attraverso il sito www.tantoradio.it, attraverso Tuni Radio, oppure potete seguirci anche attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram, quindi le nostre pagine social. Vi ricordo che Tanto Radio vi regala tante belle emozioni, programmazioni. Chi volesse riascoltare questa puntata lo può fare il martedì nel programma di Giuseppe Cesena, non è mai troppo presto. Lo salutiamo tutte le radio che si collegano e tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici. Naturalmente saluto anche tutti voi, ricordandovi che Giuseppe Cesena conduce il programma Non è mai troppo presto, che Tanto Radio trasmette dal lunedì al venerdì dalle 4:30 in poi, se lo volete ascoltare. Adesso però volevo dire questo, che prima di salutarvi vogliamo regalarvi questa emozionante brano scritto da Luca Farace, When the Stars Forget Their Names, quando le stelle dimenticano il proprio nome. È un nome che fonde orchestrale, cinematografico, canto sillabico, millesimi a tratti e trasformando la voce in una costellazione che si muove, si smarrisce nel cielo. È una compassione che esplora il momento in cui il cosmo perde la memoria e la voce umana diventa il suo archivio. L'orchestra crea un paesaggio luminoso mentre il canto alterna sillabi, rituali e linee millesmatiche che si dissolvono come scie stellari. Questo brano parla di identità, smarrimento, rinascita cosmica. E allora cercate di trovare la vostra stella dentro di voi. Buon ascolto e complimenti a Luca Farace. Al prossimo appuntamento con Promo.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parte Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. E dopo Daniela, dopo il saluto delle radio, torniamo qui insieme per questi altri 24-25 minuti che passeremo all'insegna della musica italiana degli anni che furono. E allora andiamo con i Delirium e un brano che si intitola Jesael, Delirium, dove c'era il buon Fossati.

E adesso, dopo i Delirium, andiamo con un brano. Intanto vi ricordo il nostro numero di telefono 320 19 78 490, 320 19 78 490. E ascoltiamo un brano dei De Novo che si intitola Che Idea.

Erano i De Novo, ma adesso andiamo da un grande che si chiama Diego Abatantuono con il brano Eccezionale Veramente. Eccezionale Veramente qui a Disabili International Radio.

certo, fosse esagerata. D'altronde ho subito l'influenza di gente dello spessore musicale di Pertosh, di Joe Cocker, di Steve Wonder, di Snella Figger. Cioè, cambiando discorso, cioè, io sto biondo, no? Cioè, tinto ma biondo. Cioè, il cavallo biondo. Ora, vivendo in periferia, c'è cioè dentro l'Interland, può anche essere molto rischioso. Metti che zombo forte dietro un angolo, non c'è, ragazzi. Ti zomba addosso, ma non ti spappo.

0: mangiare, no?
1: Eccezionale, veramente eccezionale, veramente. E beh, io mi fermo qui. No, ancora no. No, sono i Dick Dick con il brano Io mi fermo qui. Ancora abbiamo qualche minuto, quindi non ci fermiamo per il momento. Dick Dick, io mi fermo qui.

Prima no, non mi fermavo qui, ma penso che adesso sì, perché manca poco tempo. Mi fermo qui, sì, mi fermo qui, però guardando voi, si fa per dire, perché io gli occhi proprio è l'unica cosa, vi guardo con gli occhi della mente, gli occhi miei, un brano di Dino, e poi naturalmente andremo con i saluti. Intanto vi ricordo che ci sentiremo domani, sempre tra le 4:30 e le 7, domani che sarà mercoledì, appunto. Io oggi vi lascio alle vostre incombenze, ai vostri fatti da fare durante il giorno, quelli che ho ancora io, andrò a dormicchiare ancora un po', forse, poi ci sono tante cose da fare durante la giornata, e allora Dino, gli occhi miei.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490. E allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: aspettarmi.
1: Ci colleghiamo ora in diretta con Graziano D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
2: E temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccomi qua, buongiorno, come va? Tutto bene? Oh, ci fa piacere ancora una volta essere insieme, anche per questo martedì 4 agosto 2026. Buongiorno, ben ritrovati. Da questo momento il Morning Show con musica, rubriche, notizie varie, insomma ce n'è come al solito per tutti, e il piacere di iniziare bene la giornata con una bella ricca colazione. Caldo, ma non voglio insistere su questa cosa qui. Diciamo subito che oggi è il 216esimo giorno dell'anno, siamo nella 32esima settimana. La Chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney e il sole sorto alle 6.08, quindi poco più di un'ora fa, e tramonta alle 20.25, la luna è calante ed è illuminata al 71.9%. Il proverbio del giorno anche oggi è cinese, un proverbio cinese: la calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché passata l'inondazione la pietra riappare. Capito? Vabbè, insomma, si capisce, no? No, non la capiamo. Vabbè, andiamo col caffè, che forse è la cosa migliore a questo punto, e poi nel frattempo iniziamo.

Il momento dei fatti del giorno nella storia di questo 4 di agosto, dobbiamo tornare al 4 agosto 1693. Il monaco benedettino Don Pierre Perignon mette a punto una nuova tecnica di vinificazione che aggiunge frizzantezze e gusto al prodotto. Con il metodo Champenoise nasce lo Champagne. 1859, con una sentenza della Corte di Cassazione francese in Corsica, viene vietato l'uso della lingua italiana negli atti pubblici e privati e si procede alla francesizzazione dei nomi. 1861, in vigore la legge numero 174 per l'unificazione dei debiti pubblici d'Italia. 1875, muore a Copenaghen lo scrittore Hans Christian Andersen, l'autore della Sirenetta, della Piccola fiammiferaia e del Brutto Anatroccolo, aveva 70 anni. 1903, il patriarca di Venezia, cardinale Giuseppe Melchiorre Sarto, viene eletto papa del conclave Vaticano con l'annuncio che viene dato in piazza San Pietro dal cardinale Luigi Macchi, nato a Riese in provincia di Treviso nel 1835, assume il nome di Papa Pio X. 1915, Nicola Romeo viene nominato direttore dello stabilimento di Milano dell'Alfa, la anonima lombarda fabbrica automobili. In crisi con l'inizio della guerra, l'azienda è stata ceduta alla Banca Italiana di Sconto, che ha individuato in Romeo la guida per la conversione alla produzione bellica. Adesso avete capito perché. Alfa Romeo. 1916, Stati Uniti d'America e Danimarca siglano un trattato per la cessione delle Indie occidentali danesi, di cui fanno parte anche le Isole Vergini, a partire dal 1917. 1932, assunta la carica di direttore nell'azienda del padre Camillo, Adriano Olivetti la trasforma in società per azioni con atto costitutivo da depositare alla cancelleria del Tribunale di Ivrea. 1936, in questo giorno, seconda medaglia d'oro per l'atleta afroamericano Jesse Owens alle Olimpiadi di Berlino, che prevale nella gara del salto in lungo. 1944, sempre in questo giorno, la polizia nazista scopre ad Amsterdam in Olanda il nascondiglio di Anna Frank e della sua famiglia. Dopo l'arresto vengono deportati, il diario resta al rifugio. 1956, viene pubblicato Hound Dog, il nuovo disco di Elvis Presley, e la chiave in rock and roll di un blues inciso 4 anni prima da Big Mama Thornton. 1957, con la vittoria nel Gran Premio di Germania di Formula 1, Juan Manuel Fangio, alla guida della Maserati, conquista il titolo di campione del mondo con 2 gare di anticipo. Si tratta della 5ª vittoria assoluta del campionato mondiale e della 4ª consecutiva. 1958, la Bibbia della musica, il giornale statunitense Billboard vara una nuova classifica, i 100 singoli più venduti. Fino ad oggi lo spazio era limitato ai soli primi 30 titoli. 1972, e questa lo ricordo molto bene, un'azione terroristica del gruppo Settembre Nero colpisce l'oleodotto transalpino che collega il porto di Trieste all'Europa centrale. L'obiettivo sono i serbatoi di stoccaggio di Mattonaia, San Dorligo della Valle, che dalle 3:15 sono colpiti da almeno 4 cariche esplosive. L'attentato farà contare 17 feriti. Ci fermiamo un attimo, ma proprio un attimo, un pizzico di musica e poi la seconda parte della storia di questo 4 di agosto.

Ancora la storia del 4 di agosto, torniamo al 4 agosto del 1974. A San Benedetto Val di Sambro una bomba esplode sul treno Italicus all'1 e 23 minuti nella strage avvenuta tra Bologna e Firenze sul treno espresso 1486 partito da Roma e diretto a Monaco di Baviera. Muoiono 12 persone, quasi 50 restano ferite. 1975, un serio incidente sull'isola greca di Rodi, dove sta trascorrendo le vacanze per il cantante dei Led Zeppelin Robert Plant, riporta frattura al gomito, alla caviglia, mentre le condizioni della moglie Maureen sono decisamente più gravi, verrà trasportata nel Regno Unito. Illesi, figli Karak e Carmen e Scarlett Page, figlia di Jimmy, che viaggiavano con loro. 1976 a Soweto, un sobborgo di Johannesburg in Sudafrica, riesplode la violenza razziale. Nel corso dei violenti scontri la polizia uccide 4 persone di colore. 1977, il varo in Spagna, il nuovo governo di Alfredo Suarez, costituito da centristi e tecnici indipendenti. 1978, al meeting di atletica di Brescia, l'italiana Sara Simeoni fissa il nuovo record del mondo di salto in alto con la misura di 2,01 metri. 1979, gli abitanti di Fornazzo e di Milo in Sicilia abbandonano le proprie residenze a causa del pericolo provocato dalla lava durante l'eruzione dell'Etna. 1979, nella prima giornata della Coppa Europa di atletica allo Stadio Comunale di Torino, il podista Pietro Mennea chiude la gara dei 100 metri in 10:15 fissando il nuovo primato italiano della specialità. 1984, lo Stato africano dell'Alto Volta decide di cambiare il proprio nome in Burkina Faso, che significa terra di uomini integri. 1991, la nave greca Oceanos affonda davanti alle coste del Sudafrica, travolta dal mare in tempesta. Tutti i 402 passeggeri e i 179 membri dell'equipaggio sono sopravvissuti. 1992, la squadra femminile di Fioretto con Dorina Vaccaroni, Margherita Zalaffi, Diana Bianchedi e Francesca Bortolazzi conquista la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Barcellona, battendo la Germania. 1997, muore ad Arles in Francia Jean-Louis Calment, vissuta 122 anni e 164 giorni, considerata al momento della scomparsa la persona più longeva documentabile. È stata fumatrice fin dall'età di 118 anni, ciclista fino ai 100. 1999, il governo italiano vara nuove regole per le campagne elettorali, tra cui il divieto assoluto di spot pubblicitari televisivi per partiti e candidati politici nei 30 giorni che precedono il voto. Nel 2001, i mondiali di atletica di Edmonton in Canada, medaglia di bronzo nella maratona di apertura per l'italiano Stefano Baldini. Nel 2002 Alessio Boggiatto vince la medaglia d'oro nei 400 messi agli europei di nuoto di Berlino. Nel 2007 il ministro per lo sviluppo economico Pierluigi Bersani convoca le aziende petrolifere italiane per tentare di far chiarezza sui costi dei carburanti per l'autotrazione, che in Italia hanno il prezzo più alto tra i paesi europei. 2010, il musicista Wyclef Jean conferma la sua intenzione di candidarsi alla presidenza di Haiti, dove è nato nel 1972. L'ex componente dei Fugees è stato in prima linea nella raccolta fondi per gli aiuti al paese dopo il terremoto di magnitudo 7 del 13 gennaio dello stesso anno. Nel 2020 una gigantesca esplosione nel porto di Beirut in Libano uccide più di 200 persone e genera un'ondata distruttrice che causa oltre 300.000 senza tetto. Il disastro ha avuto origine dall'incendio in un magazzino propagatosi a 2.750 tonnellate di nitrato d'ammonio depositato nel porto dopo una confisca del 2014. Ed è tutto per quanto riguarda la storia del 4 di agosto. Ora continuiamo con la musica, arrivano gli Stadio con Sorprendimi.

Sono sicuro che non vi sorprenderò ricordandovi che questo è il momento di andare a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Oggi è il vostro compleanno, questo 4 di agosto, e allora andiamo subito a fare gli auguri a tutti voi e a ricordare che oggi sono nati anche Louis Vuitton, pellettiere e imprenditore, Ernesto Maserati, pilota e imprenditore automobilistico, Elisabetta Bowes Lyon, Elisabetta regina madre del Regno Unito, Louis Armstrong, trombettista e cantante, Satchmo, Maria José di Sassonia-Coburgo-Gotha, l'ultima regina d'Italia, Franco Brusati, regista, commediografo e sceneggiatore, lo ricordiamo per Pane e cioccolate e Dimenticare Venezia, Mordillo, Guglielmo Mordillo, fumettista, Laura Biagiotti, stilista di moda, Giorgio Parisi, fisico, premio Nobel nel 2021, Sabina Ciuffini, attrice, showgirl, conduttrice TV, anche giornalista, Billy Bob Thornton, attore e regista, premio Oscar, sceneggiatura non originale nel 1997 per L'ama tagliente, Armageddon, Massimo Venturiello, attore, ed ancora José Luis Zapatero, politico, primo ministro di Spagna 2004-2011, Silvia Venturini Fendi, stilista di moda, Barack Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti, Peppe Quintale, attore cabarettista, Daniel Day Kim, attore, lo ricordiamo in Lost e Hawaii 5-0, Matteo Becucci, cantante, Angelo Pisani, attore, Marzia Fontana, attrice, Meghan Markle, modella, attrice, duchessa del Sussex, Jessica Mauboy, cantante. Li abbiamo ricordati tutti. Auguri, auguri, auguri e buon proseguimento con il Morning Show.

0: 7 e 31 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati sulla 14 Adriatica, code per un veicolo in panne tra Pineto e Pescara Nord in direzione Taranto. In Campania possibili disagi per un incidente sulla tangenziale di Napoli presso lo svincolo di Capodimonte in entrata per entrambe le direzioni. Passiamo in Sicilia per un incidente con possibili rallentamenti sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo prima dello svincolo di Alcamo in direzione Palermo. Infine sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo rimane chiuso per lavori fino al 28 agosto il tratto compreso tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo anulare. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Non può mancare ovviamente l'oroscopo puntualissimo anche per questo martedì 4 agosto 2026. Andiamo con i primi sei segni zodiacali. Ariete, la luna fa il suo ingresso nel vostro quarto campo invitandovi a calibrare le energie e a dedicare più tempo alla casa e alla famiglia. Dopo la grande corsa d'inizio settimana, questo martedì è perfetto per ascoltare le vostre esigenze interiori, staccare la spina delle tensioni lavorative, soprattutto in serata. Toro, accogliete con entusiasmo la luna nel segno amico del Cancro, ritrovate una spiccata sostenibilità, una grande facilità di parola, un intuito formidabile negli affari. Martedì ideale per ricucire un rapporto, fare chiamate importanti, pianificare un breve viaggio per i prossimi giorni. Gemelli, la luna lascia il vostro segno e si assesta nel secondo campo, portando concretezza e grande senso pratico. Dopo l'esplosione di idee dei giorni scorsi, è il momento di mettere a terra i progetti, fare ordine nel budget, raccogliere i frutti del buon lavoro svolto. Cancro, benvenuta luna, l'astro d'argento fa il suo ingresso trionfale nel vostro segno, vi regala un martedì dolcissimo, pieno di fascino, di intuito, di profonda carica emotiva. Siete il punto di riferimento per chi vi circonda, una giornata perfetta per l'amore e per far valere i vostri desideri. Leone, con il sole trionfante nel vostro segno, continuate a brillare da protagonista. La luna in Cancro nel vostro dodicesimo campo vi suggerisce però di muovervi con un pizzico di riserva. Lavorate dietro le quinte, proteggete i vostri progetti più ambiziosi e concedetevi momenti di relax. Vergine, martedì eccellente per la Vergine. Lo splendido sestile della luna dal Cancro riaccende la vostra vita sociale, i progetti di squadra, la voglia di stare insieme agli amici più cari. Avete una chiarezza di intenti formidabile, ottimo momento per stringere nuove e solide alleanze. Fra poco la seconda parte con gli altri sei segni zodiacali.

Andiamo con i secondi segni zodiacali, quelli della seconda parte, ovviamente gli altri sei in realtà. Per quanto riguarda l'oroscopo di questo 4 di agosto, continuiamo con la bilancia. La luna tocca il punto più alto del vostro cielo, amici della bilancia, dal segno del cancro, chiedendovi un pizzico di diplomazia nella gestione di alcune pratiche professionali o nel rapporto con le figure di autorità. Con la vostra innata eleganza e flessibilità saprete volgere dove dovete volgere, no, sì, voglio dire, sì, saprete volgere ogni situazione a vostro favore. Scorpione, giornata fantastica, lo splendido trigono d'acqua della luna dal cancro accende la vostra intuizione, la voglia di evadere, la passione. Martedì perfetto per programmare le vacanze, dedicarvi allo studio, a nuove esperienze, vivere l'amore con totale trasporto. Sagittario, la luna si sposta nel vostro ottavo campo, spingendovi ad analizzare con lucidità alcune questioni finanziarie, amministrative o legate a contratti in sospeso. Con il forte sostegno del sole in leone, che saprete trovare quindi la soluzione ideale ad ogni problema ritrovando serenità. Capricorno, la luna fa il suo ingresso in opposizione dal segno del cancro, suggerendovi di mettere da parte la rigidità nei rapporti di coppia con i collaboratori. Usate la vostra profonda maturità per ascoltare le esigenze degli altri. La serata regalerà momenti di grande dolcezza. Acquario, martedì concreto, produttivo, dedicato all'organizzazione della routine quotidiana. La luna nel sesto campo vi dona la giusta concentrazione per smaltire il lavoro arretrato e prendervi cura della salute, della forma fisica, con piccoli e piacevoli cambiamenti. Chiudiamo con i pesci. Martedì spettacolare per i pesci. Lo splendido trigono della luna dal cancro risveglia la vostra creatività, la fortuna, il romanticismo, la voglia di divertirvi. Giornata ideale per lasciare andare le preoccupazioni, coltivare un'ispirazione artistica e vivere l'amore con gioia. Ed è tutto anche per l'oroscopo di questo martedì 4 agosto 2026.

Siamo così giunti al momento dedicato come al solito alle prime pagine dei quotidiani, iniziando dal Corriere della Sera. Il duello tra Spagna e Italia, migranti oggi il vertice europeo voluto da Roma, von der Leyen a Sanchez a rafforzare le frontiere, Madrid attacca sugli sbarchi, la replica del Viminale con Meloni, sono in calo. Bonaccini, l'accordo si troverà, primarie, lo stop di Schlein a Conte, ora il programma. Addio a Don Mazzi tra girasoli e canzoni. Caso Ruggero Pinelli, il codice ha bisogno di modifiche. La Repubblica, lo stop di Schlein a Conte, al leader 5 Stelle che ha parlato di primarie per dire no agli aiuti a Kiev. La segretaria del PD replica, non funziona così. E con AVS ribadisce, prima programma condiviso e poi il voto sul candidato premier. Renzi si scelga presto. Madrid a Meloni, non all'altezza di governare l'immigrazione. Ed ancora blitz di Salvini ai lavori pubblici per garantire il via libera al ponte. La Stampa, Schlein frena Conte, il programma poi le primarie. Migranti, la Spagna ci attacca, il governo non è capace di gestire gli arrivi, noi sì. La replica con Meloni, sbarchi in calo, la ministra Robles, possibile organizzazione delle mafie e accusa Rabat, a Ceuta si indaga. Ed ancora idem alla prova del Michigan, al via la sfida di El Sayed. Il Fatto Quotidiano di taglio alto, svuota carceri ai tossici con 8 anni di pena, liberano pure mafiosi e rapinatori con armi. Anac Busi al Fatto, sia un obbligo per i candidati dire chi li paga, sui test e le carriere, conto di conti e regole bocciate sulle altre toghe. Safe, finte lite e veri droni dagli israeliani, riarmo, la Lega strilla, Giorgetti media, il governo compra da Tel Aviv. Il Resto del Carlino è scontro sui migranti, la Spagna attacca l'Italia, voleva aiutare, è stato ucciso, la sorella Fede altruista, si chiama Mirko Bertellini, 44 anni, l'uomo arrestato per aver ucciso la somma lombardo varese Federico Venco. Maxi schianto sulla statale Terni Rieti, altre 2 persone in fin di vita, spunta un filmato. Infantino invoca il sostegno di Donald, FIFA, il presidente è rimasto solo, telefona alla Casa Bianca. Il Messaggero, emergenza migranti, scontro Spagna e Italia, Roma sbarchi dimezzati, Sanchez è un problema per l'intera Europa. L'intervista Cayetana Alvarez de Toledo, deputata del PP. Tensione a sinistra, Schlein a Conte, primarie, prima si fa il programma, la Verità, pronta la circolare per mettere un tetto agli stranieri in classe, Valditara alla Verità, Conte svela le carte, puntare sulle primarie, mangiarsi l'intero PD. La Spagna ci attacca, con noi meno 82% di sbarchi. Intervista a Piantedosi sulla crisi dei migranti. A Roma idem, tifano chi occupa i palazzi, a Firenze incassano con gli affitti brevi. Il Giornale, sfida Meloni, hub fuori dall'Unione Europea. Oggi i ministri dell'Unione discutono la proposta italiana, centri nei paesi sicuri fuori dai confini con vantaggi economici e tagli ai dazi. Verso la vittoria del modello Albania, uno smacco per sinistra e ONG. Qui a Ceuta tra bivacchi dei migranti, campo largo lite sulle primarie, scontro Schlein Conte su Kiev. Libero, Conte scappa ancora e ci prende in giro, l'ex premier si dimette dalla commissione Covid in vista dell'audizione di oggi, che però rinviata per impegni del Parlamento. Un altro trucchetto, Saviano sta con l'illegalità, lo scrittore difende gli abusivi dello spin time. Il Tempo, tutte le balle di Pedro, la Spagna sparacchia accuse a vanvera contro l'Italia, ma sono 3 autogol, non c'è stata alcuna solidarietà iberica verso di noi, anzi open arms è imperversato, gli sbarchi in Italia sono crollati meno 55% rispetto a un anno fa. Lampedusa è fuori dall'emergenza. Tra gli occupanti spunta pure Saviano, qui si difende la Costituzione. Sceneggiata, spin time, il Sole 24 Ore. Per la responsabilità dell'impresa arrivano semplificazioni e garanzie.
Prysmian, terza mossa negli Stati Uniti, compra Atkore per 3,3 miliardi. Generali, alleanza, progetto di fusione. Andiamo con i giornali sportivi, iniziando dalla Gazzetta dello Sport. Giravolta Leao, addio al Milan non è più sicuro, Amorim valuta, voleva andarsene ad ogni costo, mancano le offerte, lavora per restare a partire dal derby di domani a Perth. Per sempre libero, il suo calcio e la sua gente, il saluto a Capitan Baresi. Ed ancora Juve super spese, già 138 milioni, ecco perché può permetterselo, Como superstar, preso Chaloboa, un altro colpo da Champions Basket, campionato stellare. Ed ancora psicologia e trampolino, così mi tuffo senza stress, Pellacani, lo studio e gli ori. Andiamo con il Corriere dello Sport, Romero agita l'Inter, doppio nodo, l'ingaggio da 6,5 netti è una cessione da fare. Da Lucio a Lucio, intrigo Suzuki, la Juve ha un'idea, prendere il portiere in prestito dal Paris Saint-Germain. A Parigi il giapponese sarebbe costretto a partire in panchina, Luis Enrique considera titolare Safonov e ha in rosa Chevalier. Spalletti pensa anche a Vicario, difesa Lukumi, primo obiettivo. Ed ancora oggi funerali a Milano, Baresi un amore eterno, e Infantino adesso trema, l'UEFA minaccia le vie legali e il presidente della FIFA chiede aiuto all'amico Trump. Tutto sport, tutto il mondo per salutare Baresi, Sant'Ambrogio, ore 11, Milano si ferma per l'addio al capitano. Sorlot Nico, ultima chiamata, Juve e Atletico Madrid tornano a parlare dei due attaccanti. Simeone può rinunciare al norvegese per l'argentino. Fitz, Jim e Luongo Energia, Toro, Romero e Diaby, l'Inter è fatta. La Ferrari ha già in casa il nuovo Kimi, Chiesa, il talent scout dei kart. Antonelli fa la differenza, è più forte di Lewis e Maranello. Hanno imparato, Cresco Baglin per loro, sembra Verstappen. Vai Greg, riprovaci, Italia, piovono altre tre medaglie, europei di nuoto. C'è Paltrinieri. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare ovviamente gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano e che ci danno appuntamento domani mattina alle 7:09. Andiamo con il brano che ci accompagna alle ore 8, Francesco De Gregori con Adelante, Adelante.

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Non si può stare senza Radio Web, non si può rimanere a corto di notizie e di tecnologia, sempre al passo con i tempi, insomma bisogna starci. Eccoci di nuovo insieme, siamo qua per questo, Maurizio Rossi con voi anche per questo martedì, mettetevi pure comodi, noi partiamo subito.

All'inizio di luglio uno studio di Pangram, un'azienda specializzata nel rilevamento proprio di testi che sono generati dall'intelligenza artificiale, ha analizzato oltre 1 milione di pubblicazioni su diverse piattaforme. Dovete sapere che su LinkedIn, ecco, quasi il 40% dei testi di almeno 250 parole non sarebbe stato scritto da esseri umani. Consapevole quindi del problema, il social network professionale sta introducendo una nuova serie di misure contro il cosiddetto AI slope, tra cui, ecco, c'è un apposito pulsante di segnalazione. Infatti su LinkedIn da qualche giorno c'è questo pulsante, come vi dicevo, che è denominato Seems Like AI Slope, grazie al quale ogni utente può segnalare un post o un commento che ritiene sia stato generato dall'intelligenza artificiale. La novità è stata annunciata da Harry Sirisvan, il capo prodotto appunto di LinkedIn Ecosystem, che ha sottolineato l'importanza quindi di mantenere un approccio umano nella moderazione dei contenuti, soprattutto perché chiaramente chi mette un annuncio, pubblica qualcosa, lo fa sicuramente per farsi conoscere nell'ambito lavorativo e professionale.

0: Radio Tiguglio.
1: 24 Hour Music Radio, Radio, Radio, Radio, Radio.
2: E andiamo ancora avanti, amici, perché adesso parliamo di Telegram, ancora nell'occhio del ciclone, perché dovete sapere che la Safety Commissioner, che equivale alla nostra AGCOM, avrebbe avviato in Australia un procedimento civile contro Telegram, in quanto non ha individuato e rimosso del materiale pro-terrorismo dalla piattaforma, tra cui anche video di esecuzioni terroristiche e sparatorie di massa. Dopo un anno di indagine, l'autorità ha verificato che non sono stati rispettati alcuni obblighi previsti dalla legge, l'Online Safety Act. Insomma, in base alle regole che sono in vigore, i servizi online devono adottare

0: anche misure per prevenire, individuare, scoraggiare e contrastare la proliferazione di materiale illecito come lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori, materiale a favore del terrorismo, crimini, violenze di estrema gravità. Ecco, non ha rimosso del materiale pro terrorismo e altro materiale illegale dopo esserne venuto a conoscenza. Nello specifico, Telegram non ha mai rimosso materiale come video di esecuzioni terroristiche dopo le segnalazioni degli utenti australiani, e questo materiale è rimasto disponibile fino a circa 3 settimane fa. Non ha minimizzato anche il rischio di future violazioni, ad esempio rimuovendo gli account, i canali e i gruppi pertinenti dopo essere venuto a conoscenza di materiale pro terrorismo e altro materiale illegale. Non ha neanche rilevato materiale noto a favore del terrorismo, come la sparatoria nella moschea di Christchurch trasmessa in diretta streaming nel 2019, la strage di Buffalo nello stato di New York del maggio 2002, materiale che era stato caricato su Telegram quasi 3 mesi prima della sua rimozione. Poi non ha interrotto e scoraggiato efficacemente la distribuzione di materiale pro terrorismo, non ha dei termini di servizio che vietano agli utenti di accedere o distribuire materiale pro terrorismo, ha omesso anche di informare i denuncianti dell'esito delle loro denunce relative al materiale illegale. La mancata osservazione, pensate, di questa legge potrebbe comportare sanzioni civili fino a 54,6 milioni di dollari australiani. Beh, sicuramente potrebbe però prendere anche un bel ban, insomma, che l'Australia veramente cancelli proprio questo servizio di messaggistica, perché oramai è diventato un colabrodo.
1: Il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale. Mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: Scusa babes, però ci vuole un po' di tempo.

0: Bene, dopo la musica, amici, direi ancora di rimanere in Australia, perché questa notizia riguarda il ban, insomma, per i minori per quanto riguarda i social. La legge introdotta dal governo australiano è stata presa un po' come esempio dal Regno Unito e altri paesi. Il primo report sull'efficacia del divieto relativo ai primi 3 mesi di applicazione conferma però che ancora molti utenti con un'età inferiore ai 16 anni possono accedere ai social media. In base alla legge che è in vigore dallo scorso 10 dicembre 2025, gli utenti che hanno un'età inferiore ai 16 anni non possono accedere ai social. Le piattaforme interessate come Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X e YouTube devono quindi implementare un sistema efficace per la verifica dell'età che blocca di fatto la creazione di nuovi account e sospende l'uso di quelli esistenti fino al raggiungimento della minima età. Diversi studi infatti hanno confermato che il ban non funziona. Il primo report pubblicato dal governo australiano è basato su un campione di 4.121 utenti con un'età compresa tra 0 e 16 anni che evidenzia una diminuzione degli accessi che è passata dal 52,4% al 42,1%. La principale ragione per cui molti adolescenti possono ancora accedere ai social media è l'assenza di verifica dell'età. Alcune piattaforme poi sbagliano la stima dell'età, mentre nel 37,1% vengono aggirate le restrizioni, magari con l'aiuto dei genitori o una VPN. Quindi l'inefficacia della legge è dimostrata da un altro dato: diversi social media permettono ancora la visualizzazione dei contenuti senza avere un account, ad esempio su YouTube e Twitch. La percentuale degli utenti con un'età inferiore ai 16 anni che accendono ugualmente è diminuita dall'85,9% all'81,5%. Report che ha inoltre evidenziato una diminuzione, diciamo, della consapevolezza dei genitori. Infatti è aumentata la percezione dei genitori che non sanno proprio che i loro figli usano ancora i social media, e questo è veramente grave, perché poi alla fine, se combinano qualcosa, vengono certamente chiamati in causa.
1: A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi, alla verità,

0: Tiguglio.
1: Radio Tiguglio.
2: Andiamo ancora avanti, amici, perché si parla di una super intelligenza artificiale cinese e già c'è. Beh, io non l'ho ancora usata, però vi dirò, si chiama Quen 3.8 Max. Sì, Alibaba ha lanciato questo modello, diciamo, multimodale, pensate, da 2,4 trilioni di parametri, che è basato su un'architettura Mixture of Expert, che ne utilizza 95 miliardi per ogni richiesta. Può elaborare testo, immagini e video, dispone anche di una finestra di contesto. Questa, pensate, da 1 milione di token, e secondo l'azienda ha completato in autonomia un progetto interno di sviluppo software che è durato 16 giorni. Nei test che sono stati diffusi da Alibaba, Quen 3.8 Max supera Fable 5 di Anthropic e GPT 5.6 Sol di OpenAI in diversi benchmark di coding e capacità multimediali. Mi viene proprio da dire quella battutona di Pozzetto, la madò. È la stessa Alibaba, ecco, che è finita nel mirino di Anthropic, che sostiene abbia utilizzato 25.000 account falsi per distillare cloud. Accusa poi che l'azienda naturalmente contesta. Nel frattempo però presenta un modello che, secondo i benchmark pubblicati dall'azienda, supera proprio Fable 5 in diversi test. Una coincidenza che è destinata certo ad alimentare ulteriormente oramai questo dibattito, o se vogliamo scontro. Comunque sarebbe il caso magari di farci una capatina, se si può utilizzare, se c'è una versione free. Mi sembra che poi sia free, tra l'altro. Vi dirò come va questo Quen 3.8 Max, appunto, l'intelligenza artificiale di Alibaba.

E anche per questo martedì, amici, noi siamo giunti alla conclusione del nostro contatto insieme con Radio Web. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato. Con Maurizio Rossi l'appuntamento che viene rinnovato a domani. Vi aspetto su questa radio come sempre alla solita ora. Restate con noi e continuate a godervi questa estate 2026.

Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici e amiche di Musical Chatter. Oggi mettiamo insieme due figure femminili fortissime, ma raccontate in modo opposto. Sally, che cammina dentro i propri errori e prova a salvarsi da sola. E una certa Elisa, presenza magnetica e distruttiva intorno alla quale si accende una delle canzoni più taglienti di un Sanremo. Ma partiamo con ordine. La prima, Sally, è di Vasco Rossi ed è una delle sue pagine più intime. Non è una ballata consolatoria, è un viaggio dentro una donna che ha vissuto, che ha un vissuto importante, ha sbagliato, ha sofferto e continua comunque a camminare a testa alta. Vasco la guarda senza giudicarla, quasi con pudore. Il brano funziona perché non spiega tutto, lascia spazio alle cicatrici, ai sensi di colpa, alla possibilità, alle interpretazioni e alla fine forse può anche essere stato giusto così, poteva anche essere il destino, ecco, quindi resta tutto molto aperto, c'è la possibilità come nelle nostre vite. E come sempre a Musical Chatter c'è la possibilità che noi si vada a trovare qualche curiosità particolare. Intanto, va bene, Sally è contenuta nell'album Nessun pericolo, puntini puntini, per te, pubblicato nel 1996 ed è stata scritta da Vasco Rossi, l'arrangiamento di Celso Valli. Vasco ha raccontato di averla composta di getto durante una vacanza a Saint-Tropez, dopo una serata in un locale e un ritorno in barca. Beh, comunque già un'ambientazione molto potenzialmente ispiratrice, ecco, per una canzone. All'inizio aveva pensato a una figura femminile, ma col tempo poi ha riconosciuto che in Sally era anche finita moltissima parte di lui, di se stesso. Il fascino del pezzo sta proprio in questa ambiguità. Sally è un personaggio, ma anche uno specchio. Non è la donna da salvare, ma è qualcuno che lentamente trova da sé un modo per reggere il peso della propria storia. La canzone diventerà ancora più popolare anche grazie alla versione di Fiorella Mannoia, che ne metterà in luce la dimensione più femminile e teatrale, ma senza tradirne la fragilità originaria. Vocalmente Vasco non cerca il bel canto, lavora invece sulle incrinature, sulle pause, su quel modo quasi parlato di avvicinarsi alle parole prima di lasciarle aprire. Il pianoforte e l'arrangiamento danno respiro, ma è la voce roca a tenere tutto insieme, tutto vicino. Allora basta con le chiacchiere, ascoltiamoci questa confessione senza trucco. Vasco Rossi, Sally.
3: Per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Era Vasco Rossi con una canzone che non consola subito, ma accompagna lentamente verso una possibile liberazione, un po' come quando si cresce. Ora però cambiamo energia. Da una donna che cerca di far pace con se stessa, passiamo a un'altra figura femminile, Elisa, che nel brano di Alice diventa una presenza ingombrante, quasi ipnotica. Per Elisa è una canzone nervosa, scura, molto più moderna della classica ballata sanremese. Il titolo richiama Beethoven, ma l'atmosfera è tutt'altro che dolce. Qui c'è gelosia, dipendenza, manipolazione, rabbia. Alice la canta con freddezza controllata, come se ogni frase fosse una lama tenuta ferma. Il brano vinse il Festival di Sanremo 1981. È firmato da Franco Battiato, Giusto Pio e Alice. La musica fu composta da Franco Battiato e Giusto Pio, mentre il testo nacque da Franco Battiato insieme ad Alice. Il 45 giri, perché all'epoca c'erano ancora, arrivò al primo posto in classifica e aprì alla cantante una stagione di grande successo anche a livello europeo. Per Elisa era stata inizialmente pensata però per un'altra cantante, per Giuni Russo, ma finì poi ad Alice, che la rese perfetta per il proprio timbro e la propria immagine, soprattutto quella di allora. Negli anni si è diffusa anche una lettura simbolica del testo, con Elisa interpretata come metafora della dipendenza da sostanze. Alice ha però chiarito che la canzone nacque pensando davvero a una donna e pur dicendosi contenta che potesse essere stata utile anche come riflessione su altri temi, sempre comunque molto importanti. Il richiamo a Beethoven, per Elisa, nell'incipit, è un gioco intelligente. Prende una melodia associata alla delicatezza e la sposta in un territorio tagliente, pop, rock, quasi new wave. Non c'è un ritornello tradizionale, eppure il brano resta memorabile proprio grazie alla tensione continua e alla voce profonda di Alice. Dal punto di vista vocale, Alice usa quel registro grave come una forza narrativa. Non seduce, non addolcisce affatto e non dà conforto. Anzi, tiene la tensione, ma la tiene a un livello accettabile, ferma, come un'acqua che ribolle ma non troppo. Ecco. E questo rende per Elisa una piccola scena, una piccola vicenda drammatica. Dopo la pietà ruvida di Vasco arriva la lucidità più fredda e più tagliente. Si è fatto il momento che dobbiamo chiudere la puntata a dire stop alle chiacchiere. Silvia Dini vi saluta e rinnova l'appuntamento sempre con Musical Chatter, chiacchiere e musica, e ci ascoltiamo il secondo pezzo di questa puntata dedicata a due figure femminili ormai entrate stabilmente nell'immaginario della musica italiana. Dopo Sally, fragile e resistente, adesso è la volta di Elisa, enigmatica e pericolosa.

0: era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio. Radio Tigullio presenta.
1: L'eccellenza è nella selezione. Solo musica italiana. La musica più bella, la più selezionata. Scelta apposta per te. 5, 4, 3, 2.
2: Benvenuti da Carla, come sempre sono lieta di accompagnarvi con la mia musica, qualsiasi cosa voi stiate facendo in questo momento, e sempre chiaramente all'insegna delle melodie made in Italy. Partiamo dal presente con Achille Lauro, che si sta avvicinando sempre di più alla scuola cantatorale con questo brano estratto dall'ultimo album, si chiama Amor.

0: vorrei dei ricchi e poveri, che dopo il successo di Sarà perché ti amo e mi innamoro di te, gli venne affidata la sigla di Portobello, il noto show televisivo di Enzo Tortora, che era uno degli appuntamenti irrinunciabili degli spettatori italiani. Per l'occasione il gruppo, che sembra aver bene assorbito il distacco da Marino Chiena, scelsero questa delicatissima canzone come sigla finale nel 1981. E poi ci sono canzoni che provocano i brividi ogni volta che le ascolti. Ecco, una di quelle è la canzone dell'amore perduto, scritta dal sommo poeta della musica Fabrizio De André, una di quelle canzoni che possiamo considerare una vera poesia, un brano che ti toglie il fiato e che affronta il tema dell'amore che finisce, con tutto ciò che lascia nell'anima degli innamorati. La versione che ho scelto di ascoltare insieme è quella del maestro Franco Battiato, incisa nello stesso anno della scomparsa di Faber.
1: La musica è un insieme di note che trasmettono

veramente meravigliosa. Ma torniamo ai giorni nostri, esattamente nel 2022, quando un giovanissimo Alfa incontrò la voce di una talentuosa cantautrice armena che fu la più ascoltata in quell'anno tra gli artisti in gara all'Eurovision. La contattò lui stesso su Instagram per confessarle che la sua canzone gli piaceva da morire. Lei accettò questa collaborazione, da cui nacque la nuova versione del brano Universe.

0: più.
1: Andiamo ora nel 2015 con un trio che delle cover ne sanno veramente qualcosa. Possono cantare veramente di tutto, dandogli quel tocco di originalità come questo vecchio 45 giri del 1959 di Domenico Modugno, che si chiama Piove, Ciao Ciao Bambina, che portano ancora in giro per il mondo nei loro concerti. Loro sono Il Volo.

Con il sottofondo delle onde del mare abbiamo riascoltato Conchiglia Bianca, scritta da Ivano Michetti e Flavio Paolin, due dei fondatori del gruppo dei Cugini di Campagna. Il brano fu presentato per la prima volta nel 1977 nell'album Tu sei tu ed è stato successivamente incluso in numerose delle loro raccolte, per non dimenticare

0: Carlo. Poi nel 1997 venne riproposto nell'album Anima Mia, che ottenne un grande successo grazie alla trasmissione televisiva omonima condotta da Fabio Fazio e Claudio Baglioni, di cui riascoltiamo questa meraviglia, tratta dall'album del 1978 E tu come stai, che si chiama Con te, con un arrangiamento essenziale basato su una chitarra acustica ed un delicato pianoforte, con la voce di Baglioni a tratti quasi parlata, per una dichiarazione d'amore sussurrata.
1: Stasera vengo a piedi, ho già rimesso l'auto nel garage, il tempo di comprare qualche cosa dentro.

0: Pronti a ballare con un'altra novità che arriva da questa insolita band milanese di nome I Patagarri, con il loro gypsy jazz gioioso e coinvolgente. Li abbiamo conosciuti di recente all'ultima edizione di X Factor, arrivando anche in finale. Il loro brano si chiama Sole Zingaro.
1: Le novità della settimana.

Davvero, davvero molto carina. Ancora ricordi, riavvolgendo il nastro per arrivare al 1968, con un brano che venderà diversi milioni di copie in tutto il mondo, delle quali solo 10 in Italia. Eppure il brano, prima di essere inciso controvoglia da Patti Pravo, fu rifiutato da Caterina Caselli, Giglia Cinquetti e anche da Gianni Morandi a Little Tony, per i quali chiaramente il testo sarebbe stato adattato. E come detto, neanche alla Pravo il brano piaceva eccessivamente, tant'è vero che, come lei stessa asserì, finito il provino non volle registrarlo una nuova volta. Ma così non è stato, infatti nel 2008 ne registrò anche la nuova versione.

Questo è il nuovo singolo di Ermal Meta che si chiama Ferma gli orologi. Ermal sarà inoltre protagonista come presentatore per il secondo anno consecutivo per il concertone del 1° maggio insieme a Noemi e a Big Mama.

0: del 1977, uscita quando in Italia stava nascendo un fenomeno destinato a cambiare profondamente il modo di ascoltare la musica. Infatti in quegli anni videro sorgere le prime radio locali in opposizione al monopolio della Rai e i Pooh, come sempre molto attenti, incisero un album chiamato Rotolando Respirando, dal quale è tratto questo singolo, un album che pienamente centrava le atmosfere che si vivevano in radio in quel periodo. Un'altra novità in arrivo è quella di Rocco Hunt, con la sua solita spensieratezza ed allegria, con un brano destinato a diventare una hit estiva, contenuto nell'album Un ragazzo di giù, che è un inno alle sue origini e un manifesto di appartenenza. Si chiama Cosa ti amo a fare?
1: Le novità della settimana.

Il grandissimo Edoardo Bennato con È stata tua la colpa, l'album da cui l'ho tratta è Burattino senza fili, che mette in musica la favola di Pinocchio. Con questo pezzo Bennato apre l'LP, che fu una scelta rischiosa se si considera che si tratta di uno dei brani meno immediati, ma il contenuto del testo riassume con coerenza tutte le riflessioni successive. Mettiamo ora il punto finale con una nota d'eccellenza della musica italiana, con un artista di cui ogni suo disco diventava un grande successo. In questo caso un mix perfetto tra il retro e un testo fisico di facile interpretazione, senza tanti fronzoli. L'anno è il 1982 e lei è Nada.

0: studi di Roma avete ascoltato Musicalmente Italiana. Musicalmente Italiana, un programma ideato e condotto da Carla Vetturini.
1: È arrivato il momento di salutarci, ma la musica non si ferma mai. Mi raccomando,
2: va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
3: Pronto? Pronto, chiedo scusa. No, volevo avvisare che da oggi c'è anche la possibilità di sgranocchiare i popcorn.
4: Ah, no, non mi interessa, grazie, buonasera.

0: Ebbene, la signora non ha gradito questa nuova notizia che abbiamo appena dato, ma chi di voi verrà a trovarci all'interno di un supermarket, tra gli scaffali con il proprio carrello della spesa potrà sgranocchiare i popcorn. Abbiamo messo, signori e signore, il distributore di popcorn caldi al formaggio, come vi pare, sono tipo al cinema, perché supermarket è un varietà e quindi va vissuto come se si va a vedere un film comico, un film divertente. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata. Daniele Dalmuto sempre al microfono con voi, che vi invita a mettere ovviamente la monetina nel carrello.
1: Ma mi puzza la

Ed anche oggi arriva puntuale il nostro almanacco del giorno dopo con Beata Nives del Sale Grosso. Nives era una donna di montagna, metteva sempre troppo sale nei piatti. Quando le chiedevano perché, rispondeva: meglio aggiungere che togliere, anche nell'amore. Durante un inverno durissimo il suo sale evitò che il cibo andasse a male e salvò il villaggio. È patrona dei cuochi generosi, dei montanari e di chi esagera in buona fede.

0: Pronto?
1: Pronto, salve, scusi il disturbo. Gentilmente, per questa storia del sale grosso.
0: Per che cosa?
1: Del sale grosso, della Beata Nives.
0: Non so chi sia.
1: Ne abbiamo parlato prima della canzone.
0: Beh, scusi, lei chi è?
1: Noi siamo l'Almanacco dentro supermarket. Se prima ha sentito, parlavamo di Beata Nives, questa donna di montagna.
0: Non ho sentito niente.

0: Il ladro che non riesce ad aprire la porta ci prova per un'ora, ma poi se ne va, ha causato ovviamente tanti danni. Ci ha provato per oltre un'ora usando ogni arnese in suo possesso prima di perdere le speranze e di rinunciare, ma non senza lasciare alle spalle diversi danni. Il tentativo di furto avvenuto nella notte tra sabato 17 e domenica di 18 gennaio è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di un parrucchiere di Viterbo. L'impianto di sicurezza del locale intorno a mezzanotte ha immortalato un uomo con il volto coperto da un cappuccio che ha provato a forzare l'ingresso dello Shape Saloon utilizzando un arnese di ferro e alcune tavole di legno con l'obiettivo di introdursi nel locale. È stato a trafficare per circa mezz'oretta, 40 minuti e non è riuscito, alla fine se n'è andato. Ma io dico, ma in quei 40 minuti nessuno che abbia avuto così abbia visto qualcosa di sospetto e abbia chiamato i carabinieri?
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Nome
3: Alex.
2: Cognome.
3: Che sì.
2: Che fai?
3: Provo a fare lo speaker.
2: E dove?
3: Qui su Radio Tiguglio.
2: È il programma?
3: Troppo forti.
2: E quando va in onda?
3: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
2: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
4: Troppo forti.
5: Con Alex De Sì. Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Ladies Man.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadows Light con i Senza Radio.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
2: La magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, mi perdoni e scusi se la disturbo. No, volevamo solo dirle che tra poco parleremo di Babushka.
0: Cioè, cosa vuol dire?
1: Babushka inteso come il brano del 1980.
0: No, guardi, non sono esperta di quelle cose lì.
1: Non l'ha sentita mai quella della donna che parla di quello? Una storia di gelosia in musica.
0: No, guardi. No,
1: d'accordo. Niente, si figuri, buon proseguimento. Babushka 1980 racconta di una donna che, per mettere alla prova il marito, si inventa una seconda identità femminile, Babushka, e lo seduce tramite lettere anonime. È una storia di gelosia, identità e insicurezza, ma anche di desiderio e trasformazione. Il gioco finisce per rivelare le fragilità del rapporto. Ipnotica, elettronica, teatrale, ritmo pulsante, la voce controllata mostrano una Kate Bush più fredda e sofisticata, senza perdere intensità emotiva.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi se la disturbo. No, volevo chiederle, ma quindi questo termine babushka alla fine cosa significa?
0: Prego?
1: Babushka, cioè qual è il significato della parola in sé?
0: Scusi, con chi sto parlando?
1: Abbiamo adesso trasmesso la canzone.
0: E perché chiamo a me?
1: Perché lei continuava a dire babushka, babushka, ma non si capiva, poi non spiegava proprio il motivo.
0: Guardi, mi sta prendendo in giro?

0: Pronto, salve, scusi il disturbo, prego.
1: Buongiorno.
0: Prego, salve, dica.
1: Dica.
0: Sì.
1: Chi voleva?
0: Aveva bisogno? Prego.
1: Chi è?
0: Pronto, mi sente?
1: No.
0: No, perché la sentivo male. Prego, dica pure.
1: Non devo dire niente io.
0: E che deve dire, scusi?
1: Perché mi ha chiamato?
0: No, perché cosa aveva bisogno? Ha detto pronto.
1: Perché mi ha chiamato?
0: Ma chi? A lei?
1: Al telefono.
0: Ho chiamato?
1: Non lo so.
0: Appunto, ho chiamato, di che cosa aveva bisogno?
1: Che gli serve?
0: Cosa voleva? Le serviva qualcosa?
1: A me no, a te?
0: A me neanche.
1: Perché mi ha preso dei coglioni?
0: Ma no, ma scusi, mi ha chiamato, io ho chiamato e ho detto pronto.
1: Non sei pronto?
2: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
3: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
4: Sono le 10:30.
5: Non stop. Non stop music.
6: Su Radio Tiguglio.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, mi perdoni e scusi se la disturbo. No, volevamo solo dirle che tra poco parleremo di Babushka.
0: Cioè, cosa vuol dire?
1: Babushka inteso come il brano del 1980.
0: No, guardi, non sono esperta di quelle cose lì.
1: Non l'ha sentita mai quella della donna che parla di quello? Una storia di gelosia in musica.
0: No, guardi. No,
1: d'accordo. Niente, si figuri, buon proseguimento. Babushka 1980 racconta di una donna che, per mettere alla prova il marito, si inventa una seconda identità femminile, Babushka, e lo seduce tramite lettere anonime. È una storia di gelosia, identità e insicurezza, ma anche di desiderio e trasformazione. Il gioco finisce per rivelare le fragilità del rapporto. Ipnotica, elettronica, teatrale, ritmo pulsante, la voce controllata mostrano una Kate Bush più fredda e sofisticata, senza perdere intensità emotiva.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi se la disturbo. No, volevo chiederle, ma quindi questo termine babushka alla fine cosa significa?
0: Prego?
1: Babushka, cioè cosa, qual è il significato della parola in sé?
0: Scusi, con chi sto parlando?
1: Abbiamo adesso trasmesso la canzone.
0: E perché chiamo me?
1: Perché lei continuava a dire babushka, babushka, ma non si capiva, poi non spiegava proprio il motivo.
0: Guardi, mi sta prendendo in giro?

0: Pronto, salve, scusi il disturbo, prego.
1: Buongiorno.
0: Prego, salve, dica.
1: Dica.
0: Sì.
1: Chi voleva?
0: Aveva bisogno? Prego.
1: Chi è?
0: Pronto, mi sente?
1: No.
0: No, perché la sentivo male. Prego, dica pure.
1: Non devo dire niente io.
0: E che deve dire, scusi?
1: Perché mi ha chiamato?
0: No, perché cosa aveva bisogno? Ha detto pronto.
1: Perché mi ha chiamato?
0: Ma chi? A lei?
1: Al telefono.
0: Ho chiamato?
1: Non lo so.
0: Appunto, ho chiamato, di che cosa aveva bisogno?
1: Che vita serve?
0: Cosa voleva? Le serviva qualcosa?
1: A me no, a te?
0: A me neanche.
1: Era perché mi ha preso dei coglioni.
0: Ma no, ma scusi, mi ha chiamato. Io ho chiamato e ho detto pronto.
1: Non sei pronto?
2: Stay tuned, Supermarket will be back.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi il disturbo, salve. La falegnameria funebre di via Peretti. Per la consegna delle tre casse, quindi come rimaniamo? Gliele portiamo noi o passate voi?
0: Che cosa?
1: Noi abbiamo tre casse da morto in consegna, però non sappiamo se dobbiamo lasciarle lì da voi o venite voi a ritirarle.
0: Da morto,
1: ecco, sì, noi siamo
0: no,
1: la...
0: ma guardi, non so, tu sei sbagliato, non lo so, perché io non aspetto nessuna cassa da morto.
1: No, perché noi abbiamo un secondo controllo, perché c'è stato un po' un problema su questo ordine. Allora, noi abbiamo uno scarico dove cognome abbiamo e esatto, via, no, solo cognome abbiamo, e poi abbiamo una via, ma non c'è il civico, via, oh, possibile?
0: No,
1: qui
0: non sono io.
1: Però, cioè, il numero è questo, nel senso, cioè, c'era anche il numero telefonico, non so che se abbiano fatto confusione, però cioè, le avete ordinate comunque.
0: No.
1: E come fa il ragazzo? Perché stanno arrivando lì, dopo gliele lasciano fuori casa, no, se non ci dobbiamo andare, dobbiamo chiudere.
0: No.
1: Ah no, comunque
0: mi dispiace.
1: Ah no, è che
0: da me no.
1: Le devono lasciare lì, cioè, le lasciano fuori, sono.
0: No.
1: E come facciamo noi che
0: perché
1: non possiamo.
0: Adesso ma io che non sono.
1: Ma come facciamo noi a tenersi le casse da morto?
0: Lì ci deve essere un'altra.
1: No, perché allora, sono.
0: Sì, ma che. Tu dici, io sono. Guarda, adesso andare a degli altri nomi e te ne hai un altro che si chiama.
1: Ma c'è qualcuno. Ma nell'altro civico c'è qualcuno che è venuto a mancare, che lei sappia? Però tre mi sembra esagerato.
0: No, che sappia, non lo so.
1: No, anche perché di solito.
0: Comunque,
1: cioè, noi non è che siamo.
0: Mi dispiace, però. No, io non posso prenderlo, eccomi.
1: No, siccome però noi le dobbiamo comunque in qualche modo le dobbiamo tirare via, perché non possiamo tenerle in magazzino, perché noi non siamo la pompa funebre, cioè noi siamo la produzione delle casse. È la produzione, la cassa funebre, la produzione. E io non un paio gliele lasciamo lì sotto, poi fateci voi, magari le dividete se avete qualcuno nel paio.
0: No, guardi, mi dispiace, ma proprio non accetto perché non sono in grado di accettare. Eccomi.
1: Sì, vabbè, no, effettivamente.
0: Se fossi stato io, che avessi un qualche parente, qualche uno, beh, un altro, ma qui non c'è nessuno.
1: Ho capito, vabbè, allora le teniamo noi, che così eventualmente se viene fuori chi le ha ordinate.
0: Quando ne avranno bisogno ci faranno vivi.
1: No, si farà morti quando ne ha bisogno, perché d'altronde, scusi il gioco di parole. Vabbè, comunque signora, allora niente, ci dispiace per l'inconveniente, la salutiamo e buon proseguimento.

Cari amici di Supermarket Show, siamo giunti al termine anche di questa seconda puntata della settimana. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, vi mando un abbraccio, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: radio di Guglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

sintonizzati, carichi e pronti a tutto. Benvenuti ad una nuova puntata di Estatissima da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro staff. Sento davvero l'energia che sale, ragazzi, sento il calore che aumenta e sento soprattutto la vostra voglia di fare festa. Oggi abbiamo deciso di trasformare lo studio in un vero e proprio beach party radiofonico, ve lo dico perché qua sanno tutti i palloncini, le cose, insomma è favoloso oggi qua, e non importa se non vedete l'acqua intorno a voi, chiudete gli occhi e lasciate che il nostro sound davvero faccia il resto. Abbiamo selezionato i ritmi più esotici, le hit più travolgenti e quel groove inconfondibile che vi fa sentire immediatamente in vacanza. La nostra missione è portarvi il sole anche se siete al chiuso, regalarvi un sorriso anche se la giornata è stata faticosa. I vostri messaggi, che arrivano alla nostra linea WhatsApp, ci raccontano di spiagge affollate, di viaggi on the road e di estati indimenticabili. Continuate così, perché siete voi l'anima davvero di questo nostro programma. Così come l'anima del nostro programma sono anche i nostri ospiti, no? Che si accendono e ci danno veramente tante informazioni utili, come il nostro Claudio Pina, giornalista esperto del viaggiare, che oggi ci parlerà di mete, di vacanze e ci farà anche sognare alla radio. Poi avremo e racconteremo di un libro interessante scritto da Paolo Iacci, Il segreto per dirigere un'azienda è il sorriso, e scoprirete, cari imprenditori, che cosa significa ascoltando il nostro programma. E poi parleremo di nutrizione, nutri la tua estate, questa è la rubrica curata dalla biologa nutrizionista, la dottoressa Chiara Boscaro, un'altra grande esclusiva del nostro radio show. Preparatevi, perché la prossima sequenza musicale vi farà letteralmente decollare. Alzate il volume, si parte.

0: Siamo all'interno di Estatissima in viaggio con Claudio Pina e la sua rubrica Mappamondo. Claudio, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, eccomi qui a vostra disposizione.
0: Sempre allora, oggi ci racconti di una meta ma non troppo lontana, no?
1: Infatti mi sono segnato questa, una meta non troppo lontana, non troppo cara, ma molto versatile.
0: E allora raccontaci, qual è?
1: Il Portogallo, ragazzi, secondo me abbiamo un po' trascurato il Portogallo. Il Portogallo ha argomenti concreti, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Per dare un'idea, ho visto una settimana completa in auto, può costare poco più di 1.000 euro a persona, insomma si può fare. È una destinazione versatile, come dicevo, da preparare in tanti modi diversi, dall'economy al luxury, nella quale viaggiare bene, in macchina, in treno, godendosi un paesaggio, magari da l'Algarve soleggiato, le montagne verdi del nord, fino a Porto, fino alle coste atlantiche, meglio di così.
0: Ma immagino sia sempre Lisbona il punto di partenza, Claudio.
1: Assolutamente sì, Lisbona, la capitale portoghese, rimane il punto di partenza ideale, soprattutto per chi non è mai stato in Portogallo, ma è solo l'inizio di una bella esperienza più lunga, viaggio anche culturale che può toccare Nazaré, Sintra, Coimbra, Cascais. Chi vuole il mare, ecco invece l'Algarve, con la sua costa meridionale costellata di paesini affacciati sull'oceano, Faro, Lago, Sagres, una meraviglia.
0: E le belle isolette invece sulla costa atlantica?
1: Esatto, quello che abbiamo accennato. Portogallo ha isole meravigliose, le Azzorre, mai sentito parlare delle Azzorre? Esattamente sì, è un arcipelago vulcanico in mezzo all'Atlantico, perfette per praticare birdwatching, trekking, nuotare con i delfini che si avvistano quasi tutto l'anno. Si possono combinare con Lisbona in un unico itinerario, quindi da non trascurare. Porto Santo è piccola, ma è un arcipelago di Madeira, è quasi un tesoretto costruito nell'Atlantico, sono 7 chilometri di spiaggia dorata, acque turchesi, insomma non a caso la chiamano i Caraibi d'Europa. Insomma, per chi vuole una settimana di relax vero lontano dalla folla, è difficile trovare di meglio.
0: E qualche proposta nuova, Claudio?
1: La proposta nuova butto lì, diciamo due te ne butto lì, dai. Tour in bicicletta lungo la costa atlantica, si parte da Lisbona, si pedala avanti a lungo sentieri sterrati e ben tenuti, strade secondarie silenziose fino a Sagres, a Lagos, con l'oceano sempre accanto, difficoltà media, insomma. E un'altra che ti dico è l'itinerario del vino, da Lisbona verso nord, toccando Tomar, Coimbra, fino ai vigneti terrazzati, cantine storiche, degustazioni guidate, soste per assaggiare i vini di Porto e di Madeira. Un viaggio tra la storia, paesaggio e gastronomia si fondono proprio bene.
0: Insomma, Claudio, quella che ci proponi è veramente una visita del Portogallo oltre Lisbona, no?
1: Esatto, proprio così. La gente si ferma a Lisbona e non immagina tutto il resto, eppure c'è un mondo intero da scoprire, e saperne di più segnatevi www.visitportugal.com/it.
0: Grazie al nostro Claudio e buon viaggio davvero, ciao.
1: Ciao.

0: la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
1: Carissimi amici di Radio Tigullio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
0: ...60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21.30 su Radio Tigullio. Buon ascolto!

0: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
1: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
3: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tiguglio Web.

0: Siete all'interno di Estatissima. Oggi vogliamo sfatare un mito. Chi ha detto che per essere dei grandi capi o dei professionisti seri bisogna per forza essere tristi o musoni, insomma, o troppo seri? Mentre molti di noi si godono il relax, voglio dire, del mare e dell'estate, c'è chi suggerisce che il segreto per gestire meglio le persone e le aziende non si trovi in un foglio Excel, ma in un sorriso intelligente. Siamo in compagnia di Paolo Iacci, uno dei massimi esperti di risorse umane in Italia, docente universitario, firma storica del management, tornato in libreria con un saggio che è una vera boccata d'aria fresca. Si intitola semplicemente Ironia, edito da Franco Angeli. Benvenuto in Estatissima, Paolo.
1: Ciao, grazie per l'invito.
0: Nel tuo libro rivoluzioni un po' l'idea classica del manager tutto d'un pezzo, no? Spesso un po' troppo serio, triste, involuto. Tu affermi che l'ironia è una vera e propria competenza, una skill oggi fondamentale. In che modo, Paolo, una battuta o uno sguardo ironico possono aiutare un manager a risolvere un conflitto tra colleghi, per esempio, o a gestire una crisi aziendale meglio di un ordine autoritario?
1: Beh, intanto bisogna in una situazione come quella che si vive quotidianamente in azienda, fatta da mille contrasti, da mille paradossi, da mille contraddizioni, è bene che i conflitti vengano smorzati. Allora, per dire le cose ma in una maniera accettabile, è sicuramente molto meglio dirlo con un sorriso che non accentuando i toni, come purtroppo spesse volte vediamo tutti i giorni.
0: Paolo, tu scrivi che l'ironia è sinonimo di libertà e che serve a rivelare ciò che non viene detto. Spesso negli uffici c'è molta ipocrisia o timore riverenziale, no? L'ironia può essere la chiave per riportare la verità nelle relazioni umane senza distruggerle? È una forma di coraggio?
1: Allora, intanto, l'ironia che cos'è? È una figura retorica che consiste nel dire il contrario di ciò che si vuole affermare. Allora, attraverso questo mezzo noi possiamo dire delle cose anche molto spiacevoli, anche difficili da essere accettate, in un modo però, come dire, più vicino alle persone, più accettabile, no? Ecco, questo ad esempio è già un modo per dire delle cose che spesse volte abbiamo tutti sulla punta della lingua, ma non possiamo dire per mille motivi, perché l'azienda è anche una comunità di persone, ma dove qualcuno ha il potere e quindi qualcun altro ne può essere intimorito. Però si possono dire le cose in una maniera più accettabile, per l'appunto più semplice.
0: Molti imprenditori della vecchia guardia temono che se i dipendenti ridono significa che non stiano appunto lavorando. Tu invece sostieni che l'umorismo stimoli la creatività e migliori appunto il clima, no? In questa estate, che consiglio ti senti di dare a chi sta per rientrare per esempio in azienda? Come possiamo allenare l'ironia per non farci schiacciare dallo stress e rendere il nostro lavoro più soddisfacente?
1: Io direi di partire da se stessi. Bisogna essere molto autoironici, perché essere autoironici significa capire i propri limiti, e quindi proprio se uno capisce i propri limiti capisce anche le proprie potenzialità. No, vedi, quando Oscar Wilde diceva sono così intelligente che spesse volte non capisco quello che dico, non è che affermava una cosa veramente, davvero lui pensava di non essere intelligente, al contrario, pensava di essere così intelligente di poter ridere di se stessi, e quindi consentiva anche agli altri di poter avere un atteggiamento, come dire, più aperto nei suoi confronti.
0: Ridere di se stessi è grande forma, no, di intelligenza di ognuno di noi, caro Paolo. Raccontaci a questo punto un aneddoto, quella volta che un sorriso ti ha salvato, per esempio, da una situazione disastrosa.
1: Guarda, io sono stato a un certo momento in una situazione di grandissima difficoltà e ne sono uscito con una barzelletta su me stesso. Quando facevo il capo del personale, il direttore generale di un'azienda riceve un invito per un concerto. Il concerto era incompiuto di Schubert. Allora, non potendoci andare, regala l'invito al direttore del personale. Il giorno dopo chiede al direttore del personale se il concerto gli è piaciuto, no? Allora lui, da bravo responsabile, dice: guarda, ti invio una relazione. E il contenuto della relazione era: primo, dovete considerare periodi di tempo in cui quattro oboe non fanno nulla, quindi si dovrebbe ridurne il numero, distribuire il lavoro sul resto dell'orchestra. Due, i 12 violini suonano le medesime note, quindi l'organico dei violinisti dovrebbe essere drasticamente ridotto. 3, non serve a nulla che gli ottoni ripetano i suoni che sono già stati eseguiti dagli altri, si propone la loro eliminazione. E conclude, se tali passaggi ridondanti fossero eliminati, il concerto potrebbe essere ridotto di un quarto. Se Schubert avesse potuto tener conto di tali indicazioni, avrebbe terminato la sinfonia prima di morire.
0: Assolutamente.
1: Io con questa barzelletta molto autoironica sul mio ruolo uscii da una situazione difficile in cui dovevo parlare delle persone di riduzione di personale, che però si sarebbe potuto fare in maniera consensuale con i tempi dovuti. Naturalmente la situazione era molto tesa, ma partire in modo così fortemente autoironico consentì a tutti di parlarne con calma.
0: Grazie a Paolo Iaci, vi consigliamo Ironia, edito da Franco Angeli. È stato un piacere averti in estatissima, Paolo. Un abbraccio.
1: Anche per me, grazie a tutti.

0: All'interno di Estetissima, ancora una volta in diretta, c'è la nostra amica nutrizionista per Nutri la tua estate, in diretta da Milano, Chiara Boscaro, ben trovata Chiara.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Oggi parliamo del gonfiore addominale da crudismo, spiegaci.
1: In estate è naturale desiderare solo grandi insalate fredde, ma questo eccesso di crudismo può trasformarsi in un incubo per la nostra pancia. Quando mangiamo enormi volumi di verdura cruda, introduciamo fibre molto resistenti e rigide che l'intestino deve faticare molto per scomporre. Se la digestione è lenta o se la nostra flora batterica non è abituata a tali carichi, queste fibre iniziano a fermentare nel colon, producendo gas e quel fastidioso senso di palloncino. Questo fenomeno è accentuato dal fatto che con il caldo viviamo spesso bevande ghiacciate durante i pasti, rallentando ulteriormente il lavoro degli enzimi digestivi. Il segreto per una digestione perfetta non è eliminare l'insalata, ma bilanciarla, unire sempre una parte di verdure cotte, meglio al vapore, come zucchine o fagiolini, ma anche grigliati, e anche a quelle crude. Aiuta a spezzare il carico di fibre, rendendo il pasto molto più gentile per il nostro apparato digerente.
0: Chiara, perché alcune persone soffrono di pancia gonfia con l'insalata, mentre altre no? E quali sono a questo punto i trucchi per chi ha l'intestino più sensibile?
1: Chi mangia poca verdura tutto l'anno e improvvisamente a luglio passa a un'alimentazione fatta solo di insalatone subisce uno shock digestivo. Perché l'intestino è sensibile, il trucco è la cottura strategica. Non dovete mangiare zuppe bollenti, ma potete cuocere le verdure al vapore e poi lasciarle raffreddare. La cottura rompe infatti le pareti cellulari più dure della verdura, facendo metà del lavoro che altrimenti dovrebbe fare il vostro stomaco. Un altro segreto è masticare molto e bere lontano dai pasti. La digestione dell'insalata inizia in bocca. Se mangiate velocemente in spiaggia, ingoiate pezzi di foglie interi che rimarranno allo stomaco a fare massa, gonfiandovi. Inoltre è importante arrivare al pasto già idratati. Provate anche a togliere la buccia, i cetrioli e i pomodori se vi dà un fastidio, perché lì si concentrano le fibre più difficili. Infine un pizzico di zenzero di menta fresca nell'insalata può aiutare a rilassare i muscoli della pancia e prevenire la formazione di aria. Non rinunciate al fresco dell'insalata, ma cercate di essere gentili con il vostro intestino, alternando sempre qualcosa di cotto e qualcosa di crudo nello stesso piatto, per mantenere la pancia piatta e leggera.
0: Grazie per tutte le istruzioni, per l'uso, alla nostra dottoressa Chiara Boscaro, che torna con noi la settimana prossima in Estatissima. Buona estate!
1: Ciao a tutti!

Calore e musica, il binomio perfetto di questo martedì d'agosto, insomma. Pensate che il mango è considerato il re dei frutti estivi in tutto il mondo. Spero che appunto i nostri consigli vi aiutino a combattere l'afa con un sorriso e anche magari con il sapore del mango, perché no? Se volete riascoltare le interviste ai nostri ospiti potete andare sul sito estatissima.it, siamo presenti con tanti aggiornamenti anche su Facebook e LinkedIn. Continuate ovviamente a scrivere alla nostra linea WhatsApp di riferimento della radio, rispondiamo davvero a tutti. Ci sentiamo alla prossima puntata, sempre ricca di ritmo e novità per tutti voi. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: su Radio Tiguglio.
1: Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: meraviglioso. Bene, ben arrivati, un'altra puntata di Dolce Alice Live. Succede anche questa, Dolce Alice Live, succede che ci si emoziona già in partenza, immaginate poi andando avanti quello che può succedere. Un ringraziamento a chi cura e guida la parte tecnica, il ragazzaccio di turno Brian Bellet. Un ringraziamento anche alla nostra redazione Alessandra Sassa, poi naturalmente con noi. Vedi, stanno zitti perché non li sto presentando, perché capisci, che stanno aspettando in là. È normale, no? Patrizia, c'è lì?
1: Ai, che dolore,
2: che mal di panza.
0: Sì.
1: Dammi il 5. Senza preparare, senza le cose che le prepariamo. Ma siamo così telepatici.
0: È vero.
1: Proprio siamo,
0: allora,
1: telepatici.
0: Gianni e Patrizia con noi. Brian, per favore.
1: Salve a tutti.
0: Abbassa perché non. Ok, grazie. Allora, ben arrivati anche a Gianni e Patrizia. Tutta la squadra è pronta.
3: Grazie.
0: Daremo una notizuola più tardi molto importante per quanto riguarda Dolce Alice Live, ed è una cosa che succederà dal 1 di maggio al 30 di settembre. Ve la diremo poi, bella, una cosa bella. Siamo riusciti ad avere una collaborazione molto importante per quanto riguarda naturalmente quest'estate. Allora, noi partiamo. State lì, fate i bravi, perché partiamo con Remember When, Alan Jackson.

0: Alan Jackson in partenza per quanto riguarda Dolce Lice Live. Anche in questa puntata chiaramente ci sarà l'intervista, ci sarà naturalmente Loris Mark, ci sarà il Vintage Italy, tutto quanto è pronto per naturalmente fare un'altra bella puntata. Allora, parlavamo prima di collaborazione. Allora, non vi dico il nome di quel contest, perché è un contest molto molto rinnovato. L'Italia è già il decimo anno che vanno in giro per l'Italia con palco, insomma attrezzature, tutto quanto. Sono tre ore di grande spettacolo tra ballerini, cantanti, eccetera eccetera. E allora Dolce Lice Live sarà presente con un gruppo di emittenti radiofoniche, ora valuteremo come, dove, chi. La voce sarà quella del sottoscritto, chi vorrà venire via viene via. So che Gianni lavora, la Patrizia lo stesso, insomma non è che possa, magari ad agosto, ecco, capisci, perché questi vanno, l'anno scorso hanno avuto, se non vado errato, Brian, mettimi l'elenco dell'anno scorso. Allora, nel mese di agosto sono stati anche con sei date in Sicilia. Allora, voi due siete in ferie naturalmente tutto agosto, non è che ci si becca naturalmente, sarete presenti con me sotto il gazebo. Allora, vi dico una cosa, 4 anni fa hanno fatto una data anche in quel di Noto, visto che è il vostro paese natio, Allora, poi hanno fatto Siracusa, hanno fatto Avola, hanno fatto Messina, Palermo.
1: 4 anni fa.
0: Allora, sì.
2: Chi erano?
1: Un gruppo?
0: No, è un contest, è uno spettacolo generale, uno spettacolo dove rappresentano, dove sono cantanti, dove c'è il gruppo che sono dal vivo, l'orchestra, i ballerini, musicalmente parlando anche con qualche nome un pochino prestigioso per quanto riguarda naturalmente gli anni che vanno dal 70 al 90. Una band di 6 persone, il palco, un bel palco, effetti sonori, insomma è una bella organizzazione, e noi saremo vicino al service, raduneremo un po' di emittenti radiofoniche, faremo la diretta, prenderemo tutto quello che succede dal palco, la commenterò perché sono l'unico lì.
2: Un gelato e l'altro a passeggio, incontreremo Max là che lavora.
0: No, che lavora, se si va dalle tue parti e sei lì, pigli il microfono in mano e mi dai la mano, no? Che faccio tutto da solo, capito? No, sono io il pirla. Allora, detto questo, sarà una bella iniziativa, poi vi diremo piano piano, perché si sta tracciando le cose, questa cosa che si sta tracciando, anche perché poi mi hanno fatto un'offerta, non mi è piaciuta, la rinnoveremo, cioè nel senso, il bello è stato Max, quanto minchia vuoi? E io gli ho detto, ascolta, non sono solo, sarò solo, perché tutti quanti all'interno del Dolce Lice Live lavorano, hanno il proprio lavoro, io di lavoro faccio questo, e allora di conseguenza va

0: capito. Vabbè, allora se solo tu, sì, no, non vuol dire niente. Se solo io, che vuol dire se solo io? No, dolce ricerai mi va pagata tutta. Allora, nel bene o nel male, questo è il pacchetto. Se lo volete bene, se no, rivolgetevi a chi?
1: Ma chi? Dolce ricerai è uno.
0: Se mi hai cercato, vuol dire che capito. Continuando la bella musica, io vorrei fare.
2: Vabbè, io qualche nome glielo potrei dare.
0: Lascia perdere. Non fare danni, che già. Allora, Brian, per favore, rimetti da capo il brano, perché questo è bellissimo. Allora, io vorrei fare, proprio perché ho degli amici là, anche da poter salutare, riabbracciare, una bella serata davanti al Duomo di Noto. Mi piacerebbe quel posto lì, dove anche l'anno scorso hanno fatto dei bei concerti, dei bei spettacoli. Una seratina lì la farei volentieri, guarda, proprio per soddisfazione mia personale. Anche, sai perché anche Gianni e Patrizia? Perché vorrei, mentre c'è l'audio, mentre che si fa la serata, mi vorrei mangiare un bel cannolo di Figuera, biscottificio. Dovrebbe essere una cosa eccezionale.
1: Tra un mixing e l'altro.
0: Tra un mixing e l'altro, capito? Stai Council a Dolce Alice Live. Ma che belle cose che ti stanno tracciando da ora a Ferragosto. Che bellezza. Questo è l'intro, eh?

0: Infatti, visto che sei lì, no? Volevo dire una cosa. Ti hanno già mandato qualcosa? Ok.
1: Già la nostra redazione mi ha mandato qualche notizia.
0: Vuoi tirarla fuori? Cioè, nel senso, vuoi già dirla?
1: Ma certamente, non ci sono problemi.
0: Ok.
2: Cioè, partiamo con i gossip, fantastico.
1: Allora, guarda, palloncini al contrabbando. Al confine tra la Polonia e la Bielorussia, le autorità hanno segnalato per 3 notti consecutive il sorvolo di palloncini aerostatici. Sebbene i militari li abbiano inizialmente monitorati come incidenti ibridi di sorveglianza, si è scoperto che molte erano utilizzate per il contrabbando di sigarette.
0: No, vabbè, ma ci inventiamo sempre qualcosa, lasciamo veramente.
1: Hai capito? I palloncini.
2: Con i palloncini del meteo.
1: Le stecche delle sigarette.
0: Sono fantastici. Quando fanno queste cose qui, io sono meravigliosi. Li
2: adoro.
0: Volta
2: anche con i droni. Ho letto da qualche parte.
1: Vabbè, i droni sono. Diciamo, vengono abbattuti.
2: Abbattuti, ma non il drone militare, attenzione.
1: No,
2: il drone quello con la macchina fotografica a bordo.
0: Io li adoro quando si inventano queste cose che io gli voglio bene, guarda, proprio perché ci vuole testa, ci vuole ingegno, ci vuole tutto a dire.
2: Guarda che li devi saper pilotare, non è che.
0: Ma infatti è tutto l'insieme. Già l'idea di fare una cosa del genere è bellissima. Che c'è? Smettila! Ma perché parti sempre così? Ah, ecco.
2: Perché è innamorato,
0: dice,
2: il ragazzo.
0: No,
2: stasera,
0: perché dice babbo, tanto se te lo metto lento sotto non lo percepisci e non lo capisci. Atlanta.

0: Being in Love, un brano meraviglioso. Beh, siamo partiti lentissimi, vai, come vai?
1: Eh sì, mi sono chiesta anch'io.
0: Sì, ma non so perché.
1: Cosa
0: perché...
1: ti è successo, Max?
0: No, evidentemente no.
1: Massimino, dimmi.
0: No, il Brian Home che fa queste cose.
2: È ma evidentemente che fa queste cose, sì.
0: Ma evidentemente la seconda parte sarà picchierà sicuramente. Ora ci sta addolcendo i padiglioni auricolari. Come,
1: e allora cos'è successo? Brian, cosa ti è successo? Parla con la zietta, dai.
0: Brian, racconta. Dai, c'è la nonna qui, dai, digli qualcosa.
1: Allora, Max, ma fa quel paese.
0: Allora, il WhatsApp, Patti la belle.
1: Le Will. 348-349-4111.
0: Non ho capito niente, guarda, l'hai detto malissimo.
1: Non l'ho detto con l'accento tedesco.
0: Vai,
1: 348-349-4111.
2: L'hai detto, mail?
0: L'hai detto male. 348-349-1141.
1: 41. I numeri.
0: È 16 anni che fa la trasmissione, è 16 anni che non si ricorda.
2: Che sbaglia il numero.
0: La mail dopo.

0: siamo stupidi in questa maniera qui, però ci sta, perché noi siamo belli in questa maniera qui. Allora, cari, che succede? Non vedo delle problematiche. Ci siete voi due? Perché non...
1: ci siamo.
0: E certo, non vi vedo molto, capisci?
1: Perché... No, no.
0: Ah, sì,
1: più
0: aspetta.
1: Chiaro di così.
0: Gianni, sei acceso.
2: Metti gli occhiali.
0: Accendi
2: la luce.
0: Ma va. Allora.
2: Paga la bolletta.
0: Si è accesa la luce di là del vetro, quella dove c'è sempre la SAS. Eccola!
2: Pensavo la luce dal tunnel.
1: La piccione.
0: È arrivata la piccione. Allora, Alessandra, sei pronta? Sei pronta? Cioè, nel senso, sei pronta per l'intervista? Il microfono è quello, schiaccia il pulsantino.
3: Ma certo, Max, che la Sassa è pronta. Alessandra Sassa non è pronta di più, prontissimissima.
0: Sì.
3: Quindi andiamo, sì. Iniziamo.
0: Ma dove vuoi andare? Allora, è pronta, Gianni, è pronta
1: fatta
0: che la
1: così,
0: Sassa.
1: È fatta così, allora
0: facciamo così: siamo tutti quanti pronti, così noi tre andiamo tranquillamente a prendere il caffè. Ci pensa lei per una mezz'ora, perché insomma, un po'. Ma poi dopo io mi stanco. Allora un brano, poi l'intervista della Sassa e poi naturalmente continua Dolce Alice Live.
4: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
5: No vabbè, non ho parole.
4: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero...
6: Tempo.
4: Le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
0: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Ma è l'ora di pranzo, ragazzi.
7: Teo, ho voglia di una cosa.
8: Di cosa, Stella?
7: Di così e cos'ha.
8: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, Così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
7: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
9: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
10: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
2: Sono le 12 e 34 minuti.
3: In Italia come nel mondo. Radio Tigullio ti segue sempre.
4: Ah, quella sta sempre a magnà. Arriva Diana Ross e poi Alessandra Sassa.

0: Toccami in... cioè, allora, touch me in the morning. Toccami in mattinata. Svegliandomi. Toccami. Capisci quel che ha detto Diana Ross? Beata lei. Sassa, sei pronta, ragazzi? Diamogli via alla Sassa. Sassa, sei pronta? Ditelo che voi. Diteglielo che voi.
1: Alessandra, sei
2: lascia
1: pronta?
2: Stare il piatto. Lascia stare il piatto.
0: Mamma mia, ma che angoscia. Che, guarda, mi fai venire un'angoscia, veramente, Alessandra. Sei pronto? Brian, dagli il via a quella donna. Ci sei? Ci sei? Pronto? Pronto?
1: Perché? Perché il protagonista, quindi vi ho già svelato che è un uomo, è una persona che la prima domanda che mi viene da fargli sarebbe una unica: ma tu dormi? Ma tu riesci a riposarti ogni tanto? Perché il protagonista è lui, è Salvo, Salvo De Vita, che non sta mai fermo, è uno stacanovista, si occupa di cinema, cioè lui si occupa di arte, dal cinema, dalla produzione, marketing europeo, ha avuto un sacco di premi e riconoscimenti, un sacco di progetti cinematografici, è un produttore, cioè veramente. Salvo, ben arrivato in A Tu per Tu con la Sassa.
3: Buonasera a tutti voi, grazie a te Alessandra, grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Adesso dimmi,
3: piacere tutto mio.
1: Hai dormito? Hai dormito?
3: Ho dormito, cerco di dormire. La frase giusta è si cerca di dormire.
1: Adesso lo diciamo modo, perché tanto gli amici di A Tu per Tu sanno che quelle cose le racconto. Allora, questa nostra chiacchierata con Salvo è un po' che la stavamo progettando, insomma. E la Sassa, sapete che ha un po' di problemi di insonnia, mentre lui non è che ha problemi di insonnia, è che lui lavora anche di notte. È veramente
3: soprattutto
1: di notte, perché sei più tranquillo e il cellulare ti suona meno, direi.
3: Sì, a parte il cellulare che suona meno, quello è l'emblema, però diciamo che la realtà è che, essendo che ci occupiamo anche primariamente di attività prettamente giornalistica, quindi noi lavoriamo in un certo senso H24.
1: Questo d'altra parte è il lavoro anche degli uffici stampa, il tuo ufficio stampa è appunto l'MP Ufficio Stampa e Produzioni, che è tua appunto, quindi a maggior ragione. Adesso io ho voluto un po' scherzare all'inizio, però effettivamente ancora quando si è poi titolari ovviamente di, insomma, della cosiddetta baracca, no? Quando te la canti, te la suoni, te la dissi, ma non solo, perché poi tu c'è tutto un entourage che gira con te, che lavora con te, quindi obiettivamente mi rendo conto che è dura, ancora più faticosa la vita, perché non ci sono veramente mai momenti per sé, non penso neanche sabato o domenica, spero che ogni tanto te li prendi qualche piccola pausa, però d'altra parte tu sei veramente un artista, perché comunque sei un artista nel tuo genere. Tra l'altro, sentite che come mi piacciono queste voci di sottofondo, perché è il tuo bimbo, che spero però
3: il mio bellissimo bimbo,
1: che spero per lui però possa avere da grande una vita un po' più tranquilla rispetto a quella del babbo, insomma. No, a parte gli scherzi. Allora Salvo, noi oggi parliamo un po' di, in generale veramente di te, perché tu fai veramente tantissime cose. Tra l'altro ho avuto anche modo di chiacchierare con una persona che si chiama proprio come te, che tra l'altro ti abbiamo nominato più volte, quindi se ti sono affiscate le orecchie sappi che eravamo io e appunto quest'altro Salvo, insomma. Abbiamo parlato di un contest musicale di cui tu sei anche appunto il produttore, ma tu non sei soltanto questo ovviamente, perché io appunto ho parlato di ufficio stampo, ho parlato ovviamente di una produzione cinematografica, quindi di progetti cinematografici, e se già ti sei stato impegnatissimo nel l'anno concluso, insomma, non posso dire da poco, comunque nel 2025, il 2026 anche in ambito cinematografico ti vede veramente impegnatissimo con la MP Film.
3: Diciamo che nel 2026 abbiamo appena finito di svolgere due conferenze stampa di livello nazionale, un'altra di livello internazionale, in collegamento con delle piattaforme giornalistiche internazionali, con sede Las Vegas e Chicago. Diciamo che il 2026 per il marchio MP Franchising, perché noi dal 2025 siamo diventati franchising, ad oggi la MP di Salvo De Vita svolge servizi internazionali per aziende, ma soprattutto per personaggi VIP. è diventato franchising grazie ovviamente all'attaccamento del dovere, alla serietà, alla trasparenza che hanno ben custodito e portato avanti per ben 21 anni. Quindi è una realtà alle spalle che ha collaborato e ancora tutt'oggi con molti personaggi derivanti da trasmissioni, certo, e subappalto di reti internazionali, Mediaset e Rai. Quindi oggi contiamo 3 uffici con 13 dipendenti e stiamo per aprire anche il quarto.
1: Io direi che insomma siete cresciuti tantissimo. Ecco, fammi una curiosità: quando tanti anni fa tutto è iniziato, avresti mai pensato di arrivare dove sei arrivato adesso?
3: Guarda, potrei essere molto sembrare presuntuoso da questa risposta. Diciamo che quando ho iniziato da 21 anni fa questo cammino, iniziando la gavetta nell'era berlusconiana, ecco, io ho iniziato a lavorare nel mondo della TV già in mezzo ai grandi, ecco, la mia fortuna è stata questa. Far la gavetta, essendo nessuno ovviamente come tutti, fare una gavetta ma in mezzo ai grandi,
1: certo,
3: non in mezzo agli altri piccoli. Questo è stato soltanto un mio punto, diciamo, di fortuna. E ti dico, appunto per non sembrare presuntuoso, ti dico che ho iniziato appunto quella gavetta sapendo già dove potessi arrivare, perché sono una persona molto determinata e determinante nei fatti e ciò che voglio. Io già so tutto dove potrei arrivare.
1: Ecco, hai involontariamente, insomma, anche perché non c'è nulla di prestabilito, quindi proprio la nostra è una chiacchierata, no?
3: Cioè,
1: mi hai dato lo spunto per farti questa domanda. Considerato un po' anche l'epoca in cui si vive, no? Tu fai questo lavoro da una vita, ovviamente hai raggiunto i tuoi obiettivi e ancora ce ne saranno sicuramente sin quando dirai basta, adesso vado in pensione. Ecco, pensando invece un po' alla società di oggi, al mondo di oggi, no? Come tutti pensano di poter facilmente raggiungere dei risultati perché magari tutto è dovuto soltanto perché io sono, tu sei, e non voglio far polemiche, o perché magari, non so, in ambito musicale c'è la grande major, in ambito cinematografico, ma sono io il figlio di quell'attore famoso, quello lì, quindi io di conseguenza. Ecco, oggi come oggi, c'è questo spirito, che hai a che fare con tantissime persone di diverso rango, di diverso ovviamente ambiente, c'è ancora, si può parlare ancora di talento, di spirito di sacrificio, di rinuncia, perché chissà quante rinunce della tua vita a livello personale avrei dovuto anche fare per il lavoro.
3: Guarda, sinceramente ti dico subito sì, c'è ancora.
1: Meno male, meno male.
3: Siamo ancora, diciamo, un po' vittime di quel piccolo bullismo dipendente da persone che magari in famiglia hanno magari qualcuno che abbia un ruolo importante alle spalle, anche figli di magistrati, magistrati o figli di produttori ancora più grandi di me, assolutamente. Però questo bullismo, a mio parere, ci sarà sempre, perché il mondo dello spettacolo, come anche nel mondo della vita quotidiana e come in tutti gli altri lavori, a mio parere credo che sia naturale che qualcuno si mostri più di quello che potrebbe essere, diciamo, dinanzi a quello che si ha a che fare. Quindi oggi siamo ancora vittime e questo fenomeno, definiamolo così, ti dico a malincuore, che può soltanto aggravarsi e non mai ridursi, ecco.
1: Certo.
3: Si accelera sempre di più. Ancora oggi, a me, durante molti progetti o una semplice conferenza stampa, c'è ancora magari quel giornalista che dice: ah, io ti posso porre queste domande oltre perché sono giornalista, ma ricordati che posso appartenere anche a quella testata importante, che se io parlo male di te tu non esci più lì. Quindi
1: sì, ho capito.
3: Sono quelle piccole affermazioni dove chi fa questo mestiere, che il produttore, il giornalista e tanto altro, sono mestieri un po' particolari. Uh-huh. Ti deve proprio piacere. Se tu hai voglia di competere,
1: sì,
3: allora di essere un protagonista, un vice protagonista, allora questi sono i mestieri giusti.
1: Sì.
3: Ma chi invece non ha pazienza, non ha pudore di se stesso, tanto altro, secondo me sono dei settori con la quale non avvicinarsi proprio, ecco, non avvicinarsi proprio.
1: Certo. Ecco, parlando proprio anche di comunicazione, no? Perché è vero, adesso poi parleremo anche di tutta quella che è stata la tua, cioè, ci proviamo perché avremo bisogno di ore, di quella che è stata la distribuzione cinematografica sia dello scorso anno, ma poi quella che sarà anche di quest'anno. Appunto, essendo tu anche un ufficio stampa, tu sei veramente un professionista a tutto tondo a livello appunto internazionale, come dicevi un attimo fa, collegandosi al discorso anche degli Stati Uniti, della comunicazione, no, e poi ovviamente della produzione. La comunicazione oggi com'è cambiata rispetto a quando tu hai iniziato?
3: Ma guarda, è cambiata tantissimo. Già ai tempi

0: non so come dirti, volevo usare un termine molto più semplice. Sì, si sentiva comunque già un'aria di cambiamenti, ecco, un'aria che potrebbe dare in futuro dei frutti favorevoli e allo stesso momento non favorevoli.
1: Ecco, ma proprio anche pensando un po' alla comunicazione oggi, anche a livello proprio cinematografico, no? Il modo di esprimersi, di usare appunto l'immagine collegata con la voce, come sono gli artisti di oggi, con cui, perlomeno quelli con cui tu hai collaborato, collabori? Mi viene da
0: Ma guarda,
1: pensare un po'. Sì.
0: gli artisti di oggi sono totalmente diversi,
1: Sì.
0: hanno una mentalità rispetto a quella, diciamo, quella di circa già 20 anni fa, perché 20 anni fa è cambiato totalmente il mondo dell'arte in generale. 20 anni fa la tecnologia ha stupito tutti gli artisti, compresi noi, cioè oggi l'artista ha una possibilità di interagire con il mondo nell'arco di 24 ore. Prima, per interagire, arrivare in quella parte del mondo, si doveva fare dei sacrifici, investire su una promozione, investire su un giornalista veramente che ti facesse da inviato e rispecchiasse veramente la tua persona a delle testate giornalistiche importanti. Invece oggi
1: Certo.
0: è diventato tutto digitalizzato.
1: Sì.
0: La digitalizzazione, diciamo, ha dato dei valori in più, soprattutto a noi uffici stampa, ma vecchio giornalismo, che ha dato dei valori di livello europeo, ma soprattutto comunque ci ha dato anche nello stesso momento delle problematiche, perché siamo stati costretti ad aggirarci in un mondo che non ci appartenesse. Quindi avvicendarci in una tematica che fosse la digitalizzazione internazionale. Gli artisti oggi hanno più sicurezza, se dovessimo parlare ad esempio di un cantautore, oggi il cantautore ha più sicurezza che la sua musica realmente possa essere ascoltata in un certo senso, mediante una distribuzione di piattaforme digitali musicali oppure distribuzioni video clip musicali. E quindi è cambiato tantissimo grazie alla digitalizzazione. È un mondo, la digitalizzazione l'ho sempre definito un mondo parallelo, un mondo più spettacolare, più affascinante, perché la digitalizzazione affascina il mondo artistico.
1: Certo. Ho poi una domanda in serbo per te, ma la farò dopo, perché naturalmente noi chiacchieriamo, ma c'è anche la musica. Quanto è importante per te la musica nel tuo lavoro? Ti aiuta?
0: Allora, la musica, sia da protagonista che da
1: Esatto.
0: dietro le quinte, è stata comunque un cambio importante, soprattutto poi adesso che sono dietro le quinte,
1: Certo.
0: con qualifica di autore e produttore. È stato protagonista in prima persona quando ho comunque avviato, durante la mia carriera di fotoreporter e tanto altro, ho avviato anche una carriera da cantautore. Il mio sogno era cantare, ai tempi ci riuscii
1: Sì. Sì.
0: ad avere una prima produzione mediante l'etichetta discografica La Mea Sound, che è un'etichetta che è gestita dall'autore Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino credo che lo conosciamo un po' tutti, è
1: Direi
0: stato
1: di sì.
0: autore di molti, molti brani di personaggi big della musica italiana, soprattutto di Eros Ramazzotti e di Elisa. Quindi,
1: Hai detto un nome che tu lo sai che la salsa piace tantissimo.
0: esatto, e quindi da lì è iniziato, diciamo, anche il fascino del cantautorato, scrivessi più che altro anche dei brani, sia autobiografici, un po' quelli che potessero avvicinarsi e avvicinarsi nella quotidianità della giornata, ecco, del singolo comune mortale, mettiamola così.
1: E questo il figlio di tutti cosa rappresenta per Salvo? E adesso poi andremo ad ascoltarlo
0: Allora, Il figlio di
1: insieme.
0: tutti è un brano comunque uscito praticamente durante il Covid,
1: Sì.
0: Sai, durante il Covid, a nostro discapito, purtroppo siamo stati tutti limitati e in un certo senso a far fuoriuscire le nostre doti, ci siamo bloccati un po' tutti, però lo stesso appunto con lo spirito determinante del fatto e determinato della persona, appunto come mi dicevo poc'anzi, che io sono molto determinata come persona. Diciamo che ho voluto rappresentare l'ultimo brano che rispecchiasse un po' la vita generica sia della carriera che della vita vissuta fin da bambino,
1: certo,
0: proprio di Salvo De Vita.
1: E allora adesso ce l'ascoltiamo insieme, ma Salvo De Vita non va via, rimane qui con la sassa. Noi ci ascoltiamo insieme il brano e poi lo sapete che mentre venendo il brano noi chiacchieriamo, ma poi magari qualcosa del backstage ve lo diciamo, ma adesso ascoltiamo insieme, dai, il figlio di tutti. Grazie Salvo.
0: Grazie a voi.

0: Mr. Joe, Mr. Joe. Ah, che bella, che atmosfera che siamo riusciti a dare. Una bella atmosfera. Atmosfera natalizia, Patrizia.
1: Natalizia? Ancora ce ne vuole?
0: No, ma magari, guarda.
1: Però, te, sì.
0: Posso essere sincero, io l'estate non la sopporto, non so perché.
1: No,
0: preferisco la primavera che sì, quel calduccio, ma proprio sul sì, frescolino. Beh, non c'è quell'afa.
1: Sono d'accordo con te anche perché ma poi sì, quando si ha una certa età il caldo non si sopporta più.
0: Allora no, ma poi no,
1: ma dimmi. C'è il condizionatore,
0: I condizionatori fanno male. E poi succede che ti becchi il malanno in piena estate. Allora l'estate cosa porta? Sì, più luminosità.
1: La zanzara.
0: Porta la zanzara che rompe le balle, porta l'appiccicaticcio, porta l'umidità, ma che schifo, niente. E parte la ciabatta di nonna che va a spiaccicare la zanzara del muro. Allora, però io amo questo periodo. Marzo, aprile, anche maggio, dai, anche maggio.
1: Già, anche maggio è bello.
0: Ecco, fermiamoci a maggio, bello, la temperatura non è troppo alta, non è troppo bassa, si riesce a dormire ancora in maniera adeguata la notte, non serve l'aria condizionata, non serve il riscaldamento vero e proprio, serve ed è tranquillo, per me la tranquillità è enorme, farebbe bene alla salute quei 20 gradi fissi tutto l'anno, sarebbe...
1: No, 20 gradi no, di più, se 25, no, 25.
2: Viva maggio, viva settembre.
1: 25 allora. Gradi si sta benissimo perché non c'è né caldo né anche freddo.
2: Sì, settembre si sta anche bene.
0: Ma perché questo uomo deve parlare, intervenire senza sapere? Ti abbiamo chiesto qualcosa? Scusa,
2: No, siccome vedo che tutti e due messi insieme non hai capito una cippa.
0: Ma come no? Stiamo facendo un discorso.
1: Stiamo parlando i meteorologi, stiamo facendo
2: i meteorologi.
0: Certo,
2: se vi chiedo dove si trova Andromeda nemmeno lo sapete voi.
0: Allora,
1: in cielo.
2: In cielo sì, in pure Gesù Cristo in cielo.
0: Patrizia, vedi che non sa. Noi si parlava di meteo e lui parla di Andromeda, che è astrologia. Noi si parla di e lui parla della parte
2: e cos'è Andromeda, Max? Nemmeno lo sa.
1: Aspetta,
2: che è una galassia.
0: Che c'entra una galassia con il meteo, cioè, ma ti rendi conto?
2: C'entra.
1: Ma ecco, c'entra. Guarda, ti dicono
2: quanti gradi ci sono nello spazio, Max?
0: -27, va bene, così stai zitto.
2: -27, ma che stai inventando? Che ti sta inventando? 200 gradi sotto lo zero assoluto.
0: Ma chi se ne frega? Ma chi? Cioè,
2: ti immagini Maxi lassù? Vabbè. Un cetriolo. No.
1: Ma no, guardate, no. Voglio dirvi una curiosità.
0: Muori.
1: Il futuro è spazio. Sarebbe a dire che ci sono delle case gonfiabili nello spazio. Entro il 2026 verranno testati i primi habitat spaziali gonfiabili.
0: Sì.
1: Quindi se stai cercando un monolocale, prossimamente lo puoi trovare sullo spazio. Nello spazio.
0: Ci si può fare. Vedo casa qui in Toscana e vado, che ne so, su Plutone. Vabbè, mi piace Plutone. Però vabbè, sarà ghiaccio, sarà tutto, ma chi se ne frega, non ci sarebbe nemmeno. Detto questo, noi continuiamo con la musica. Vabbè, Brian! Mamma mia! No, sta pagando.
2: Sarà sulla luna.
0: No,
2: sarà sulla
1: ma Brian,
2: luna.
1: Ma Brian si scrive come si pronuncia?
0: Lascia perdere. Allora, no, sta pagando delivero perché si è fatto arrivare. Faceva schifo.
1: La pizza?
0: Faceva schifo la roba della Sassa? Immaginavo. Che ti sei fatto portare? Il sushi? Ma che schifo!
2: Occhio alla salmonella!
0: Oh, mamma mia, epatite virali CBHW, te le becchi tutte, sono fatti tuoi! In ospedale ci vai tu e il conto della clinica! Sto scherzando, chiaramente! Tasty Brothers!

tante belle notiziole, anzi dobbiamo dare, cari amici e cari amiche, la mail che non abbiamo ancora dato, è dolcealicelive@gmail.com. Fate i bravi, scrivete, perché è importante, perché vi dovete scegliere voi il vostro Vintage Italy, che trovo molto avremo, mi raccomando, fatelo, perché noi

C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 13 e 34 minuti.
0: Radio Tiguglio è la radio per tutti i gusti, dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
2: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

0: Forza. Allora ragazzi, ci siete? Ci siete? Ci siete dalla parte di là?
1: Certo che sì, certo che sì.
0: Ah, meno male, no, perché ho avuto dei problemi, dei dubbi. Ho sentito prima che sparlocchiavi e dei due chat, due dai zitto! Che ubraia che diventava amata. Comunque, sono cose belle che succedono quando si è in diretta, cari amici e cari amiche. Allora, Patti, senti! Dove sei? Non ti vedo più. Non ti vedo. Eccola. No, lei non la sento però. Lei non la sento. No, lei non la sento. Non si sente la Patti, ma si sente Gianni. Gianni, puoi parlare?
1: 1, 2, 3.
0: Tu sì, senti. Tu sì, ma la Patti no.
1: Come no?
0: No, assolutamente.
2: Adesso mi senti? Adesso mi senti?
0: Ora sì, ora sì, ora sì, ora sì. Ragazzi, quante...
2: devo spostare. Tu per avermi chiamato vuol sì. dire che vuoi qualcosa da me?
0: Sì, è una notiziola, se tu ce l'hai noi optiamo per sì.
2: Piccione Airlines, come l'hai soprannominata settimana scorsa tu, e mi ha mandato un sacco di notizie oggi, un sacco, ma un sacco, le ho anche un po' spulciate un po', vediamo quelle che erano più interessanti.
0: Ok, va bene.
2: Allora, ci sono delle bici, delle biciclette che si autoriparano. Vorrei una macchina così io,
0: sicura?
2: Se fosse possibile.
0: Sicura?
2: È stata lanciata una nuova lega metallica per telai di biciclette che, se graffiata o leggermente ammaccata, si rigenera grazie all'esposizione al calore del sole. Quindi basta parcheggiare la bicicletta sotto il sole, non solo si abbronza,
0: sì,
2: ma si ripara.
0: Sì, addirittura, mamma mia, che cose meravigliose che inventano. Ma guarda, sinceramente, sinceramente
1: per le persone non vale sta roba, che si riparano pure le persone.
2: No, ancora no.
0: Ancora no, magari.
2: Guarda, io sempre con sti social, sai, si gira su TikTok, mi sembra di aver visto, ci sono vari video che vengono creati con l'intelligenza artificiale. Ho visto un video un paio di mesi fa or sono, dove era un macchinario grande più o meno come due cabine telefoniche, dove entrava una donna in carne, diciamo un po' cicciottella, da una porta, e usciva dalla porta opposta bella, magra. Ho detto io, dov'è sta macchina?
1: Ma c'erano i rulli, con la vetrata,
2: non lo so.
0: La levigavano dalle parti.
2: Sai le donne che sono in carne, che vorrebbero dimagrire?
1: Cioè, all'istante?
2: All'istante, entra là ed esce dall'altra bella, formosa, 90, 60, 90, con le misure proprio. Ho detto, dove esiste sta macchina? Dov'è?
0: Bene, continuiamo con la grande bella musica. Arrivano i Genesis.

0: grande Phil Collins, il grandissimo Phil Collins, quando suonava la batteria ancora in maniera fortissima, bellissima, eccezionale. Loris, sei pronto? Che ti vedo. Loris, non ti vedo, ci sei? Loris.
1: Senti Max, ma è inutile che ogni volta ti agiti.
0: Ci sei?
1: Ma sei pronto, sei pronto? Sono qua. Ma non mi vedi? Sono qua in regia.
0: Non ti vedo perché
1: con i tuoi amici della regia. Ma sono tutti tranquilli, i tuoi colleghi, i conduttori che sono con te. L'unico agitato sei sempre che sono qua. Anzi, vogliamo ascoltare la pillola della settimana?
0: Ascoltiamo la pillola della settimana. Comunque ti ribadisco che sei un pirla, guarda. Stai al buio, stai.
2: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
1: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

1982. Classic. Adrian Gurbis. La canzone classic di Adrian Gurbis nasce dal desiderio di esprimere la dipendenza da un amore perduto e la frustrazione di non riuscire a immortalare l'essenza di una relazione passata, che si cerca di definire come un classico.

0: Classic 1982, Adrian Gurwitz. La radio è il teatro della mente. I classici alla radio. Una finestra aperta sul mondo.
1: Loris, scusami, ma non scappare come al solito, mamma mia, che sei angosciante. Rientra dentro un attimo. Ce la fai?
0: No, questa volta niente coffee time, anche perché sei molto agitato. Quindi colgo l'occasione per salutare tutti gli amici di Dolce Dice Live e naturalmente la produzione, gli speaker, la redazione.
1: Fai tutto
0: noi
1: te.
0: Ci sentiamo la prossima settimana.
1: Ma fermati,
0: Ryan, vieni via con me. Ciao.

0: quelli, visto se, no, questa volta però devo essere sincero, Gianni e Patrizia ha salutato, è tornato indietro.
1: Ah, è tornato,
2: se l'ha portata la dentiera?
0: Non lo so, ho visto, c'aveva verde in bocca, non so se ha messo quella fluorescente.
1: Ma i bulloni della dentiera
0: quelli non lo so, quelli sicuramente avrà fatto altre cose, io non so che combina quell'uomo.
2: Allora, che se ci ascolta
1: ci fucila come
2: ci
1: minimo,
2: ci manda a quel paese.
0: Però l'ha già fatto prima d'uscire, Patrizia, non ti preoccupare.
2: A te
0: sì, certo, non a voi sicuramente. Voi vi ha salutato, ma il sottoscritto non lo saluta sicuramente, perché lo distruggo psicologicamente. Tra non molto finisce Dolce Alice Live, ed è stata anche questa una puntata un po', poi ve la racconteremo settimana prossima. Ora non abbiamo più
1: a livello tecnico
0: abbiamo avuto qualche problemino.
1: È colpa di Patrizia all'inizio, quello che ha detto.
2: Non è vero, io non sono una cucca.
0: No, è colpa tua, perché hai detto la bolletta, questo e l'altro.

0: Patti, scusami se ti disturbo mentre fai la settimana enigmistica.
1: Mi faccio i cazzi miei, sì.
0: Sì, infatti, perché siamo qua alla Parmalat. Allora, c'è la notiziola?
1: Sì, certo che c'è un'altra notizia prima di chiudere la do. Allora, guarda, no, normalmente si dice che ci sia un uccello che viene soprannato. Viene detto che sia ladro, la gazza ladra.
0: Aspetta, all'inizio della frase hai detto sì, ora la do, poi dopo parli di uccelli, fai tu,
1: Sì, guarda, la gazza ladra.
0: Vabbè, sì.
1: È un uccello, che cos'è?
0: Sì, va bene.
2: Certo che questi mezzi termini che utilizzi. Già. Allora. Sentire tu la notizia, dici allora,
1: do la notizia. Ecco. Ci sono degli animali che sono ladri, soprattutto quelli più conosciuti è la gazza ladra. Però ci sono anche degli scoiattoli ladrungoli. Scoiattoli cyber vengono soprannominati. In un sobborgo di Londra, uno scoiattolo è diventato l'incubo dei corrieri. Ha imparato ad aprire i pacchi lasciati davanti alle porte. La cosa assurda, non cerca cibo, ma ruba solo oggetti lucidi o piccoli gadget elettronici, hai capito? Cellulari.
0: Sì. Il computer, queste cose che rubano, no? È normale.
1: I residenti li trovano poi incastrati nei rami degli alberi, hai capito?
0: Allora, allora mi manca più.
2: Il scoiattolo pensa, lo fa la gente, lo posso fare.
0: Ora aspetta, mi manca più di vedere uno scoiattolo con un portatile in mano, poi ho visto tutto.
1: Sì, si collega su Tinder, penso.
0: No, lo sai dove?
1: Subadu.
0: Subadu. Subadu.

0: di ciapachi ciapalà. Allora, lo so,
1: stavo dicendo a Gianni, ma che Max, minchia, parla arabo.
0: non ero io, ero in Mars 1986. Finisce Dolce Alice Live. Voglio ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, che deve poi, a parte sopportare noi tre, poi deve sopportare la Sassa, poi deve sopportare Loris, gli ospiti, poverino. Grazie Patrizia e Gianni.
2: Grazie a te Max, grazie ai radioascoltatori e a tutti quanti.
1: E grazie Brian, devono fare santo solo per sopportare tuo padre.
0: Sì, sì, no. Lo sai cosa ha risposto? Grazie al, capito? Ciao ragazzi, ciao.

0: Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.
1: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
2: Uncle Tech From 7 Bar FM barra diagonale alter radio Albo Day
3: Albo Day From 7 Bar FM alter radio Uncle Day
2: From 7 Bar punto FM barra alter radio Uncle Day Uncle
4: Day From 7VA.FM Nauti Rádio, All Good Day.
5: From 7VA.FM/Alto Radio, All Good Day. From 7VA.FM/Alto Radio.
6: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Eccoci pronti per un altro numero di Algo Day, un numero classico perché la classicità in Algo Day è il fortissimo interesse e anche un po' il dover inseguire il personaggio, perché il protagonista di Algo Day non è mai disponibilissimo, non per cattiveria o no, chissà per quale motivo, ma semplicemente perché ha tantissime cose da fare, sempre impegnato, e qua si tratta di essere insieme per il nostro quarto d'ora con un personaggio davvero poliedrico, pieno di sfaccettature. Già vi anticipo il classico se la canta e se la suona, perché stiamo parlando di Luca Morelli, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
7: Ciao a tutti, ai nostri radioascoltatori e a te in particolar modo per l'invito, grazie.
6: Luca, ringraziamo te, perché l'ho detto già in apertura, sei sempre molto impegnato e tra l'altro uscito un libro, diciamo subito, poi approfondiremo sperando di trovare il tempo anche l'argomento, un fantastico posto che dirigi, un bed and breakfast. Però il tuo libro, nonostante avesse a disposizione casa tua nel senso aziendale della cosa, hai avuto a fare le cose in grande, hai attraversato l'oceano, no? E quindi parliamo di questo libro, che però vorrai presentare anche a tutte le radio che ci ascoltano.
7: Ok, allora il mio libro è intitolato Rocky Lens e è un libro autobiografico dove racconto un po' la mia vita, ma l'ispirazione più forte che mi ha spinto a scrivere è avvenuta durante la pandemia, quando io da imprenditore ho deciso di chiudere la mia attività perché non c'era più mercato a causa della pandemia. Ho deciso di andare a fare l'infermiere in prima linea a Milano presso la Fondazione Tognoni. Che quindi è un libro che racconta, collegati a questa esperienza, tutte le mie vicende personali, la profondità dell'esperienza, il tema del cambiamento, la passione per la musica rock. Io sono un rocker da quando avevo 15 anni, sono cresciuto con le più grandi rock band inglesi e americane, e la resilienza, quindi racconta la forza interiore, l'importanza del cambiamento e di saper lottare in qualsiasi momento per inseguire i propri sogni. Naturalmente la pandemia ha rappresentato un blackout da questo punto di vista, quindi andare a Milano per me è stato, oltre che svolgere un'attività di servizio nei confronti degli altri, ha rappresentato anche la continuità del sogno, la capacità di sognare, che è sempre importante averla nel cuore, è sempre importante inseguirla.
6: E beh, un periodo buio, ognuno ha avuto una reazione, la tua è stata coraggiosa, costruttiva, generosa verso gli altri, veramente complimenti. E di Rock Resilient, questo libro che racconta un po' di questa cosa, è venuto fuori poi dopo anche un disco, anche una traccia.
7: Sì, poi diciamo nel tempo, siccome sono anche un batterista, io sono cresciuto con questa passione andando al Mossero Rock storico del 1992 in Italia, accompagnato da mia madre perché avevo 15 anni, e sono entrato in contatto con quel mondo dove c'erano i Pantera, ho visto la lineup originale, cioè la formazione originale di Pantera, i Black Sabbath con Ronnie James Dio, gli Iron Maiden, Warrant, c'era Pino Scotto addirittura che aprì il concerto, c'erano i Megadeth negli anni di Countdown to Extinction, e iniziai proprio vedendo quella massa di persone così appassionate che si divertivano. Anch'io ho iniziato a buttarmi a soli 15 anni e da lì ho provato un'emozione talmente forte che da lì quell'evento ha rappresentato nella mia vita uno spartiacque, perché poi dopo quel concerto ho iniziato a fare cose diverse, a imparare a suonare uno strumento, a suonare la batteria, e sono cresciuto con questa forte passione che non mi ha mai abbandonato anche nei periodi più bui della mia vita. Dopo la separazione ho attraversato un periodo difficilissimo e ho avuto anche un periodo di calo importante del tono dell'umore, però la passione per il rock c'era sempre, quindi è stata una linea costante nella mia vita che mi ha sempre dato la speranza di vivere anche nei momenti più difficili, nei momenti più bui, e tutti noi, penso ognuno di noi, che più chi meno ha attraversato. Per cui ho voluto tradurre il libro in un linguaggio universale, che è appunto quello linguaggio della musica, che riesce a trasmettere emozioni

0: raid televisivo da intervistatore, perché i complimenti di Pino Scotto sono rari e preziosissimi. Però stiamo parlando di Luca Morelli, e allora l'ascoltiamo con Rock Resilience.
1: Grazie.

0: 107 va FM barra diagonal alter radio algo de
1: From 7 va FM alter radio algo de
0: From 7 va punto FM barra alter radio algo de
2: From 7 va punto FM nalt radio algo de
0: From 7 va FM barra diagonal alter radio algo de
1: From 7 va FM alter radio algo de
0: From 7 va punto FM barra alter radio algo de
2: From 7 va punto FM nalt radio algo de
3: From 7va.fm / alter radio algo de From 7va.fm / alti radio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Eccoci pronti per un altro numero di Algo Day.
0: From 7va FM, From 7va FM barra diagonale alter radio Algo Day. From 7va FM barra diagonale alter radio Algo Day.
1: From 7 va FM alter radio Algo Day.
0: From 7 va punto FM barra alter radio Algo Day.
2: From 7 va punto FM nalt radio Algo Day.
3: From 7va.fm / alter radio Algo Day. From 7va.fm / alti radio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Eccoci pronti per un altro numero di Algo Day, un numero classico perché la classicità in Algo Day è il fortissimo interesse e anche un po' il dover inseguire il personaggio, perché il protagonista di Algo Day non è mai disponibile.

0: per cattiveria o no, chissà per quale motivo, ma semplicemente perché ha tantissime cose da fare, è sempre impegnato. E qua si tratta di essere insieme per il nostro quarto d'ora con un personaggio davvero poliedrico, pieno di sfaccettature. Già vi anticipo il classico se la canta e se la suona, perché stiamo parlando di Luca Morelli, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
1: Ciao a tutti, ai nostri radioascoltatori e a te in particolar modo per l'invito, grazie.
0: Luca, ringraziamo te, perché l'ho detto già in apertura, sei sempre molto impegnato e tra l'altro uscito un libro, diciamo subito, poi approfondiremo sperando di trovare il tempo anche l'argomento, un fantastico posto che dirigi, un bed and breakfast. Però il tuo libro, nonostante avesse a disposizione casa tua nel senso aziendale della cosa, hai avuto a fare le cose in grande, hai attraversato l'oceano, no? E quindi parliamo, sì, di questo libro, che però vorrei presentare anche a tutte le radio che ci ascoltano.
1: Ok, allora, il mio libro è intitolato Rocky Lens e è un libro autobiografico dove racconto un po' la mia vita, ma l'ispirazione più forte che mi ha spinto a scrivere è avvenuta durante la pandemia, quando io da imprenditore ho deciso di chiudere la mia attività perché non c'era più mercato a causa della pandemia. Ho deciso di andare a fare l'infermiere in prima linea a Milano presso la Fondazione Tognocchi. Quindi è un libro che racconta, collegati a questa esperienza, tutte le mie vicende personali, la profondità dell'esperienza, il tema del cambiamento, la passione per la musica rock. Io sono un rocker da quando avevo 15 anni, sono cresciuto con le più grandi rock band inglesi e americane, e la resilienza, quindi racconta la forza interiore, l'importanza del cambiamento e di saper lottare in qualsiasi momento per inseguire i propri sogni. Naturalmente la pandemia ha rappresentato un blackout da questo punto di vista, quindi andare a Milano per me è stato, oltre che svolgere un'attività di servizio nei confronti degli altri, ha rappresentato anche la continuità del sogno, la capacità di sognare, che è sempre importante averla nel cuore, è sempre importante inseguirla.
0: E beh, un periodo buio, ognuno ha avuto una reazione, la tua è stata coraggiosa, costruttiva, generosa verso gli altri, veramente complimenti. E di Rock Resilient, questo libro che racconta un po' di questa cosa, è venuto fuori poi dopo anche un disco, anche una traccia.
1: Sì, poi diciamo nel tempo, siccome sono anche un batterista, io sono cresciuto con questa passione andando al Mossero Rock storico del 1992 in Italia, accompagnato da mia madre perché avevo 15 anni, e sono entrato in contatto con quel mondo dove c'erano i Pantera. Ho visto la lineup originale, cioè la formazione originale di Pantera, i Black Sabbath con Ronnie James Dio, gli Iron Maiden, Warrant, c'era Tino Scotto addirittura che aprì il concerto, c'erano i Megadeth, gli anni di Countdown to Extinction, e iniziai proprio vedendo quella massa di persone così appassionate che si divertivano. Anch'io ho iniziato a buttarmi a soli 15 anni e da lì ho provato un'emozione talmente forte che da lì quell'evento ha rappresentato nella mia vita uno spartiacque, perché poi dopo quel concerto ho iniziato a fare cose diverse, a imparare a suonare uno strumento, a suonare la batteria, e sono cresciuto con questa forte passione che non mi ha mai abbandonato anche nei periodi più bui della mia vita. Dopo la separazione ho attraversato un periodo difficilissimo e ho avuto anche un periodo di calo importante del tono dell'umore, però la passione per il rock c'era sempre, quindi è stata una linea costante nella mia vita che mi ha sempre dato la speranza di vivere anche nei momenti più difficili, nei momenti più bui, e tutti noi, penso ognuno di noi, che più chi meno ha attraversato. Per cui ho voluto tradurre il libro in un linguaggio universale, che è appunto quello linguaggio della musica, che riesce a trasmettere emozioni ancora più profonde di quelle che si possono esprimere attraverso la scrittura. Bellissima esperienza anche la produzione dell'album, diciamo il singolo più importante che un po' racchiude il significato tutto il mio percorso, appunto Rocky Lens. E poi c'è un pezzo che era un To Miami, che è proprio dedicato alla recente esperienza che io
0: andiamo per ordine, ascoltiamo questo pezzo Rock Resilience. E tra l'altro Pino Scotto l'ho intervistato prima del concerto degli House of Lords che lui aprì, tu sai che è un caratterino anche particolare, avevo anche abbastanza strizza, invece ho incassato i suoi complimenti ed è una delle cose più belle proprio in generale della mia carriera, no? Da ride televisivo, da intervistatore, perché i complimenti di Pino Scotto sono rari e preziosissimi. Però stiamo parlando di Luca Morelli, e allora l'ascoltiamo con Rock Resilience.
1: Grazie.

0: Le chitarre non mancano nei momenti bui, la musica in generale aiuta parecchio e secondo me il successo del rock è anche proprio per la sua forza consolatoria, per la sua forza medica quasi, no? Verso l'aiuto che può arrivare da queste sonorità per appunto gli stati d'umore, per i famosi alti e bassi, il rock arriva sempre a dare una mano. Però esistono anche pagine belle, perché tu sei nel cuore verde dell'Umbria, in una delle zone della bellissima Italia che è bella in ogni centimetro, però l'Umbria ha il suo fascino particolare, è l'unica dell'Italia appenninica a non avere il mare, ma non se ne importa molto perché ha delle meraviglie pazzesche. E quindi parleremo poi dopo del B&B che è proprio lì da te, perché nonostante, lo accennavo prima, questa cosa, il libro lo hai presentato a Miami, naturalmente uno attraversa l'oceano e allora hai combinato anche altre situazioni, è stato un ride anche quello, poliedrico e multimediale.
1: Assolutamente, io sono riuscito a mettere in piedi un evento dove ho avuto l'onore di essere produttore di Rocky Lens Across America, è il titolo dell'evento, e sono riuscito a coinvolgere speakers di altissimo profilo. Anch'io a volte mi chiedo come abbia fatto, perché la mia diciamo la mia natura eclettica insomma mi ha permesso di conoscere tantissime persone anche molto diverse tra di loro. C'era Nadia Bengala, la famosa Miss Italia del 1988, che è una carissima amica, quindi avendo l'esperienza in Rai International insomma mi ha dato consigli utilissimi per affrontare l'evento, e Caterina Anna, DJ producer di Genova, una DJ molto molto brava, molto capace, molto competente e anche una bellissima persona, e abbiamo costruito questo team, è stata un'esperienza bellissima. Poi c'era il professor Shalom Saad Sahar, un docente di leadership dell'Università di Miami di livello internazionale, e doveva venire Bobby Brown, la famosa modella, la famosa Cherry Pie Girl di Los Angeles, che negli anni 80-90 tutti conosciamo perché c'era il video su MTV dei Warrant, che dove lei con il suo fascino ballava in mezzo alla band. Non è potuta venire perché poi sfortunatamente l'American Airlines ha cancellato improvvisamente il volo da New Orleans a Miami. È stato un po' un momento di panico, ma poi siamo riusciti, perché tutto era stato organizzato in funzione di questa, della sua presenza, del suo fascino, della sua storia. Parliamo di un'icona della scena hair metal di Los Angeles, quindi pazienza, però siamo riusciti a organizzare bene la serata ed è stato comunque bellissima soddisfazione.
0: Volendo racchiudere musicalmente questo esperimento, questa esperienza, altro che esperimento perché è andato a tutti gli effetti in porto, è stato realizzato, è proprio il caso di dire, nonostante tutto, anche questo piccolo imprevisto che ha lasciato più spazio del resto a voi, ma Run to Miami è stata scritta prima, durante o dopo?
1: Durante la produzione dell'album, era già in cantiere l'evento, e quindi abbiamo deciso di dedicare un singolo ad un evento che per me è un po' la sintesi perfetta del mio percorso, andare negli Stati Uniti dove sono nate la maggior parte delle band che io ho ascoltato da una vita, andare in una location iconica come quella dell'Hard Rock Café di Miami, e quindi rappresenta un traguardo, come dire, un evento che rappresenta proprio il coronamento di un percorso che è fatto di cambiamento, fatto di formazione, fatto di professioni molto diverse tra di loro, perché adesso sono imprenditore nel settore turistico e qualche anno fa ero infermiere, per cui diciamo ho attraversato dei cambiamenti molto importanti sia sul piano personale che sul piano professionale, e Miami rappresenta un po' la sintesi perfetta del mio percorso.
0: Allora Luca, facciamo così, uno stravolgimento, diamo appuntamento ai prossimi giorni per una seconda parte di questo bellissimo incontro, prometti di rispondere al telefono perché sei sempre impegnato e di solito ascoltiamo due dischi. No, figurati, è stato bello perché veramente sei uno che può esprimere tanto, un'altra puntata te l'avremmo richiesta lo stesso, però lasciamo gli ascoltatori con l'acquolina in bocca e con la curiosità di ascoltare questa Run to Miami, anche se sta andando fortissimo, qualcuno ci scriverà anche guardate che noi ce l'abbiamo ascoltata e non c'è nessun problema, però al Godet termina qui, prima parte dell'incontro con Luca Morelli, mi raccomando non lasciatevi sfuggire il libro di cui abbiamo fatto cenno, ma torneremo sull'argomento che è Rock Resilience. Luca, grazie.
1: Resilience, la la vita di un infermiere rock.
0: Ecco, diamo, diamo il titolo completo. Grazie.
1: Sì, grazie a te per la disponibilità e ciao a tutti. Grazie mille. Ciao. Ciao,
0: e
1: ciao.
0: Così termina la prima parte dell'incontro con Luca Morelli. Nei prossimi giorni avremo il modo di approfondire e di ascoltare anche l'altro disco. Davvero siamo sulla corda. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Setteva.fm. È tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go down. All go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: musica, la vetrina della musica indipendente in onda tutti i giorni con le sue novità discografiche, novità di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di genere e anche oggi ne abbiamo di belle da ascoltare. Tra poco partiamo con gli ascolti, subito ad aprire un classico.
1: Ora musica story.
0: 1984.

0: te.
1: Ora musica, le novità del giorno.
2: La meteo sul giornale, che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: E noi si resta qua.
1: Io sono matto di te, sarà, ma Las Vegas è lontana e io resto qua. Davide Buzzi, Aura Musica, con questo suo singolo divertente per l'estate 2026. Anche Maurizio Martini ha pubblicato un nuovo singolo, sempre con Marco Ferracini, Quanti Sentimenti.
0: Se

0: Si chiama Quanti Sentimenti, il singolo di Maurizio Martini, come dicevamo, realizzato ancora una volta con Marco Ferracini, che oramai insomma accompagna le produzioni di Maurizio Martini già da anni. Novità, una musica per Angelo Ticli, Solo l'amore vincerà.
1: Correvo

0: vincerà.
1: Un inno alla rinascita, alla fede e alla forza dell'amore. Solo l'amore vincerà. Era il nuovo singolo di Angelo Ticli qui a Ora Musica tra le nostre promozioni.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

sono Giallo TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: cantare il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emmanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tigullio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
2: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui, su Radio Tigullio Web, tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
3: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
4: Radio Tigullio
5: 24 Hour Music Radio. Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: musica, novità al primo ascolto per Cecilia La Rosa. Il singolo che abbiamo ascoltato era Più forte di te.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi di Ora Musica. Oggi c'è Vasco.

0: Maios Otis arrivano dal Cilento e la canzone che abbiamo ascoltato si intitola Africa, ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci spostiamo dal Cilento, andiamo in Puglia e ascoltiamo Fuori Nevica di Radio Suof.
1: A volte capita di ascoltarsi piangere per i fallimenti di una vita che non è come volevi tu. Capita di non accettare che il pensiero a volte scalpita, tutto questo mentre fuori neve.

0: di scrutare il cielo e tutte quante le sue nuvole, guardarle fino a che coprano il sole. Capita di trovarsi alla finestra e con la bocca aperta dire: guarda, fuori nevica.
1: Fuori nevica. L'immagine è quella di una Bari sommersa dalla neve, immagine inusuale che potrete vedere nel video di questa canzone di Radio Suof, ovvero Luca Laruccia in arte Radio Suof. Il prossimo che ascoltiamo invece si intitola Di Cint Cialovuie ed è il singolo di Elma.

0: di Cinte Celovuie, la canzone di Elma.
1: Siamo l'onda che non si ferma mai, mai. Radio di Guglio Web.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.
3: Siamo stati innamorati, frasi dentro i tuoi diari, sui banchi

Mille bugie, questo è il nuovo singolo di Mietta. Mietta che è tornata con questo nuovo brano e un album addirittura, perché è uscita la tracklist di questo album che si chiama Per avere me, dove appunto ci sono Mille bugie, c'è anche Milano dove mi sono persa, altro singolo che avevamo avuto modo di presentare qui a Ora Musica. Di Mille bugie tra l'altro c'è anche una versione completamente acustica. Novità al primo ascolto per Donatello Ciullo. Cielo.

0: ritmo regheggiante per Donatello Ciullo quest'estate, eh? Il suo singolo si chiama Gaia ha paura, novità al primo ascolto. Chiudo la puntata con un'altra novità per Marco Sentieri, Ho perso la testa.
1: Wow, Marco, ha già fatto una macella. Ieri sera si è maciuto. Ha già messo a fare uscire

0: Qualcuno lo ricorderà a Sanremo nel 2019, Sanremo Giovani, con Billy Blue, brano che era dedicato al tema del bullismo. Poi ha fatto anche altre cose, tra l'altro lui aveva partecipato anche a X Factor Romania, prima ancora di Sanremo. Questo è il nuovo singolo, Perso la testa, Marco Sentieri, novità al primo ascolto di oggi per chiudere la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna naturalmente domani alla stessa ora. Se vogliamo trovarci, vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica e il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio. Voglio

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Su Radio Tiguglio
2: va ora in onda.
3: Ben ritrovati amici, come al solito noi siamo pronti, voi invece siete pronti per un nuovo giro tra le hits, ovviamente su Zona Rock, perché noi partiamo come al solito così.
4: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico, non è solo sesso, droga e corse in ospedale, oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
5: Zona Rock. Zona Rock.

se siete afferrati con la memoria, in questo disco nel 2008, che usciva proprio a luglio di quell'anno, noi in Italia eravamo tristi perché l'Italia, la nazionale italiana, veniva eliminata dalla Spagna in semifinale dopo aver fatto tanto bene durante le partite prima, e ci ha lasciato perché nel 2006 avevamo vinto il mondiale. Nel 2008 quella partita ci lasciò con l'amaro in bocca. The Killers, Human, che apre quest'oggi Zona Rock, ovviamente all'interno della nostra radio, disco che usciva fuori dall'album Day and Age di questa band di alternative rock che ha fatto molto bene in passato. Poi, se ricordate, se siete sempre afferrati con la memoria, questa canzone venne utilizzata anche in reality show che andava in onda su Mediaset proprio in quell'anno, Human Take Control. Non so se ricordate. Benvenuti amici, ben ritrovati ovunque voi siate sparsi in questo pazzo mondo, come dico io, da dovunque ascoltate, dalla radio in auto, dal PC, dalla nostra applicazione. Comunque, questo è il momento che vi vede protagonisti con la musica rock, ci vede e vi vede protagonisti ascoltando la musica rock che più ci piace, quella di ieri, quelle di oggi e anche le meteore, come dico sempre, che ci piace riprendere ogni tanto. Quindi siete pronti a intraprendere questo viaggio con il sottoscritto, perché io vi porto ancora nella musica, quella italiana, quella elettronica. C'è Samuel.

Dite la verità, vi piace la musica elettronica di Samuel Umberto Romano, conosciuto semplicemente come Samuel, ovviamente lo sappiamo tutti, è il frontman e chitarrista dei Subsonica, ma anche cantante dei Motel Connection. L'abbiamo visto ultimamente anche come giurato, no? A X Factor, ci sa fare anche. Comunque il suo mestiere, quello di chitarrista e cantante, secondo me è il top. Dicevamo, questa è Zona Rock, io sono Sergio, vi tengo compagnia per i prossimi 50 minuti giù di lì ad ascoltare buona musica rock. Se avete voglia anche voi di ascoltare la vostra di canzone del cuore rigorosamente rock, il sito dove dovete andare per poter parlare con noi è il solito www.zonarock.net, perché lì in automatico si apre la chat e ovviamente potete stare con noi anche con i messaggini con noi di Zona Rock e tutto il team di Zona Rock. Tra un po' invece vi ricordo anche come si fa ad raggiungere sui social la nostra di radio, perché ovviamente siamo sempre presenti anche sui social. Tra un po' ve lo ricordo, però siccome abbiamo poco tempo a disposizione dobbiamo andare veloci, ascoltare la musica che più ci piace per riscaldarci un po', magari tirarci su il morale. Vi porto a spasso ancora tra la musica italiana, quella rock, perché cercando un po' nell'archivio di Zona Rock sentite un po' questo ripescato che magari non tutti conosciamo. Sentite un po' che roba, c'è il mitico Vasco Rossi.

0: Zona Rock, ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: 1, 2, 3, 4.

che dire, più di 50 anni di canzone. Dovete sapere che questo singolo dei Sam the Sham and the Pharaohs usciva nel marzo del 1964, e se siete un po' pratici con la matematica vi accorgerete che sono passati più di 50 anni e tuttora ancora riesce a farci canticchiare e direi anche ballare. Tra le altre cose, questo brano è importante anche perché era la colonna sonora di un mitico film del finire degli anni 80, esattamente 1987, Full Metal Jacket, ovvero Nato per uccidere, di un certo Stanley Kubrick, no? Che magari molti di voi avranno visto, la storia di questo soldato della Marina statunitense che osserva gli effetti della guerra del Vietnam sui propri colleghi che vengono sottoposti ad allenamenti estenuanti da parte del sergente Hartman, ricordate, no? Con lo scopo di diventare strumenti di guerra. Bel film da andare a vedere se non lo avete visto, perché questi film cult bisogna vederli. Tra le altre cose, in quell'anno vinse anche il David di Donatello per il miglior produttore straniero. Quindi questo è quanto riguarda Woolly Bully e Full Metal Jacket, appunto abbiamo detto che era la colonna sonora di questo film. Vi dicevo come raggiungere la nostra radio sui social più importanti che ci stanno sul web. Ovviamente tutto è molto semplice, ovvero bisogna cercare, venirci a cercare su Facebook, Instagram e Twitter. Noi siamo sempre lì, vi aspettiamo per messaggiare con voi, per aspettare i commenti sui nostri post sui vari social, quindi vi aspettiamo anche lì. Io direi invece ancora di continuare a viaggiare senza troppe regole, perché qui andiamo senza regole e ce ne torniamo con la macchina del tempo ai nostri giorni. Andiamo ad ascoltare qualcosa di più fresco, magari anche di più veloce. Su Zona Rock ci sono i Panic!

ve l'ho detto che vi portavo in qualcosa di più fresco, qualcosa che son sicuro se avevate un po' di abbiocco di sicuro vi ha svegliato. I Panic at the Disco, I Ops, si intitola così. Ci piace anche la musica nuova a noi di Zona Rock. Tra le altre cose, stavo leggendo qualcosa mentre andava la canzone che riguarda un po' il leader dei Panic at the Disco, ovvero Brandon Urie, che pensate è relativamente giovane, è nato nel 1987. È l'articolo che parla un po' dell'inizio della carriera di questo frontman di questa band, che fa molto bene. Racconta che all'età di 13 anni gli viene diagnosticato un caso forte di ADHD, che è un disturbo dell'attenzione, ovvero l'iperattività. Questo lo costringe a prendere, ad assumere dei farmaci che, si racconta su questo articolo, non lo fanno stare molto bene, tant'è che per un attimo distrarsi si dedica alla musica. Prima come chitarrista comincia a suonare la chitarra e poi invece come cantante. Da lì poi alle scuole superiori comincia la storia dei Panic at the Disco. Si forma questa band che sino ad oggi ha fatto bene ed è una delle band migliori che ci sono in giro per quel che riguarda il rock nell'ultimo periodo, come nuove band ovviamente. Tra un po' vi dicevo che, come al solito, c'è nella seconda parte di Zona Rock quello che è la macchina del tempo, quando andiamo a raccontare qualcosa che riguarda un po' la storia del rock, no? Gli avvenimenti storici, i dischi storici di questo fantasmagorico mondo che è il mondo del rock. Quest'oggi ci dedicheremo un po' agli anni 60. Andremo a raccontare qualcosa che riguarda gli anni 60. Intanto invece vi porto nel 2018, pochi anni indietro, quello che stiamo vivendo. Vi faccio riascoltare questo singolo dei Simple Minds.

0: Zona Rock.
1: Ci siamo fatti fuori i primi 30 minuti, siamo al giro di boa e ovviamente la seconda parte si apre come al solito con la tri-sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro, che come al solito parte sempre così.
2: La tua musica è di nuovo in classifica.
3: Beh, di quando ero un rock and roll.
2: E ora che vuoi essere, Johnny?
3: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.
0: Zona Rock, Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

Free Sequence di quest'oggi, i tre grandi successi uno dopo l'altro che aprono sempre la seconda parte di Zona Rock, i due terzi di questa Free Sequence dedicata alla musica anni 80, 1984, abbiamo iniziato con i Van Halen con Jump, poi 1982 White Snake, Here I Go Again, e poi abbiamo chiuso in maniera romantica con gli U2 con Stay dall'album Zuropa 1993, Golden Globe per la migliore canzone originale e MTV Europe Music Awards al miglior video, forse Zuropa video e album solo secondo a quello che fu The Joshua Tree, ovviamente dei mitici U2.

I Train con Jobs of Jupiter 2001, canzone che a causa del suo testo un po' enigmatico e particolare è stato oggetto di tante speculazioni da parte dei giornalisti, fin quando proprio il frontman dei Train, non mi ricordo il nome, Pat Monahan, ha dichiarato che questa canzone fu scritta all'inizio per la madre che morì di cancro. Infatti proprio la prima frase racconta che la sognò, venne durante un sogno, mentre poi pian piano durante la stesura si trasformò in una canzone d'amore. Questo per quanto riguarda questa canzone del 2001, che in quel periodo ha avuto un discreto successo. Sul finire di Zona Rock, come al solito, si fa il viaggio in quello che sono le notizie del mondo fantasmagorico del rock. Quest'oggi abbiamo preso come anno di riferimento quello che successe nell'ambito di questa musica, pensate, nel 1966, come vi dicevo poc'anzi. Quindi adesso, cari amici, io come al solito accendo la macchina del tempo, perché il 15 aprile appunto del 1966 usciva Aftermath dei Rolling Stones. È il quarto album della band londinese, il più importante sino ad allora, perché i 14 brani che lo compongono sono tutti firmati da Jagger e Richards. I precedenti invece erano tutti composti da cover di altri autori. Ancora il 16 maggio dello stesso anno usciva Pet Sounds dei Pet Shop Boys, l'undicesimo LP di questa band, che è un disco epocale. È semplice, è complesso allo stesso momento, è pieno di melodie che apparentemente sono semplici, ma le armonie sono complicatissime. Invece ancora nello stesso anno, il 16 maggio del 1966, esce Blonde on Blonde di Bob Dylan, un album storico di questo grande chitarrista e cantautore. Ancora nel 5 agosto di quell'anno esce l'album simbolo forse di quell'epoca dei Beatles, Revolver, settimo album in studio, certamente il più maturo ed innovativo sino allora. Si parlava proprio di ciò che si viveva in quei tempi. E ancora il 9 dicembre, sul finire del 1966, i Cream uscivano con Fresh Cream. I Cream, che erano un trio formato da Eric Clapton, Ginger Baker e Manfred Mann, che durò poco, pensate, solo 3 anni, a causa di Baker e Bruce, caratteri un po' forti che portarono allo scioglimento questa band, che comunque ci ha lasciato tanto da poter riascoltare. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3

0: siamo arrivati alla fine anche per quest'oggi, cari amici miei. Coldplay Flex ci ha accompagnato alla fine di questo Zona Rock di quest'oggi, questo viaggio tra i classici di sempre e le hits ovviamente rigorosamente rock. Io proprio in chiusura vi ricordo che se avete voglia di riascoltarci nel tempo libero c'è il podcast di Zona Rock da andare a cercare su tutti i contenitori podcast che ci stanno in giro sul web, basta andare a cercare Zona Rock Podcast. Io mi fermo qui, cari amici miei, voi invece rimanete con noi perché come al solito sulla nostra radio la storia continua. Appuntamento rinnovato, alla prossima, ciao.
1: Andate pure se volete, ma ricordate una cosa, che fuggire adesso significa fuggire dal vostro talento, la vostra arte, la vostra vocazione e lasciare alle generazioni che verranno il vuoto di una musica techno rimanipolata al computer, ritmi ormai sintetizzati, canzoni che inneggiano la violenza e gangster rap, acid pop e spazzatura sdolcinata, slavata e smancerosa. Se adesso mollate spegnerete per sempre le già deboli fiammelle del blues, del rhythm and blues, del soul, e quando quelle fiammelle saranno ormai estinte sarà la luce stessa del mondo a estinguersi, perché la musica che ha commosso l'umanità per 7 decenni fino al nuovo millennio sarà morta e sepolta perché gente come voi l'ha abbandonata e trascurata.
2: Zona Rock.
3: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
4: Radio Tiguglio presenta
5: Pantarei. Ogni settimana sulla tua emittente

e gossip. Ritrovati a voi tutti amici di Pantarei, bentrovati e benvenuti in questa nuova puntata di Pantarei, regia audio di Pio Negri, in redazione collabora con noi Michela Migliore, io sono Corrado Di Martino e molto immeritatamente conduco questo programma. Oggi torniamo brevemente, molto brevemente, sulle elezioni americane. Qualche politologo già a maggio aveva previsto che probabilmente il costo del Big Mac avrebbe potuto decidere le elezioni presidenziali. Infatti si raccontava, si spiegava l'insofferenza della classe media americana verso l'amministrazione Biden e quanto scontento aveva alimentato proprio l'impennarsi negli ultimi mesi del costo del fast food. Più 5,2% il fast food, mentre il cibo da potersi consumare a casa era cresciuto solo dell'1,3%. Considerando poi gli ultimi 5 anni gli incrementi complessivi di hamburger e patatine fritte, arrivavano addirittura al 28%, ben oltre l'inflazione. Ricorderete qualche tempo fa si parlava delle zucchine della signora di Voghera. Ebbene, questi sono particolari molto importanti per quanto riguarda l'analisi politica. E non a caso, la prima immagine simbolo della nuova era Trump è stata quella in cui il presidente eletto ed Elon Musk consumavano hamburger e patatine sull'aereo privato del buon Donald. E allora a questo punto cosa dire? Bentornati nell'era del junk food. In pratica è il cibo spazzatura, pieno di grassi, pieno di sali e tanto tanto dannoso alla salute.

Certamente direte voi che strana analisi politica fatta sul fast food. Eppure tutto questo, cioè l'aumento del fast food, implicava una maggiore spesa nel caso la sera si uscisse insieme agli amici. Quindi gli americani avvertivano il caro vita attraverso i cibi che consumavano la sera mentre erano in giro per locali. Questo dava una sensazione di aumento dell'inflazione, dava una sensazione di povertà, una sensazione di sicurezza. Ecco perché Biden, ovvero Kamala Harris, è stata bocciata. Donald Trump ha parlato alla pancia degli americani. Gli americani, quelli obesi, quelli che mangiano hamburger e patatine a profusione.

bisogna dire anche che spesso, molto spesso, il ricorso al fast food non è una scelta ma una necessità. Non si può portare la famiglia molto spesso al ristorante, ma al fast food sì. E se il costo del fast food aumenta, il tutto grava sul bilancio familiare. E mentre a maggio usciva la ricerca di cui vi ho parlato, moriva anche Morgan Spurlock, che proprio 20 anni fa realizzò un documentario dal titolo Super Size Me. In pratica raccontava i danni provocati alla salute dal consumo continuo di hamburger e patatine. Questo documento generò allarme e ci fu una presa di coscienza generale. Stiamo parlando un po' ai tempi di Michelle Obama. E adesso ci rendiamo conto di come sia cambiato il mondo.

0: E ora, se me lo concedete, vado a mangiare un Big Mac e poi torno da voi. Ma non ci penso neanche.
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendulo.
2: Radio Tiguglio, con te.
3: Sempre.
1: A Pantarei lo sport di Nepio.
0: Grandissima preoccupazione questa settimana nel mondo del calcio e sto parlando del caso Edoardo Bove. Come saprete, il calciatore della Fiorentina che ha avuto un malore durante la partita di calcio. Ebbene, adesso Edoardo Bove sta bene, anzi sta benissimo. Dice: voglio tornare a giocare. Ha detto proprio queste parole ad Alessandro Ferrari, il direttore generale della Fiorentina, uno degli uomini adulti che lui ha preso a modello, oltre al padre, oltre a papà Giovanni. Resta un po' il dubbio se in futuro

0: futuro potrà ancora giocare a calcio. Intanto è chiarissimo che il giovanissimo, il 22enne, potrà tornare a fare le cose normali, le cose semplici. Il comunicato ufficiale del club e dell'ospedale dice proprio che Edoardo, dopo aver passato insomma dei giorni tranquilli, è sveglio, vigile e orientato, cioè insomma è ritornato in tutte le sue funzioni principali. Per quanto riguarda la questione sportiva, bisogna vedere ancora il cuore come risponderebbe ad eventuali sforzi. Ma la cosa molto positiva è stata la lettera che ha ricevuto da un paziente che è stato ospite nello stesso ospedale, nello stesso reparto e nella stessa camera dove lui è stato ricoverato immediatamente dopo l'incidente. Questo giovane si chiama Federico, gli ha detto: so cosa stai passando, perché anche io sono stato lì per 3 mesi in quella struttura, ti do la mia solidarietà, ti lascio i miei saluti, sono un grande tifoso della Fiorentina, un grande tifoso tuo, ti abbraccio, Federico.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: E adesso i Maroon 5 con Make Me Wonder.

E passiamo da una vicenda piacevole, anche insomma nei suoi risvolti più drammatici, a una spiacevole. E non ci facciamo mai mancare nulla. In provincia di Mantova, ad Asola, all'improvviso sul bus per studenti spunta una pistola e un sedicenne, molto probabilmente fuori di testa, spara a un suo coetaneo, gli spara proprio in faccia. Non è chiaro cosa abbia provocato il gesto del ragazzo, italiano di seconda generazione e residente a Canneto sull'Oglio, come la vittima, sul bus. Comunque ha sparato questi ragazzi, gli ha rotto e gli ha frantumato la mandibola. E sapete cosa ha detto? Non sapevo che fosse carica. Questa storia di non sapere le cose e quindi il danno che si può fare sta diventando una moda. Mi ricordo tanto tempo fa un politico che addirittura disse che gli avevano comprato una casa a suo nome, a sua insaputa. Beh, queste cose hanno origini lontane.

dirvi una cosa adesso, sono molto sconcertato per quanto riguarda queste guerre, questi focolai che nascono così all'improvviso. Ora, Corea del Sud, il tentativo di colpo di Stato. In Siria, sembra una situazione fatta apposta per vanificare tutte le speranze di coloro i quali sperano in una soluzione pacifica dei vari conflitti. In Siria, fra milizie sunnite, ex dell'ISIS, Assad e i suoi accoliti, Hezbollah in ansia per i luoghi sacri, sciiti, i curdi, i russi, gli americani, gli israeliani, Erdogan e i nostri vari Salvini, Vannacci, eccetera, non ci si capisce più una mazza fionda. Una sola cosa si riesce a capire: una parte dell'umanità non sa più cosa fare, come vivere, scappa da una parte e va dall'altra, va dall'altra e deve scappare di nuovo, poi deve fuggire, insomma si scappa, si riscappa, si riscappa, si riscappa, si riscappa, si riscappa, si riscappa, si riscappa, si riscappa, si riscappa.

0: Adesso un breve intervallo, poi seguirà la trilogia questa settimana dedicata ad Annalisa.
1: Pantarei con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Nicolo.

0: Radio Tigullio, con te
1: sempre.
2: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
3: Eccomi qua con la trilogia di Pantarei. Trilogia di Pantarei dedicata a Annalisa Scarrone, nota semplicemente col nome di Annalisa. Questa ragazza savonese, nata il 5 agosto del 1985. È una cantautrice, è inutile dirlo, italiana, la grande Annalisa. Dopo alcune esperienze musicali in due gruppi, diviene nota grazie alla trasmissione Amici di Maria De Filippi. Era la 10ª edizione, in cui riuscì ad ottenere il premio della critica. Premio vinto poi anche l'anno dopo in Amici Big. Una grandissima cantante che già metteva in risalto le sue doti, sia canore che di fascino personale, all'interno della 10ª edizione di Amici. Come saprete, è laureata in fisica, laurea triennale però conseguita nel 2009 nell'Università degli Studi di Torino. E proprio in vigore di questa sua confidenza con la fisica, l'Unione Astronomica Internazionale le ha dedicato un asteroide, il 20014 Annalisa, scoperto nel 1991. Un po' acerba all'inizio, via via è diventata una pop star, ma ascoltiamola adesso.
4: Questa notte non finisce, voglio mille repliche, la cosa più stupida

0: Cantarelli, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: A giugno, il 29 giugno del 2023, ha convolato a Giuste Nozze con Francesco Muglia, manager di Costa Crociere, conosciuto nel 2021. Ma tutto questo non ha fermato la sua carriera, il suo incedere veloce e aggressivo. Oggi risultano venduti 3.500.000 dischi. È la terza donna che ha venduto più dischi nel panorama musicale. Sinceramente la trovo una grande artista. Sinceramente.

0: sai dove sei.
1: E dopo, sinceramente, abbiamo ascoltato bellissima, bellissima e bellissima, e Annalisa è bellissima. Oltre a essere davvero una grande artista, già a 13 anni studiava canto, e si vede che il buon lavoro poi porta frutti. E adesso l'ascoltiamo con Tananai.

0: termina qui la trilogia dedicata all'incantevole Annalisa. Un brevissimo intervallo e poi ritorno con voi per la quarta parte di Pantarei, questa prima puntata dopo l'estate.
1: Radio Tiguglio, con te
2: sempre.
3: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: Poi ultimamente non si fa che parlare di Sonia Bruganelli. La ragazzina ultra cinquantenne ha confessato davanti alle telecamere di Belve di aver tradita Paolo Bonolis. E chi se ne impippa? A Belve le ha detto: ho tradito Paolo Bonolis e gliel'ho detto, ma non l'ha presa bene. Ma va? Non l'ha presa bene, ma davvero? Ed era una risposta alla domanda se è stata più tradita o abbia più tradito nel lungo matrimonio con Bonolis. E lei candidamente ha confessato: io ho tradito di più. E dice: io sono sincera, non riesco a mentire, ma potresti anche evitare di tradire. E insomma lei ha sentito di farlo e l'ha fatto, sia il tradimento che il rivelarlo. Però questa Sonia, questa Bruganelli, mi diverte tanto, davvero. 1, 2, 3.

tanto in tanto, lo sapete, mi soffermo a parlare di TV e questa volta parliamo di Grande Fratello, più che altro un grande flagello per me. Maria Monsè entra in casa con sua figlia 18enne, Perla Maria, che non è un prodotto, Perla Maria, proprio Perla, Perla, insomma, potrebbe anche chiamarsi Maria Perla, però Perla Maria desta un po' queste cose, sto gioco di parole. Mamma e figlia sono un unico concorrente, quindi non si può fare la mossa della triglia, prima la mamma e poi la figlia, ma sono un corpo unico. All'inizio sono state subito accolte con grande calore dagli altri inquilini dell'immobile più spiato d'Italia. Poi vedremo nei giorni prossimi cosa accadrà. Maria Monsè, siciliana, 50 anni, e sua figlia si sono presentate con lo stesso modello di vestito, sebbene in due tonalità diverse. Ci siamo sempre vestite uguali, immagino. Perla Maria, 6 anni, che andava in giro col grembiulino delle elementari, e Maria Monsè vestita allo stesso modo. A volte non riesco a scegliere il peggio fra Alfonso Signorini e Maria De Filippo di Uomini e Donne, non riesco proprio a farcela. Perla Maria si è anche augurata che questa esperienza la possa far uscire dalla gabbia dorata in cui i genitori la tengono, quindi esce da una gabbia dorata e entra in quella del Grande Fratello. Oh,

0: Panterei, buona musica, informazione e gossip. Amici di Panterei, vi auguro una buona notte dell'Immacolata. Un abbraccio a tutti davvero di cuore e speriamo che il mondo riesca lentamente a rinsavire, perché così, ragazzi, non si va avanti.
1: Io Panterei la poterei.
0: E la prossima settimana non mancate, eh? Ci conto.

0: Questo è l'album che li ha resi famosi, 1991, Elevate. È un album molto bello, bellissimo davvero, per un gruppo che fondamentalmente non è stato molto apprezzato nei paesi americani, insomma, in quelli che sono gli stati americani, mentre in Inghilterra è stato veramente, ha avuto un grande successo, è stato molto ma molto apprezzato. Questo pezzo è bellissimo, anche se all'inizio, insomma, sfrutta un po' quelle che sono le sonorità di del mitico James Brown. L'urlo è quasi praticamente lo stesso. Il loro nome è Pasadena's. Questo è un pezzo dal titolo Low Thing, che trovate appunto nell'album Elevate e in qualche raccolta, credo, che li ricorda in maniera particolare. Cinque elementi che hanno fatto dell'R&B e del soul qualcosa di particolare. Ebbene, abbiamo scelto di cominciare così il nostro My Rock and Soul di questa settimana. Ben arrivati a tutti quanti voi.
1: Rock soul. My rock and soul.
0: Eccoci qua, siamo arrivati. Enrico Gallotta, Franco Ai, Faber De Vita. Insomma, il solito trio che si riunisce qui in radio per ascoltare della musica insieme a voi, per condividere quelli che sono i pezzi che ci piacciono di più e che secondo me piacciono un po' anche a voi, perché è da tanto che ci seguite e abbiamo notato che siete sempre più numerosi. Questa settimana poche novità, ma tanta musica di qualità, di particolare eccezione. Poi ve le faremo ascoltare un po' alla volta. Insomma, staremo un'ora insieme con la musica, un'ora insieme con l'R&B, col soul, col rock, e cominciamo col Soul River, The Real Dean Martin.

Soul 2. Soul 2 è l'album che è stato pubblicato da Seal nel 2011 e che raccoglie un bel po' di cover molto belle, per l'esattezza 11 cover, di cui noi abbiamo scelto quella che secondo noi è la più rappresentativa e anche una delle più belle. Stiamo parlando di Wishing on a Star, che è stata fatta per la prima volta nel 1977 da Rolls Royce, e Soul l'ha interpretata in maniera sublime. Adesso un altro grande pezzo bellissimo, il titolo è Summer 2020 ed è cantato da Jenny Heiko.

Summer 2020. Jeanne Echo, bellissima oltre che bravissima, una cantante che molto giovane che si sta facendo strada nella musica soul, nella musica d'atmosfera, nell'R&B in qualche modo, e che molto spesso sentiremo perché è diventata un tormentone in qualche modo per l'estate. Ecco la prima novità, che poi novità non è perché stiamo parlando di Silk Sonic, un pezzo uscito da pochissimo. Dietro questa sigla c'è Bruno Mars e Anderson Park, e questa è Leave the Door Open.

Pubblicato quasi un anno fa dall'album Set My Heart on Fire Immediately, abbiamo ascoltato questo pezzo Without You di Perfume Genius, che dopo 3 anni, praticamente dal 2017 con No Escape, ha ripubblicato praticamente un suo nuovo prodotto. Adesso invece torniamo nel 1979 con un pezzo puramente rock, Peter Frampton con I Can't Stand It No More.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: My Rock and Soul. Un suono di classe nel tempio della musica.

L'album si intitola Say Yes e Phil Perry è abituato a duettare sempre un po' con tutte quelle che sono le voci belle che circondano il R&B, il soul. Questa è Nay Tonight Just You, Me and You. Adesso invece è un altro pezzo che è uscito l'anno scorso, molto bello, da una voce stupenda. Lei è Nicki e questo pezzo si intitola Lose.

0: È nata e cresciuta in Indonesia, conosciuta come Nikki, ma in realtà si chiama Nicole Zefania, spero di averla pronunciato bene il suo cognome, e praticamente ha cominciato prestissimo, a 9 anni già suonava la chitarra, a 13 scriveva canzoni, adesso è in America e continua a scrivere e a produrre canzoni come questa, Lose Nikki.
1: Due, tre.

On the Flying Side, il titolo dell'album, potrebbe portare in inganno. Il titolo del pezzo invece era I Miss You, e stiamo parlando ovviamente di Paul Rasmus, che ha una voce stupenda, insomma l'avete ascoltato, l'avete sentito, e molto spesso insomma è presente qui a My Rock and Soul, ovviamente selezionato da me o da Franco o anche da Faber, che ogni tanto ci mette lo zampino, come adesso Morcheeba, Evan Toe.

0: emozionati ancora con il piacere della musica. My Rock and Soul.
1: E adesso rifacciamo un salto nel passato, praticamente ai confini degli anni Ottanta. Siamo nel 1979, l'album First Class, lui è Bill Paul, e questo pezzo io praticamente l'ho consumato nella mia auto. Bring the Family Back, dall'album appunto First Class, Billy Paul. Having

Billy Paul, Break the Family Back. Siamo stati insieme per un'ora, praticamente quasi, per cui Enrico Gallotta, Faber De Vita, Franco Airi vi danno appuntamento alla settimana prossima, sempre con My Rock and Soul, e vi lasciamo con Height on Love. Ciao, alla prossima.

0: Club ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Perché ascoltare il Golden Classic? Semplice. Perché è sulla vostra radio preferita, che è quella che vi tiene compagnia tutto il giorno. Perché si passa la più bella musica degli anni 70 e 80. Poi perché magari siete nuovi ad ascoltare questo appuntamento e magari vi piace anche, diventerete poi dei vecchi ascoltatori del Golden Classic, questo me lo auguro. E poi vabbè, ci sono io, Marco Del Vais. Oh, puntuale anche oggi con il nostro appuntamento musicale dedicato al meglio del funk, soul, disco, pop e rock degli anni 70 e 80. Come state? Tutto a posto? Incolumi dai periodo di feste? Dai, speriamo proprio di sì. E se per caso siete ancora un po' pesantucci, magari la musica di oggi vi dà la possibilità di perdere qualche grammo, che non è neanche voi tanto tanto male. Vi faccio sentire la prima canzone per aprire il nostro Golden Classic, eccola qua. Sentila, ma che bella che era. Già i tempi era una di quelle canzoni che mi prendeva alla grande. Spero che la stessa cosa capiti anche a voi, magari riascoltandola dopo quasi una quarantina di anni, che non è male. Si chiama Sharon Red. Questo forse è stato il più grande successo che ha fatto lei. Quello che si intitolava Can You Handle It? Aveva questa versione bella del funk leggero, che però prendeva proprio alla grande, quasi un pezzo da disco. Ma si può anche ballare questa canzone. Ora l'ascoltiamo insieme.
2: Golden Classic, uno dopo l'altro,

0: quando si dice che bisogna seguire per forza le orme della famiglia. Per quale motivo vi dico questo? Perché, vabbè, lei purtroppo non c'è più, 1992, nata nel 1945. Papà faceva il direttore e musicale produttore alla King Records. Il patrigno suonava con Benny Goodman. Il fratello era un produttore e scrittore per Kool & The Gang. La sorellastra ha cantato con Snap, Soul to Soul e SOS Band. Quindi non poteva che venire fuori qualcosa di più che positivo, qualcosa di veramente interessante dalla voce di questa grande cantante, che diciamo che ci ha lasciato questa grande canzone, quella che si intitolava Can You Handle It? È il nostro appuntamento che abbiamo aperto oggi alla grande. Per i prossimi quanti? 12 minuti? Beh, ci sarà un sacco di bella musica.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Gold.

0: Golden classic music and rhythm from 70s and 80s.
1: Golden classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Diciamo che poco alla volta sto riscoprendo un po' la musica di Stevie Wonder, e questo mi piace tanto tanto, andare a spulciare nei grandi successi di quel artista meraviglioso, grandissimo artista, stavo per dire, ma poi mi sono un po' perso via per strada, come anche in questo caso. Meravigliosa questa diretta qui, grande. Poi vabbè, la musica di Michael Jackson insieme al gruppo dei Jackson, questa è la ormai più che famosa Can You Feel It? E canzone che ci porterà a chiudere la prima parte del nostro

0: Golden Classic, con qualche minuto d'anticipo, arriva proprio adesso. Adesso clicco su questo tastino e parte il grande Steve Winwoods. Ho fatto una combinazione tra Steve Winwood e Steve Woods, ma è il secondo che è però insieme a noi. Vi ricordate questa canzone? Era il 1981.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: sono qui incespicato perché effettivamente stavo guardando un attimino il suo nome completo, è lunghissimo, si chiama Joseph Stephen Steve Woods Jr. Si chiamava, perché purtroppo anche lui ci ha lasciato però delle grandi belle cose musicali. Forse la prima più importante era Still the Night e poi questa canzone che era uscita all'inizio del 1982, era Just Can Win Em All, canzone che era un misto tra easy listening e pop rock, di quelli tosti che piaceva veramente tanto ascoltare, e noi alla radio lo abbiamo fatto anche oggi nel nostro appuntamento che si chiama Golden Classic. Siamo arrivati alla prima pausa, ci sentiamo tra un attimo.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Golden Classic, le magiche atmosfere degli anni d'oro della musica. Il groove irresistibile di September degli Earth, Wind & Fire. La dolcezza senza tempo.

anche nell'altra canzone che fa parte di questo album, che si chiama Lifeline, c'è questa parentesi di percussioni che servono al DJ per lavorare, perché questa canzone, malgrado tutto, abbia un ritmo non di quelli da discoteca, di quelli forsennati, però si poteva tranquillamente ballare, sai, vi mettevate in mezzo alla pista, muovendosi in un modo sinuoso, e si poteva tranquillamente ballare. L'altra canzone era Can't Love You Tonight, che fanno sempre parte di questo album del 1988 con Gwen. Ma vi rendete conto quanto tempo è passato dall'uscita di questo album? Cioè, la cifra è mezza di tempo. E tante canzoni che passiamo qui nel nostro Golden Classic, magari non diamo neanche tanto peso al fatto che siano magari canzoni che hanno quasi 50 anni. Cioè, vi rendete conto, 50 anni che magari sono canzoni che sono ancora attuali, molto giovani. Incredibile, la musica che cosa fa? E poi magari uno ascoltando anche certe canzoni dice: ah, però io quel giorno stavo facendo, in quel periodo ero là, mi ricordo la mia fidanzatina. Insomma, tanti piccoli ricordi che magari ascoltando la musica vengono effettivamente alla testa. Io alla testa in questo momento ho solo la versione di questa canzone. Era un bellissimo disco mix di quelli da 12 pollici, come si usava dire una volta. E me lo ricordo, per la copertina, quelle blu, nero un po' particolare, con scritto Can You Feel the Force? E a cantare il gruppo dei Real Finger.

0: Diciamo che la loro carriera musicale non è che abbiano fatto grandi, grandi successoni, ma questo però, insieme all'altro che si chiama Odd Lot Pressure, è sicuramente dell'album che è stato l'unico singolo uscito, anzi l'unico album uscito nel 1985. Sono stati i pezzi più ascoltati di quell'album lì. Poi era uscito di quell'anno I Like The Way You Dance, che è stato un altro pezzo estratto da questo disco, di questa formazione, che arrivano da dove? Da Boston. Tre femminucce. Volete sapere nome, cognome? Non ci interessa. Semplicemente, solo per darvi un'indicazione, che il 9.9, che è il nome di questa formazione, o Night Dog 9, vuol dire in americano quasi perfetto. Avevano fatto un album che lo consideravano una roba mitica, mitica. Poi invece, vabbè, ha avuto la sua storia. È entrata anche come numero 5 nella classifica R&B americana in quell'anno. Cosa positiva è che questa formazione è stata scoperta da Richard Dimplesfield, che è un altro del mondo della musica R&B, che è un nome non indifferente. Come nome non indifferente è la prossima canzone che sta per arrivare nel nostro Golden Classic.
1: Stai ascoltando Golden Classic.

0: Dai DJ, mixa questa canzone. È difficile trovare DJ che riescano a mixare. Adesso si va tutto su cose sofisticate, cose particolari. Ma ai tempi, chi aveva buon orecchio, questa canzone qua aveva già deciso di mixarla con qualche altra canzone che stava più o meno nello stesso ritmo. Grandi, grandi Winsfields, formazione che facevano musica R&B dagli Stati Uniti d'America. Formazione composta da 6, qui dà come numero 6, ma in realtà si sono intercambiati più volte e di conseguenza la formazione cambiava sempre di numero. Questa era una canzone che abbiamo sentito nel nostro appuntamento che si ferma per la seconda volta. Torneremo tra qualche istante.
1: Golden Classic torna tra un attimo.
2: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Vi siete mai chiesti perché una canzone piace? Perché una canzone rimane impressa? Perché è la vostra canzone? Io ogni tanto me lo chiedo questa cosa qua. Non so darmi una spiegazione tecnica e neanche logica, ma quando una canzone entra dentro, nell'anima, rimane bella per tutta la vita ed è la vostra canzone. Questo è quello che è capitato con Gwen Guthrie, questa canzone dal primo giorno che l'ascoltai, mi innamorai follemente di questa cantante che è stata poi anche ex moglie di George McRae, che è un altro che nel mondo della musica soul, funky, è uno che contava mica poco. Questa è una canzone in una versione inglese, perché in Inghilterra usano ogni tanto modificare un pochettino i suoni, le canzoni, le fanno diventare un po' più dolci, magari meno spigolose. In qualsiasi caso aveva lo stesso titolo, che era anche in America, era anche in Italia, era anche da altre parti del mondo. Keep the fire burning, mantieni il fuoco acceso, mi raccomando, non farlo spegnere. A questo punto qualcuno di voi si sta chiedendo, ma oggi nel Golden Classic ci sarà solo questa musica? No, assolutamente no, tenetevi

0: cooking.
1: Beh, diciamo che questa canzone qui con i pezzi dance non ha molto a che fare, anzi è un grande bel pezzo rock con questo grande Eric Clapton dall'album che è poi il suo essere, Slow Hand, ha chiamato così. Era il 1977. Usciva questa canzone che inneggiava un pochettino a questa cosa particolare, questa sostanza. E poi c'è anche un testo da leggere, se avete voglia di farlo cercatelo su internet e leggete un attimo cos'era il significato di questa canzone. Adesso però si ritorna sulla retta via. Certo, con loro.

0: quando io prima ho detto si ritorna sulla retta via, non è che quella canzone di prima era brutta e non ci stava. Però il Golden Classic nasce per fare ascoltare la musica funky, soul, disco, pop e rock. E ci stava anche quella di Mr. Eric Clapton, in questo caso però con gli Heatwave e Too Hot to Handle, canzone che arriva dall'album d'esordio del 1976 che si chiamava proprio come il pezzo che abbiamo appena ascoltato. Non so se salutarvi, anche perché coi tempi siamo più o meno lì. Dai, sì, vi saluto adesso, dai, perché poi magari dopo non abbiamo tempo. Anche perché adesso ci lasciamo su questa bella canzone di Grace Jones. Io la considero The Night Clubbing forse il pezzo più bello. Sì, ci sta, dai. C'è questa bella chitarrina funk che fa ascoltare tutto il resto della canzone in un altro modo. Si chiama Pull Up to the Bumper. Noi ci sentiamo in un prossimo Golden Classic, sempre su questa radio. Ciao ciao a tutti.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo

0: state per ascoltare Italian Style,
1: le più belle canzoni del panorama musicale italiano dal passato fino ai giorni nostri. Restate con noi.
2: Radio Tiguglio, con voi dall'alba al tramonto e non solo.

0: Il meteo di Radio Tiguli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature

0: o dalla parte del giusto.
1: Radio Tigullio ti racconta l'Italia attraverso la musica italiana di ieri e di oggi.

0: Sparling Love, brano composto da Dennis Lind e portato al successo da Elvis Presley nel 1972. Noi lo abbiamo ascoltato dalla voce di Winona Judd, cantante country del Kentucky. Burning Love la si può ascoltare nel film biografico Elvis. Salve, io sono Werner Altomare e voi siete sulla vostra radio preferita. A metà degli anni 70, così come in tutto il mondo, a Sydney, capitale della regione del New Galles del Sud, in Australia, un ragazzo adolescente ammirava Elvis Presley e nutriva il sogno di poterlo un giorno incontrare. La morte del cantante ha impedito che quel sogno si potesse realizzare. Quel ragazzino, crescendo, è diventato Baz Luhrmann, attore, ma soprattutto creatore e regista di grandi opere teatrali e di film di successo, come Ballroom, Romeo e Giulietta, Moulin Rouge, Australia, Il Grande Gatsby. Il suo sogno di incontrare il re del rock and roll lo ha realizzato sulla pellicola, scrivendo, sceneggiando e dirigendo nel 2022 il film Elvis, nel quale buona parte della vita di Elvis Presley, professionale e personale, viene raccontata attraverso lo sguardo di Tom Parker, il suo manager musicale. La nascita artistica, il successo immediato, l'apoteosi fino al declino del fenomeno The Pelvis. Per interpretare il cantante di Memphis è stato scritturato Austin Butler, che da giovane si è fatto le ossa in numerose serie televisive, tra le quali Switched at Birth e Anna Montana. Ha sbaragliato una nutrita concorrenza, convincendo Luhrmann cantando Unchained Melody. La sua performance nel film non ha nulla da invidiare a quelle di Rami Malek, Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, o di Taron Egerton, Elton John in Rocketman. Butler, doppiato in italiano da Maurizio Merluzzo, oltre a cantare benissimo le canzoni di Elvis, ha dimostrato una straordinaria capacità di immedesimazione negli atteggiamenti, nelle espressioni, nelle movenze e, nella versione lingua originale, anche nelle inflessioni vocali. Per il ruolo della moglie Priscilla, Baz Luhrmann ha voluto Olivia De Jong, australiana come lui, sebbene non avesse alle spalle una filmografia importante, doppiata da Giulia Franceschetti. Entriamo ora nelle atmosfere del film, con un estratto dal trailer ufficiale italiano, cui seguiranno proprio Unchained Melody e In the Ghetto, nelle versioni originali cantate da Elvis Presley. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Ci sono persone che vorrebbero farmi passare come il cattivo di questa storia. Si nasce con un destino? O è invece il destino che bussa alla nostra porta? Era lui il mio destino. Io vorrei rappresentarla, signor Presley. Lei è pronto a volare?
3: Sono pronto.

0: note di cinema.
1: È un giorno di Memphis, Tennessee. Facciamo sentire tutto il calore dell'air ride Elvis Presley.
2: In quel momento vidi quel ragazzo smilso trasformarsi in un supereroe.

Baby, let's play house. Questa interpretata da Austin Butler, l'attore nei panni di Elvis. Elvis è stato certamente il maggior interprete al mondo dei generi rock and roll e rockabilly ed ha meritato il soprannome di Re del Rock and Roll. È stato l'idolo, il punto di riferimento, la fonte di ispirazione e anche di imitazione di innumerevoli artisti e cantanti in tutto il mondo. Solo in Italia possiamo citare Adriano Celentano, Bobby Solo o Little Tony. In realtà Elvis non ha suonato e cantato solo il rock and roll, ma già da giovane ha frequentato il gospel, i canti spiritual, ha interpretato il country western, il rhythm and blues, fino al melodico e al pop. È riuscito a diventare un fenomeno di culto mondiale senza mai esibirsi fuori dal Nord America. I suoi concerti si sono tenuti tutti negli Stati Uniti, eccetto 6, svoltisi in Canada, nonostante a lui sarebbe piaciuto esibirsi in Europa e anche in Giappone. Ciò non si è verificato a causa del suo manager, colui che lo ha scoperto, lo ha lanciato e lo ha seguito fino alla sua morte. Andreas Cornelis van Kuik, nato nei Paesi Bassi, entrato illegalmente negli Stati Uniti, dove ha deciso di farsi chiamare Thomas Andrew Parker e cercando di cancellare le sue origini olandesi. È entrato nel corpo di artiglieria dell'esercito degli Stati Uniti, dal quale è stato congedato con disonore e dal quale ha usurpato il grado di colonnello. Ciò nonostante, ha svolto molto bene e altrettanto cinicamente il suo compito di impresario, per stessa ammissione di Elvis. Parker non ha consentito che Elvis si esibisse dal vivo fuori dagli Stati Uniti. Anche per tutelare lo stato di salute fisico e psicologico, soprattutto negli ultimi anni, del cantante e la sua vita familiare. È riuscito tuttavia a chiudere contratti strapagati nelle città principali degli States, soprattutto Las Vegas. Facendo gli interessi di Elvis, Parker faceva anche i suoi, percependo il 50% delle entrate. Nel film Parker ha il volto di un imbalsito Tom Hanks, con la voce italiana di Angelo Maggi, che ancora una volta ci regala una interpretazione maiuscola, rivelando nuove sfaccettature del suo talento infinito. La colonna sonora, come potete immaginare, è particolarmente densa, all'interno della quale trova meritatamente ospitalità il gruppo musicale italiano i Måneskin interpretano If I Can Dream.

Note di Cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di Cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Seconda parte di Note di Cinema, iniziata con Coming Out, un brano del 1980 cantato da Diana Ross, che si può ascoltare all'interno del film Borat, diretto da Larry Charles nel 2006. Il sottotitolo Studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan comincia a suggerirvi l'idea di quanto questa commedia possa essere umoristica, demenziale. Ma il film è molto di più. È irriverente, politicamente scorretto, dissacrante, addirittura potrebbe risultare oltraggioso. E questo vale anche per il personaggio Borat. Sacha Baron Cohen, attore e sceneggiatore inglese, con ascendenze lituane per parte di padre e israeliane per parte di madre, aveva inventato il personaggio di Borat Sagajev diverso tempo prima per il suo show televisivo alla HBO, The Ali G Show, nel quale andava in giro spacciandosi per un giornalista di origini kazake con un paio di grossi baffoni, intervistando persone ignare di trovarsi di fronte ad un attore comico. Questo stesso canovaccio viene sostanzialmente riportato nel film, dove la trama racconta del giornalista Borat che dal suo paesino nel Kazakistan parte insieme all'inetto e obeso produttore Azamat Bagatov alla volta degli Stati Uniti per documentare le evidenti differenze culturali e di stile di vita con il suo paese. Molta parte del film, come dicevamo, è stato realizzato esattamente come lo show televisivo, e cioè per strada, con il coinvolgimento inconsapevole dei passanti, approcciati anche con l'inganno. Borat si presenta come antisemita, razzista, maschilista e riesce a far dire ai suoi interlocutori cose anche imbarazzanti. Non a caso, il protagonista e la produzione sono stati oggetto di decine di azioni legali da parte di soggetti che si sono ritrovati in un film senza aver mai dato la loro autorizzazione. Anche gli abitanti del paese rumeno di Glod, dove sono state girate le scene di ambientazione kazaka, hanno chiesto un risarcimento per essere stati rappresentati come ignoranti e incestuosi. Persino il governo del Kazakistan ha intentato causa contro Sacha Baron Cohen e ha oscurato il suo sito borat.kz. E tutto il mondo arabo ha censurato la pellicola. Nonostante ciò, il film, costato 18 milioni di dollari, ne ha incassati oltre 260 milioni. Ha ricevuto la candidatura agli Oscar per la sceneggiatura e Sacha Baron Cohen ha vinto il Golden Globe come migliore attore in un film commedia e l'MTV Movie Award per la migliore performance comica. La voce italiana di Borat è diventata particolarmente riconoscibile grazie alla caratterizzazione fatta da Pino Insegno, che è molto più marcata rispetto all'originale. Lasciamo ora Borat e occupiamoci di Corsa contro il tempo, thriller statunitense del 2021, diretto da Philip Noyce, con Naomi Watts.
1: Sono note di cinema.
2: Tutte le scuole di Lakewood sono state isolate a causa di un incidente.
3: Sono a più di 6 km da casa e mi serve un passaggio. Ti prego, richiamami.
4: Ci sono 5 persone barricate nel laboratorio di chimica della scuola. Suo figlio è tra loro, c'è anche il sospettato. Uno dei negoziatori è in contatto con lui.
5: Ma non c'è il figlio del suo negoziatore, no? C'è il mio! E lui ha un fucile AR-15 e tutte le altre armi che mi ha detto!
3: No!
6: Mamma!
3: Ora dove sei?
6: Ho paura!
3: Dimmi che succede.
6: Ho paura!
3: No! Pronto! No! Accedi al database.
4: Ma è illegale, Amy.
3: Lo so, Greg, ma io ne ho davvero bisogno. Per questo ti ho chiesto di chiamarmi dal tuo cellulare.
4: Signora Carr, sono il detective Ed Paulson. Ci sono stati sviluppi.

abbiamo ascoltato tre brani: We'll Be Alright di Amy Stroop e Singer Louder di Trustful, estratti dalla colonna sonora di Corsa contro il tempo, e I Need Somebody to Love, cantata da Stéphane Huguen, inserito invece nella colonna sonora di una commedia francese dal titolo Haute Couture. Dicevamo di Naomi Watts, protagonista assoluta del thriller Corsa contro il tempo, titolo originale The Desperate Hour, con la voce italiana di Barbara De Bortoli. Interpreta una giovane donna che, durante la corsa mattutina nel parco vicino casa, riceve un messaggio sul telefono col quale viene informata che una persona armata ha fatto irruzione nella scuola frequentata dal figlio, ha sparato contro degli studenti e ne tiene in ostaggio degli altri. Ha con sé solo il suo smartphone, col quale cerca di chiedere informazioni alla polizia e di mettersi in contatto col figlio. Nel frattempo perde l'orientamento in un crescendo di suspense molto bene dosata dal regista, che aveva già diretto tra gli altri Val Kilmer né Il Santo e Denzel Washington né Il collezionista di ossa. La regista francese di origini magrebine, Sylvie Ohayon, invece, dirige in Haute Couture due donne diverse per estrazione ed età. La matura Esther, da anni caposarta della Maison Dior, che si appresta a completare la sua ultima collezione di alta moda prima della pensione, e Jade, ragazza dei sobborghi parigini, che in metropolitana ruba la borsa a Esther. Jade, presa dal rimorso, decide di restituire la borsa alla legittima proprietaria, la quale, visto il gesto della ragazza, le offre l'occasione di imparare il mestiere entrando come apprendista nei laboratori della casa di moda. Il film è dichiaratamente un atto d'amore della regista nei confronti delle sarte, della loro manualità e del loro prezioso lavoro, che fanno dell'Haute Couture un punto d'orgoglio per la Francia. Nel film si può ascoltare una particolarissima versione di What a Wonderful World di Eva Cassidy e Katie Melua. Desidero ringraziare Adriana di Genova che ci ha segnalato il film e le canzoni. Seguirà una breve pausa, poi ritorneremo per parlare di Full Metal Jacket.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Platea, notizie e curiosità dal mondo del cinema e non solo, raccontate da Werner Altomare.
2: Tony Servillo riceverà la colonna d'oro alla carriera al Magna Grecia Film Festival di Soverato. Il Magna Grecia Film Festival è partito nel 2004 dall'impegno di Alessandro e Gianvito Casadonte, fratelli. È una manifestazione di interesse culturale e artistico dedicata esclusivamente alle opere prime e seconde e si pone l'obiettivo di valorizzare il cinema d'autore e il giovane cinema italiano e internazionale. I film selezionati sono opere di qualità che spesso trovano difficoltà di distribuzione nei circuiti tradizionali e trattano tematiche di grande rilevanza sociale, argomenti attuali e di particolare sensibilità, come spiega lo stesso direttore artistico Gianvito Casadonte.
3: Dare questa attenzione a delle opere prime che difficilmente arriverebbero. Molte volte le opere prime vengono messe in un cassetto e dimenticate dopo un'uscita tecnica. Noi li tiriamo fuori dal cassetto e le facciamo vedere.
2: L'ambientazione è quella che si affaccia sull'incantevole scenario del Golfo di Squillace, ricco di bellezze paesaggistiche e di storia, che rappresentano la cornice ideale per lo svolgimento della kermesse. Nel corso degli anni la manifestazione è cresciuta in maniera esponenziale, raggiungendo una dimensione internazionale, grazie soprattutto alle capacità e alle relazioni di Casadonte, che è riuscito a far giungere sulle sponde calabre dello Ionio, cuore della cultura e dell'arte magno-greca, nomi eccellenti dello star system mondiale, da Matt Dillon a Matthew Modine, da Nastassja Kinski a Tim Roth, da Oliver Stone a Susan Sarandon a Russell Crowe. E l'elenco è lunghissimo, fino alle celebrità dell'edizione 2024, che ha ospitato persino Michel Platini insieme a Tim Robbins e Kevin Costner.
4: Buonasera. I wish sometimes that people would be able to feel how I feel when I've been treated in a night like this. I wish you would have the opportunity to walk down a red carpet at one point and know this is really special to me.
2: L'edizione 2025 si svolgerà a partire dal 26 luglio fino al 2 agosto prossimi a Soverato, tornando al luogo di origine dopo essere passata da Montepaone e Catanzaro Lido. In questi giorni è stato annunciato il primo degli ospiti di quest'anno, uno degli attori più apprezzati del cinema e del teatro italiano, Tony Servillo, il quale riceverà la colonna d'oro alla carriera. A Servillo verrà consegnato il riconoscimento creato dal maestro orafo calabrese Spadafora e sarà poi protagonista di una conversazione sul palco dell'arena. L'attore di Afragola arricchisce la sua personale bacheca che ospita già 4 David di Donatello, 5 Nastri d'Argento, 2 European Film Award, 2 Globi d'Oro, 3 Ciak d'Oro, un premio Marco Aurelio, per citarne solo alcuni.
5: Sostengo che il cinema sia sostanzialmente qualcosa che appartiene al regista e che un attore può illuminare col suo stile, col suo modo d'essere, con la sua maniera di recitare, con i suoi pensieri, con la sua personalità.
2: Il Magna Grecia Film Festival in questa 22esima edizione proporrà, spiega una nota, un ricco programma di eventi e proiezioni cinematografiche nell'ambito dei concorsi dedicati alle sezioni di opere prime italiane e documentari, curate da Antonio Capellupo, e delle opere prime internazionali curate da Silvia Bizio, anche responsabile delle conversazioni con talent internazionali. La novità di quest'anno è l'aggiunta di un'ulteriore sezione, diretta da Jacopo Curcio e Luca Capacchione, che proporrà una selezione dei migliori esordi nel cortometraggio e che arricchisce la proposta e la mission culturale del festival, da sempre attento alla promozione e alla valorizzazione dei giovani talenti. Il Magna Grecia Film Festival è sostenuto dal Ministero della Cultura, da Calabria Straordinaria, da Calabria Film Commission e dal Comune di Soverato. L'ingresso alle proiezioni e agli eventi, che saranno resi noti a giorni, sarà gratuito e dovrà essere prenotato online.
1: Platea, notizie e curiosità dal mondo del cinema e non solo, raccontate da Werner Altomare.

0: Radio Tivullio vi augura buon ascolto.
1: Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare.

amici, eccoci, nuovo treno pieno di emozioni, anni 70, 80, 90, 2000, pronti per un'altra playlist piena di ottima musica. Sensazioni, emozioni e ricordi in studio Corradore Scalco, che vi dà inizio all'ennesima puntata di Flashback Music Memories. Si parte!

Ci abbiamo iniziato alla grande con questo fantastico brano del 1980. È il suo brano più famoso ed è considerato un vero e proprio classico della musica disco R&B del 2003. La canzone è tornata in cima alle classifiche mondiali grazie al remix Mac Love del DJ italiano Room 5. Naturalmente parliamo della performance di Oliver Chapman, Get Down Saturday Night 1980. E la musica con sentimento, naturalmente, Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Siamo approdati al 1979 con Heather Parisi, un celebre singolo di questa grande artista americana, ormai battezzata italo-americana. E 1979 raggiunse il primo posto del disco più venduto in Italia, vincendo il disco d'oro. Il brano fu la sigla di testa del programma televisivo fantastico Disco Bambina, Heather Parisi.

0: I nostri amici è Salvo e Lucia.
1: Ciao Corrado e buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Flashback Music Memories. Da noi Salve Lucia della pagina Facebook di Rigolizia. Vi raccomando, seguite Corrado perché Corrado mette solo ed esclusivamente bella e buona musica e soprattutto la musica che piace ascoltare a tutti noi. Un ciao a Corrado e un abbraccio a tutti voi. Seguiteci. Ciao.

Il grande sound of del 1996 per Robin Mainz, Children, è il singolo del DJ compositore italiano Robin Mainz, naturalmente il suo vero nome è Roberto Concina, pubblicato il 14 novembre del 1995. È uno dei brani più celebri della musica dance ed elettronica mondiale, vero e proprio pioniere del genere Dream Trance. Ha venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo. Children, Robin Mainz. È il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore.

tua. Nel nostro calderone Flashback Music Memories abbiamo inserito anche questo brano del 2007. È il singolo del cantautore italiano Tiziano Ferro, pubblicato appunto il 18 maggio del 2007. Il brano dal sound pop e latino è il quarto estratto dal terzo long play in studio del cantante appunto Tiziano Ferro, Nessuno è solo. La canzone è un ironico e dichiarato omaggio alla celebre presentatrice televisiva Raffaella Carrà. E Raffaella è mia. Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore.

È il grande pop elegante, quella dei Johnny Hell Jazz 1987. Grande band britannica. Ed estratto dal primo album in studio, si chiama Tar Break the Clock, genere synth pop, Johnny Hell Jazz con Shadow Dreams. È il jukebox universale di Flashback Music Memories.

Grandissimo brano, musica elegante, musica the night, il re del night, Frebon Gusto. 1976 c'era questa grande canzone dal titolo La mia estate con te. È il 16° long play in studio per Frebon Gusto, dall'album che venne tratto il singolo appunto La mia estate con te.

Manuela e da Sebbi, da Brezzo di Bedro nella profonda Lombardia, però dove ci gustiamo sempre la musica di Flashback Music Memories del DJ Corrado Marescalco, quindi sempre in compagnia di grande musica. Un saluto a tutti.

The Sound, quello di Flashback Music Memories, naturalmente dalla vostra radio del cuore. Siamo arrivati al 2013 e il brano degli U2, U2, con la grande voce di Bono Vox, Ordinary Love, parla d'amore, di speranza e di come le relazioni umane resistono nel tempo. Fu scritto appunto nel 2013 per il film biografico di Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. U2, Ordinary Love. Il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Siamo arrivati al 2003 quando usciva questo grande singolo dal titolo E poi non ti ho vista più. 360 gradi featuring Fiorello. Sono stati un duo composto da Stefano Gentile e Marco Faragli, formatosi nel 1999.

0: Tempo Zero è tempo, tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
1: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero
2: tempo.
0: Le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
3: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
4: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
5: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.
6: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
7: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
6: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
7: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
6: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
7: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
6: Shadows Light con i Senza Radio.
8: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
9: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
8: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
9: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
8: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web. Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi!

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

0: Allora amici, siamo ritornati con questo brano del 1985, tra l'altro è anche una richiesta della nostra amica Mariuccia, che poi ascolteremo tra non molto. Allora, pubblicato nell'85, originario della Norvegia, è diventato famosissimo a livello mondiale grazie all'iconico video musicale con animazione a matita. Aha, con Take On Me.
1: Buon ascolto e buona serata a tutti gli amici di Flashback Music Memories e in particolare al nostro amicone e conduttore Corrado Marescalco.

molto bene amici, siamo arrivati al 1975 come due bambini, la bottega dell'arte è un brano composto e inciso appunto da questo gruppo contenuto nel long play eponimo pubblicato nel 75, all'epoca era un disco d'esordio. Come due bambini, la bottega dell'arte, qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Ottimo sound quello di Flashback Music Memories 1995, Fool's Garden con Lemon Tree. Sono un gruppo pop rock tedesco formatosi nel lontano 1991 a Poitzlar. Naturalmente Fool's Garden con Lemon Tree, il gruppo nel 2016, è una canzone malinconica nascosta dietro un ritmo pop allegro. Il testo usa l'albero di limoni come metafora dell'attesa e della solitudine. Lemon Tree, Fool's Garden. Just a yellow lemon tree. È sempre il sound quello di Flashback Music Memories. Dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati al 2007, quindi anni 2000. Irene Grandi con Bruci la città è il singolo della cantante italiana Grandi, pubblicato il 20 aprile del 2007 come primo estratto dalla raccolta di successi Irene Grandi Hits. Bruci la città. Nel frattempo vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 62 21 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento.

anche Corrado DJ ascolta il timoniere della grande musica, Corrado Marescalco. Mando un caloroso saluto a tutti gli amici di Flashback Music Memories.

Ebbene sì, correva l'anno 1984 quando usciva questo grande successo di Jimmy Somerville and the Broski Beat, Small Town Boy. È il singolo appunto del 1984, è tratto da Long Plane at the Day J of Concert, Broski Beat, Small Town Boy.

Allora, siamo arrivati al 1977 con Renato Fiachini in arte, Renato Zero, Mi Vendo, è il singolo del cantante romano, appunto Renato Zero, pubblicato nel 1977 dalla RCA italiana, estratto da Long Planner Zero Fobia. Il grande sound, quello amico di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore. I'm a

Allora amici, noi abbiamo terminato, noi ci risentiamo tra 7 giorni con il nuovo sound di Flashback Music Memories. Noi ci risentiamo tra 7 giorni, bye bye. Vi lascio con Emilia, BB World, bye.

ascoltare Note Musicali Senza Tempo, la playlist di Radio Tiguglio, dedicata alle canzoni che ci hanno accompagnato nei momenti più importanti della nostra vita.

0: Radio di Guglia Web presenta
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Nuovo appuntamento con il grande jazz. Un saluto a tutti da Graziano D'Andrea. Anche quest'oggi ho preparato una bella scaletta e ho deciso che andremo in maniera più, come dire, tranquilla, con brani uno dopo l'altro, proprio per lasciare fluire questo genere che noi amiamo tantissimo, la grande passione per il jazz che ci contraddistingue. Allora scorreranno via via artisti importanti che abbiamo già avuto modo di conoscere, altri che ritroveremo per la prima volta. Io direi, insomma, di rompere subito il ghiaccio e partire con il primo brano. Ho pensato a Lester Young e l'Oscar Peterson Trio con un brano molto particolare. Non è lunghissimo, è 3 minuti e mezzo circa di ascolto, ma veramente il modo migliore per incominciare il nostro appuntamento di oggi. Stiamo parlando di There Will Never Be Another You, primo brano della nostra passione jazz settimanale. Questo è Lester Young, Oscar Peterson Trio.

Lester Young, There Will Never Be Another You. Grande, grande brano di apertura del nostro appuntamento di oggi, ma continuiamo ancora e lo facciamo con Al Conn. Questo è How Deep Is the Ocean.

Era All con How Deep Is The Ocean. Io credo che due parole su All Con però le dobbiamo spendere assolutamente. All Con, ovvero Alvin Gilbert Con, nato il 24 novembre del 1925, ci ha lasciato il 15 febbraio del 1980.

1968, una grande sassofonista e tenore, arrangiatore, compositore jazz statunitense, figura centrale dello stile cool. Si distinse proprio per la collaborazione con Woody Herman e per un sodalizio particolarmente duraturo musicale con Zot Sims, diventando un vero e proprio riferimento per il jazz moderno post-swing. Iniziò giovanissimo suonando il clarinetto e pianoforte, poi passato al sassofono, ispirato dal grande Lester Young. Nel 1943 entrò nell'orchestra di Joe Marsala e nel 1947 fu assunto da Buddy Rich. La svolta venne però con la Second Hour di Woody Herman nel 1948-49, dove formò il celebre quartetto dei Four Brothers insieme a Stan Getz, Serge Chaloff e Zoot Sims. È stato un momento veramente molto molto particolare, quasi un quarto d'ora, anzi un quarto d'ora sicuramente di grande musica per iniziare bene. Per proseguire ho pensato a Paul Desmond, altro storico sassofonista della Dave Brubeck Quartet. Ci ascolteremo Nancy, che è uno standard reso celebre in modo particolare da Frank Sinatra. La versione jazz strumentale è questa di Paul Desmond ed è un brano tratto da un album del 1962 che si intitola Desmond Blue. Quindi ritroviamo una sax particolarmente vellutato, lirico, un fraseggio sussurrato, come si suol dire, grande atmosfera assolutamente. E allora ce lo andiamo immediatamente ad ascoltare nel nostro appuntamento di Passione Jazz.

0: Sessione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
1: Ancora insieme nel nostro consueto appuntamento dedicato alla buona musica jazz, alla nostra passione nel vero senso della parola, e allora riprendiamo con un brano che probabilmente avremo già avuto modo di ascoltare, ma lo ritroviamo in una jam session molto particolare. Il brano è un classico di Miles Davis, stiamo parlando di So What, che ovviamente era presente nell'album A Kind of Blue del 1959. C'è una interessante versione, una registrazione molto particolare, dove troviamo nuovamente Miles Davis alla tromba, ma anche un sax tenore di tutto rispetto come John Coltrane, un sax alto come Cannonball Adderley e un grande Bill Evans più Wynton Kelly nell'album Kind of Blue. Ebbene, in questo in questa jam session, come si suol dire, andiamo subito a riattrovare, a riascoltare, a gustare, perché è veramente un classico del suo genere. Quindi non perdetevi assolutamente So What di Miles Davis nel nostro appuntamento di oggi.

fino all'ultima nota, ovviamente questo gran bel brano che ritroveremo ancora, ne sono certo, perché è uno dei classici proprio, non può mancare assolutamente. Ma noi ora continuiamo e lo facciamo con un grande artista, sto parlando di Kenny Burrell. Kenny Burrell, chitarrista, compositore, insegnante statunitense, considerato un po' tra i maestri assoluti del jazz moderno, celebre anche per un suo timbro particolarmente caldo, una sensibilità blues e un equilibrio che sta tra lo swing e il lirismo, che hanno influenzato veramente generazioni di musicisti. Ricordiamo che Burrell debuttò nel 1951 con il sestetto di Dizzy Gillespie e negli anni 50 si affermò come session man ricercato nelle etichette Blue Note e Verve. La sua tecnica impeccabile, ispirata a Charlie Christian e a Django Reinhardt, unisce del blues ad armonie sofisticate, particolarmente bebop. Con l'album Midnight Blue e Guitar Forms consolidò il ruolo della chitarra come voce solista centrale nel jazz moderno. Ce lo andiamo ad ascoltare proprio dall'album Midnight Blue con la title track, ovvero sia il brano che dà il titolo all'intero lavoro.

Burrell con Midnight Blue. Ebbene, continuiamo la nostra scaletta odierna perché è particolarmente ricca, quasi una sorta di continuità. Ora abbiamo insieme a noi Stanley Turrentine con un album importante, The Three Sounds, dal quale ci ascolteremo We Love Weep For Me. E qui possiamo ricordare che è considerata questa una traccia centrale di Blue Hour, che è un gran album registrato nel 1960, e va anche detto che per tutti gli appassionati ci sono delle edizioni di pregio anche rimasterizzate nel corso degli anni, ad esempio una edizione della Blue Note formato Ultimate High Quality CD, che è una tecnologia giapponese che punta a riprodurre proprio il suono con una fedeltà quasi identica al master originale. Poi la Blue Note Classic Vinyl Series, che è disponibile con una ristampa in vinile da 180 grammi masterizzata da Kevin Gray partendo proprio dai nastri analogici originali. Gli appassionati l'hanno lodata molto proprio per la resa di Will Away For Me, descritta come una delle versioni più belle mai incise. Che dire, Turrentine non suona solo le note, sembra che stia raccontando una storia, un tono profondo, caldo, particolarmente intriso di blues. L'accompagnamento del trio The Three Sounds con Gene Harris al piano è magistrale. Harris usa il silenzio, una sorta di minimalismo, in un modo che esalta proprio la melodia del sax, particolarmente malinconica, ma forse più che raccontarla è meglio ascoltarla, e allora andiamocela a ritrovare nel corso della nostra puntata di Passione Jazz.

Sulle note di Will You Weep For Me di Stanley Tarantino e The Three Sounds incomincio a salutare, perché stiamo completando anche per questa settimana il nostro spazio dedicato a passione jazz. Grazie per essere stati con me, appuntamento alla prossima, un saluto a tutti da Graziano D'Andrea.

digitale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio salterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Ma ora in onda su Radio Tiguglio Web.
2: Radio Tiguglio presenta.
3: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
4: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tigullio.
2: La Fauti Music non è solo ballo, discoteca, piume e pagliette, o pantaloni a zampa di elefante. È sound, piatti, basso, batteria, musicisti veri.
3: Bene, nuovo appuntamento con la Radio a Modo Mio e con voi amici fidati di questo angolo musicale dedicato alla musica funk e a tutta la musica che in qualche modo ci ha fatto e ci fa divertire tuttora, rigorosamente dalla sfera black music. Max Lanzi è pronto ad iniziare a far suonare la selezione preparata per oggi, così come da 3 anni a questa parte. I contatti, la Radio a Modo Mio, @produzioniradiofoniche.it e il nostro gruppo di appassionati della musica funk, la Radio a Modo Mio, per esteso nel boxino di cerca. Iniziamo a suonare il primo pezzo per oggi, George Benson, Love to Love. A tra poco.

0: un bel classicone, George Benson, Love to Love. Ora, loro, le Sister Sledge, We Are Family, il pezzo che li ha rese famose, ma ce ne sono credo una trentina o giù di lì da ascoltare. Noi abbiamo tutto il tempo necessario per poterlo fare, quindi ci andiamo ad ascoltare le Sister Sledge e poi di nuovo qui insieme a Max e alla radio a modo mio.
1: I grandi successi della disco funk alla radio a modo

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Beh, torniamo in studio. Ora, uno dei più grandi batteristi della musica jazz, fusion e funky del mondo, lui, Narada, Michael Walden. Ci ascoltiamo qui alla radio a modo mio, Tonight, forse il pezzo principale della sua discografia, un bel girone di basso e poi soprattutto una grande percussione, una grande sezione di percussioni dove a capo c'è lui, Narada, Michael Walden. E sei sulla radio a modo mio, a tra poco.
2: Rivivi insieme a Max la musica funky.

0: Pezzone fantastico, Nana da Michael Walden, Tonight, la radio Modo Mio, Max Lanzi. E ora altro pezzo di Nana da Michael Walden che oggi mi è presa così. Sempre lui, pur uno dei più grandi batteristi, a mio modesto parere, della scena black e anche della scena mondiale, se permettete. Un saluto ai nostri amici ascoltatori che ci stanno ascoltando da tutte le piattaforme che rendono possibile l'ascolto di questo format radiofonico. Io potrei citare tutta Italia, ma partirei da Trieste, i nostri amici di Trieste, di Matera, di Bari, di Firenze, della costa ligure, quindi della parte di Genova, la parte di Ventimiglia, di Matera. Insomma, non faccio un torto a nessuno se qualcuno lo dimentico, che mi si possa perdonare, io credo. Ora ci ascoltiamo subito Get Up, Narada, Michael Walden.
1: Successi della disco funk alla radio Modo Mio.

Beh, ricordo il momento storico quando all'epoca avevamo tutti i vinile e tentavamo in qualche modo di portare queste sonorità nelle nostre audiocassette e poi successivamente nei CD che potevano essere masterizzati con i primi masterizzatori. Bene, ora è il contrario, si torna al vinile, si torna al disco e sembra quasi impossibile, ma è così. Questo pezzo, Bob Sinclair, World Hold On, è una rivisitazione in fase remix, se quelli che parlano bene. Un saluto al nostro amico Dr. Funker, che poi altro non è che il nostro tecnico del suono. Bob Sinclair, World Hold On.

0: amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Se non sai cosa fare,
2: gustati la musica con Radio Tigullio.
3: La Funky Music non è solo ballo, discoteca, piume e pagliette, o pantaloni a zampa di elefante. È sound, fiati, basso, batteria, musicisti veri.
4: Benissimo, torniamo in studio, Max Lanzi, la radio a modo mio, i nostri saluti a tutta la regia, il nostro staff, l'abbiamo fatto. Continuiamo il nostro percorso di oggi, BT Express, Does It Feel Good, e poi di nuovo qui. Ricordo l'indirizzo di posta elettronica, la radio a modo mio, @produzioniradiofoniche.it.
5: Ed ora un classico riempitista.

Loro forse uno dei gruppi i primati, se così possiamo dire, della musica funky, loro BT Express. Abbiamo ascoltato Does It Feel Good. Ora un evergreen, un pezzo fantastico rivisitato, Hardway What Is Love, e torniamo in studio tra poco. Buon ascolto.

0: What is love? Adway. Bene, state ascoltando la radio in modo mio, se c'è bisogno anche di ricordarvelo, penso proprio di sì. Ora ci ascoltiamo un altro pezzo, Free and Easy. Loro sono i Plush, stiamo parlando di un gruppo della musica funky degli anni 90. A tra poco.
1: I grandi successi della disco funk alla radio.

0: amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Allora, c'è un momento in tutti i pezzi remixati, se così possiamo dire, nelle versioni da discoteca, dove c'è un punto preciso dove va fatto il mixaggio. E in questo pezzo che abbiamo ascoltato poco fa, c'era molto prima, ma il dottor Funk mi faceva col dito: no, no, no, no, no, lo ascoltiamo fino alla fine questo girone di basso. Ora un classicone trance disco Inferno rivisitato e corretto, come dice il nostro jingle.
2: I grandi successi

0: ed ora un classicone riempie pista.
1: Bene, torniamo in studio, la radio Modo Mio, Max Lanzi, tanti like sulla nostra pagina, che poi è un gruppo peraltro su Facebook, e ringrazio tutti, ma proprio tutti, come si dice in questi casi. Per concludere, un pezzo, Barry White, Let the Music Play. Io volevo terminare con un sempre di un pezzo di Barry White, ma qualcosa di molto calmo, tranquillo, invece non ce l'ho fatta. Il pezzo per eccellenza, Let the Music Play di Barry White, che peraltro forse è il pezzo più lento che abbiamo ascoltato quest'oggi. Torniamo in studio per i saluti. A tra poco. We'll be right back.

Bene, torniamo in studio, concludiamo questo appuntamento sonoro con la radio a modo mio e con la musica funk. Vi invito a messaggiare attraverso il nostro gruppo, magari anche indicandoci dei pezzi da ricercare e suonare sui nostri piatti mai impolverati, piatti Technis e Torrens. Due ne abbiamo. Vi lascio in eredità la nostra sigla cult, Silvestre, You Make Me Feel. Appuntamento, un grande abbraccio, ciao.

0: se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tigullio.
2: La Funky Music non è solo ballo, discoteca, piume e pagliette, o pantaloni a zampa di elefante. È sound, fiati, basso, batteria, musicisti veri.
3: Benissimo, torniamo in studio. Max Lanzi, la radio a modo mio, i nostri saluti a tutta la regia, il nostro staff, l'abbiamo fatto. Continuiamo il nostro percorso di oggi. BT Express, Does It Feel Good? E poi di nuovo qui. Ricordo l'indirizzo di posta elettronica, la radio a modo mio, @produzioniradiofoniche.it.

Loro forse uno dei gruppi i primati, se così possiamo dire, della musica funky, loro BT Express. Abbiamo ascoltato Do It, Does It Feel Good. Ora un evergreen, un pezzo fantastico rivisitato, Hardway, What Is Love, e torniamo in studio tra poco. Buon ascolto.

0: What is love? Adway. Bene, state ascoltando la radio in modo mio, se c'è bisogno anche di ricordarvelo, penso proprio di sì. Ora ci ascoltiamo un altro pezzo, Free and Easy. Loro sono i Plush, stiamo parlando di un gruppo della musica funky degli anni 90. A tra poco.
1: I grandi successi della disco funk alla radio.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Allora, c'è un momento in tutti i pezzi remixati, se così possiamo dire, nelle versioni da discoteca, dove c'è un punto preciso dove va fatto il mixaggio. E in questo pezzo che abbiamo ascoltato poco fa c'era molto prima, ma Dr. Funk mi faceva col dito: no, no, no, no, no, lo ascoltiamo fino alla fine questo girone di basso. Ora un classicone trance disco Inferno rivisitato e corretto, come dice il nostro jingle.
2: I grandi successi rivisitati e corretti.

0: ed ora un classico riempie pista.
1: Bene, torniamo in studio, la radio Modo Mio, Max Lanzi, tanti like sulla nostra pagina, che poi è un gruppo peraltro su Facebook, e ringrazio tutti, ma proprio tutti, come si dice in questi casi. Per concludere, un pezzo, Barry White, Let the Music Play. Io volevo terminare con un sempre di un pezzo di Barry White, ma qualcosa di molto calmo, tranquillo, invece non ce l'ho fatta. Il pezzo per eccellenza, Let the Music Play di Barry White, che peraltro forse è il pezzo più lento che abbiamo ascoltato quest'oggi. Torniamo in studio per i saluti. A tra poco.

0: I grandi successi rivisitati e corretti.
1: One ticket, please.

Bene, torniamo in studio, concludiamo questo appuntamento sonoro con la radio a modo mio e con la musica funk. Vi invito a messaggiare attraverso il nostro gruppo, magari anche indicandoci dei pezzi da ricercare e suonare sui nostri piatti mai impolverati, piatti Technis e Torrens. Due ne abbiamo. Vi lascio in eredità la nostra sigla cult, Silvestre, You Make Me Feel. L'appuntamento, un grande abbraccio, ciao.

0: Welcome a Radio Show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.

0: Un rock and roll non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
3: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
4: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock,
5: un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
4: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
5: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
4: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web. Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
6: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.